0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 2
2: e qualche minuto.
3: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
4: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
3: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
5: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
6: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
5: Perché fa figo.
6: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
5: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
6: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
5: 6023, tre città, una sola voce.
1: Radio 6023. Stay rock.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.
12: Radio 6023.
13: Sessanta due tre.
14: Sei zero venti che?
15: Sessanta ventitré.
14: Sei zero due tre.
13: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.

0: Ok, Tomé, geistex le Radio 6023 in Italia.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!

0: radiofónica.
1: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
2: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
1: This is also a question of common courtesy.
2: Si tratta di una questione di cortesia.
3: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane, benvenuti, oggi è Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario, per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei l'ha tutto fare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser, ciao Kate.
4: Ciao, è bellissimo essere qui e... infatti oggi parleremo
3: di dedicare
4: tantissimi...
3: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
4: il mio sogno. No, è bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica, ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
3: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
4: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
5: Sì, Antonio Stajanis.
4: È lui proprio, che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
3: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque.
5: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, ho capito, vabbè.
3: Bruxelles capitale.
5: Sì.
4: E addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
5: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento Europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
4: non
5: ha colpito...
4: Non in russo stavolta.
5: No, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento Europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi 2 anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento Europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
3: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli antieuropeisti? Dell'Erasmus?
5: E ovviamente del roaming.
3: Oh, allora,
5: due
3: da
5: cavalli
3: 8 anni...
5: di battaglia.
3: No, questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
5: È un tema un po' trasversale.
3: Esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
4: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
3: Oh, bene!
5: Finalmente!
4: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
0: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. L'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
5: Eurofonica. Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali, tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
4: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
5: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
4: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
3: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, con i paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
5: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Fonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica.
3: A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
4: Questa volta i toni pacati non sono arrivati... Da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
3: Sì, se lo chiedono in tanti, come faccio a far parte del PPE, il signor Orban? Ma...
5: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza, ecco, interessante.
3: Moderata stona un po' sempre, però,
5: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
1: This is the first time that a member state has decided to leave us.
10: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
3: Eurofonica. Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
4: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
3: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto poco prima di pranzo.
5: Cioè, Roviam che... Parliament.
3: Parliament. Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
11: Eurofonica.
12: Destruction o Royaume Uni.
13: Sul Brexit.
14: On Brexit.
15: Brexit.
16: Brexit.
17: Brexit.
18: Brexit.
19: We will only come out of these crises if we work together.
20: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole. Divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione, a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli Affari Costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuta alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
21: Eurofonica!
3: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
5: No, la buona fede è un principio giuridico abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parla, no, che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
4: Number three, il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
3: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
5: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
4: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
3: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... Perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
5: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra. Infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per dai, venite con noi, facciamo un bel mercato. Però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
3: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare. E questo è molto importante, perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna. Quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
5: era inaspettato,
3: esatto. Chissà come controllano i catalani dopo questa cosa. Torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Cate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
5: Cioè, c'era un po' con
3: sì, chiunque.
5: State sulle palle tutti.
3: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ha detto tutti quanti.
4: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
3: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
11: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles. È un l'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
13: Eurofonica.
5: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato, diciamo, alla chiusura da parte di Donald Trump. Ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare.
14: Godo.
4: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro però noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi ad esempio si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
5: Più ne ha più ne metta.
4: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
14: Sillaba.
4: Trinka Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
14: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
5: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
4: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e a noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
5: E anche qui ci sarà Trinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
14: L'ha invitata solo per ridirlo.
5: Esatto.
14: L'ha fatta invitare apposta.
5: Che è la signorina Babinez. Che...
14: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
5: Attenzione.
14: E si parlerà di libertà d'espressione, e tutte in vari le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
5: E infine, a chiudere il festival, ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
4: finalmente il francese potrà...
5: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
14: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive, sì, no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
5: Sì.
14: Sono un po' più
5: sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
14: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
5: Di cosa?
14: Bufale, l'Unione Europea, cosa mi fa... Allora, ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
5: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello...
14: E c'era Juncker che ti obbligava...
5: Esatto, che stai facendo? Sì, sì.
14: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è, l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Vai, ve la voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
4: No!
14: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere quante persone hanno condiviso questo link?
5: No, aspetta, però scusami, cioè, nel senso, no? No, no, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso
14: chi è che va a casa?
5: No, com'è che controlli? Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
14: Juncker ti guarda mentre va in bagno.
5: Ah, ok.
14: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
5: Beh, complimenti, complimenti.
14: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
5: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
15: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... un evento più ampio, diciamo, che è la Conferenza Internazionale per il Sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
5: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
15: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, anche dei nuovi raideri dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
4: infatti Bruxelles che fa?
5: E Bruxelles
15: è intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per la ricostruzione post-conflitto.
4: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
15: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
14: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
15: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
5: Però erano tutti e 11.
15: Esattamente, erano tutti e 11. Quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente presi mal parole.
5: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via. Un casino, non si capiva niente.
15: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
5: Poi in francese, tra l'altro.
15: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
14: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
15: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
14: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
4: ti
14: politica
4: ti riferisce qualcuno?
14: No.
5: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini racconta.
15: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi sì. pubblici.
5: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però, ci sono piaciuti.
15: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras,
4: Antonio fa strani segni.
16: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1.000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano di tagli.
15: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%.
5: Cioè, non è
15: quindi quasi un
4: quinto. Sono scesi in piazza, si sta.
5: Non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè sul PIL. Tutto.
15: Esatto. Diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dall'altro parlamento sulla Grecia, se ne si è
5: assentato. Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stato.
16: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
5: Infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario secondo me.
4: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti.
16: Un altro bellissimo rapporto.
4: Sì, qua abbiamo tutte relazioni.
15: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocrati, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
16: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
15: Con il tifo di tutta Europa.
16: Dai!
5: Esatto. Una cosa bellissima.
15: Cioè. Infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, è addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
16: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
4: Ma in Grecia?
16: E anche in Grecia.
5: In Italia?
15: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli Stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
4: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e...
15: E qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
16: Parlamento... Ci impongono il diesel.
5: Scusate, no, giusto per dare un attimo di... nel senso, effettivamente è il Parlamento europeo che lo dice sta cosa, non è... capito, il sito di fake news. Quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada. E la commissione sembra che se ne sia bellamente...
4: Più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
15: Sì, sì, sì. Sì, assolutamente, siamo... diciamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente, diciamo, il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati, quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, che non sono sempre esattamente in prima linea,
5: non sono entusiasti. Grazie mille quindi, Lorenzo, per questa fantastica...
4: Ma quante cose succedono in una settimana,
5: infatti, è veramente difficile anche inserirle tutte.
16: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
5: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica You Skills, in cui andiamo...
16: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente,
5: no, colpiti. Momento solito di grande interesse.
4: No, a parte gli scherzi è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
16: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
5: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
16: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
5: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno segnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Mm-hmm. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto essendo ambitissimo non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
16: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
5: Vai.
16: Italiani.
5: Garantissimi.
16: E perché ci piace il posto fisso.
5: Noi queste cose appena senti concorso pubblico,
16: soprattutto, cioè... la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea.
5: Concorso pubblico. E vedi tutta l'Italia.
16: Ma
5: bellissima.
16: Mandano una domandina pure per i poveri.
15: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
5: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
16: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
5: E poi ovviamente, diciamo, la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi, e le prime frasi, in cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città, quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma dovrebbe, il viaggio dovrebbe essere
4: rimborsato
5: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione Europea.
4: Non male.
5: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono e gli viene fatta un'altra. Sì, perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici ah non accetti, vabbè ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò. Il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo, lo 0% di possibilità. Se ci provo, almeno c'è un po' di più di possibilità.
16: Come con le donne, fantastico. Allora,
5: esatto, vogliamo... bravo, bravo.

0: radio del circuito Raduni.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei trattati di Roma.
7: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della comunità economica del carbone e dell'acciaio. La comunità economica europea è stata la migliore risposta che si potesse dare e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
8: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
7: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
6: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Orano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Cacofonica. Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
1: Tipo adesso?
0: Sì.
1: Ok.
0: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
2: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la structure, la congiunture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No.
13: Thank you.
14: Thank you all. Good afternoon.
15: Eurofonica!
1: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
2: Eurofonica.
16: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Iauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
2: Eurofonica.
1: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina, però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti, abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei, come vuoi chiamarti Fabiano?
17: Eurocritico.
1: Che tristezza. L'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
17: sangue. Non vedo l'ora.
1: Siete pronti?
0: Inizio io.
1: Via, uno.
0: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
12: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
0: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
1: Con Schengen ti ha steso, eh?
12: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
0: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
12: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
0: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
12: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
0: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori. Il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo in tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
12: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
1: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
13: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli atenei italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
2: Eurofonica.
14: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
17: Lo sapevo che erano i 60 anni d'Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
18: Tanti auguri.
19: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
20: Tre città, una sola voce.
21: 6023.
22: Sono le 3
23: e 49 minuti.
24: Amici in ascolto, cordiale buongiorno.
25: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
26: Vincitore Becchi.
27: Come trova che sia Radio 6023?
28: È piccola, però è caratteristica, è bella.
27: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
29: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
27: Sì, signore, però si contenga.
29: Figa!
30: Non è possibile.
27: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
31: Radio 6023, tre città, una sola voce.
32: Ma non possono sbattere le porte!

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
7: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
7: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
7: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up.
10: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Sono le 4
1: e qualche minuto.
2: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
1: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno
1: di Radio 6023.
4: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
5: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
8: E poi cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
11: Di cosa vi occupate?
10: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
11: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
10: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5
3: e qualche minuto.
4: Ascolta Radio 6023.
5: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
6: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
5: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una santa rosadia.
4: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
6: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
4: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
8: E che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
8: Cosa fate qua oggi?
7: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
8: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
7: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 6023
10: 6023
11: 6023
10: 6023
9: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: ¿Quién es usted?
3: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: ¿Y qué radio escucha usted?
3: Yo escucho Radio 6023.
4: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
5: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
6: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
5: Chi non ci vorrebbe più?
7: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
5: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
8: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
5: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
9: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
5: E chi come al solito non è d'accordo.
10: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
5: Ascoltaci e vieni a trovarci, fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
10: Shoku! Sound System Moya Radio 6023. Rushare!
11: Sessantadue, tre.
12: 6020 che?
13: 60 23.
12: 6023.
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Dai, dimmi, cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate. Aprite gli occhi, preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023.
8: Fumo un po' e dopo gioco a PES.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023 Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'Associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.

0: città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta!
3: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
12: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia, perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.

0: educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
1: E di che cosa vi occupate? Che cosa fate?
0: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
0: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde
4: 800 261 580. 6023, wake up.
5: Sei zero ventitré.
6: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
3: Cerchi crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
3: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
3: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
3: Se vuoi divertirti a lavorare,
2: a Radio 6023 devi entrare.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
0: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flaps e sono in compagnia della mia collega Chiara, direttamente da Radio 6023.
2: Ciao a tutti quanti! In questo primo episodio vi introduciamo nel mondo dell'università. Il fatto che esista un'università che si chiami Piemonte Orientale e che è dislocata su 3 città, Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
0: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in 3 poli, uno per ognuna dei 3 capoluoghi di provincia che lo ospitano. 3 città, 3 poli, 8 dipartimenti.
2: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
0: Giurisprudenza e scienze politiche.
2: DIGSPES.
0: Scienze e innovazione tecnologica.
2: DISIT.
0: Scienze del farmaco.
2: DSF.
0: Medicina traslazionale.
2: DIMET.
0: Scienze della salute.
2: DIS.
0: Studi per l'economia e l'impresa.
2: DISEI.
0: Studi umanistici.
2: DISUM.
0: Sviluppo sostenibile e transizione ecologica.
2: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
0: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
2: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, 3 dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
0: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
0: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono a ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
2: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha diversi progetti di ricerca all'attivo, tutti nell'ambito delle neuroscienze.
0: Ma UMG dà molto spazio anche all'alta formazione, ospitata nel cuore del centro storico della città, con 20 master di primo livello, 12 di secondo livello, 9 corsi di perfezionamento e 7 corsi di aggiornamento. In più, sono presenti anche il corso di specializzazione nelle professioni legali, senza poi dimenticare le scuole di specializzazione di area medica.
2: sono 9 i dottorati di ricerca possibili all'Università della Magna Grecia di Catanzaro, 4 in più rispetto allo scorso anno accademico, per un totale di 16 possibili curricula.
0: Sono innumerevoli le collaborazioni che UMG intrattiene con le università europee, in particolare con quelle spagnole, con cui da anni c'è un continuo flusso di studenti grazie al programma Erasmus+. Inoltre sono molto attive le collaborazioni con l'università dei paesi del nord dell'Europa, con cui anche qui c'è un continuo scambio di ricercatori ma anche di dati.
2: L'università ha inoltre attivato negli ultimi anni i corsi di preparazione all'insegnamento PAS e TFA, ma è anche sede degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di assistente sociale, dottore commercialista, infermiere e odontoiatra, medico chirurgo, fino ad arrivare all'aggiunta più recente, cioè l'esame di abilitazione alla professione di psicologo, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'albo B che all'albo A del relativo ordine professionale.
0: Siamo arrivati al termine della prima puntata del progetto Studiare Informati. No! Noi siamo Flebs e Chiara, dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
2: In collaborazione con UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Wow! Vi aspettiamo alla prossima puntata con altre informazioni.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
1: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
1: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
1: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
0: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: 3 città. Una sola voce.
5: 6023.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
7: Promosso!
8: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flabs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
6: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano, all'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
8: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
6: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus+, ed esperienze similari.
8: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
6: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta proposta di una risoluzione ad un problema.
8: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca, frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico, che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
6: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
9: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino Philosophiae Doctor e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
6: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle 2 università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
8: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quale diritto della società digitale, teoria e storia del diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
6: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
8: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e, come non citare, anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation, realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
6: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali, con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
8: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
6: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
8: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flav di Radio 6023. La web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
1: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
1: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se z obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.

0: Indie Stories, gli Zen Circus.
1: Al cinismo più bieco e posato, tipo quello da cantautorato, esser stronzi e dono di pochi, farlo apposta è roba da idioti. Uso ponderato del turpiloquio a parte, sostanzialmente è questo il pensiero degli Zen Circus, band nata nel 1994 a Pisa dall'iniziativa di un sedicenne Andrea Appino e Marcello Teschio Bruzzi, il primo alla chitarra e voce, il secondo alla batteria.
2: Al cinismo più bieco e posato.
1: L'idea iniziale dei due, portata senza dubbio avanti in maniera eccelsa nel corso degli anni dalla band, fu quella di suonare un genere puramente punk rock.
2: Farlo apposta è roba da idioti.
1: Per descrivere al meglio, sul loro sito ufficiale si può leggere: il circo Zen, da Pisa. I Zen Circus sono un punto di riferimento della scena indipendente italiana. In 18 anni si sono costruiti una credibilità condivisibile da pochissimi altri artisti nostrani grazie all'attività live più incessante, urgente e di qualità che si possa immaginare. Tutto vero, Appino e compagni sono tra i più attivi quando si parla di esibizioni live e questo lo si capisce fin dagli albori della carriera del Circo Zen.
3: Maratona Megalizzi, non fermiamo questa voce.
4: Chissà come avresti raccontato com'è il mondo oggi. Chissà che parole avresti usato per descrivere il ritorno della guerra in Europa. Chissà quanto saresti stato orgoglioso di questa unione, oggi più reattiva di ieri di fronte alle sfide che i tempi ci propongono. Probabilmente ci avresti ricordato quanto è importante essere uniti per mantenere la pace. Con sottile ironia avresti sbeffeggiato Putin e lottato contro le fake news che sono proliferate sulla pandemia e i vaccini. Avresti mai immaginato che i cittadini europei e i loro rappresentanti potessero scrivere insieme il futuro dell'Europa a Strasburgo, in una conferenza durata un intero anno? In questi anni abbiamo continuato a raccontare un'Europa che cambia, incalzata dalle imprevedibili vicende di questo mondo, sulla scia di quello che facevi tu con cura e professionalità, quando provavi a spiegare ai microfoni di Eurofonica il progetto unico in cui tanto credevi, che è la nostra Unione. Per il tuo compleanno abbiamo immaginato di fare un viaggio con te, come se avessimo preso un biglietto Interrail in più, Antonio. Abbiamo pensato di accompagnarti in giro per gli stati membri, tra le aurore boreali dei paesi scandinavi e le birre belghe, tedesche e irlandesi, tra i suoni delle nacchere spagnole e il profumo dei croissant francesi o della pizza italiana, tra le terme ungheresi e le bancarelle con souvenir in vetro soffiato di Malta, senza farci mancare le rose bulgare e un sorso di grappa di prugne rumena. Cammineremo insieme a te per le vie di Parigi, Roma, La Valletta, Stoccolma, Helsinki, Sofia, Berlino, Bucarest e Budapest, Dublino, Madrid e Bruxelles, per raccontarti cosa è successo in questi ultimi anni. Proveremo, in qualche modo, a essere i tuoi occhi e le tue orecchie, le tue, speriamo, autorevoli fonti. Con Eurofonica il tuo sogno continua e la tua voce non si ferma. Buon compleanno, Antonio.
5: Un'Europa con meno confini e con più giustizia. Così Antonio Megalizzi, qualche giorno prima della scomparsa avvenuta dopo l'attentato dell'11 dicembre 2018 a Strasburgo. Europeista convinto, Antonio credeva in un'Europa aperta, con meno confini, in cui si potesse spostare ancora più facilmente e con maggiore integrazione tra i popoli dei vari stati europei. Un emblema di questa Europa è il programma Erasmus. Il programma Erasmus è stato originariamente istituito dall'Unione Europea nel 1987. Il suo obiettivo era promuovere una maggiore cooperazione tra università e istituzioni di istruzione superiore in tutta Europa. Ciò significava creare un sistema organizzato e integrato di scambio studentesco transfrontaliero. Dall'inizio del programma nel 1987, oltre 16 milioni di persone hanno partecipato a Erasmus, grazie alla partecipazione entusiasta di personale, studenti, giovani e discenti di tutte le età. La sua forma estesa è un ampio quadro di riferimento che combina diversi schemi precedenti dell'UE per la cooperazione transnazionale e la mobilità nell'istruzione, nella formazione, per i giovani e nello sport in Europa. Dato il suo clamoroso successo nel corso degli anni e il fatto che Erasmus era il più conosciuto dei titoli dei programmi di istruzione, si è deciso di estendere il marchio Erasmus a tutto il nuovo programma. Tale programma, infatti, si è ampliato sia in ampiezza sia in profondità ed è ora conosciuto come Erasmus+, dove il più è inteso a ricordare che il programma sostiene più settori dell'istruzione superiore, come ha fatto alle sue origini. I finanziamenti al progetto Erasmus sono in continua crescita, dato il sempre crescente aumento del numero degli studenti interessati a partecipare al programma. Senza il piano Erasmus, tantissimi studenti non avrebbero avuto la possibilità di trascorrere dei periodi di studio all'estero. L'involucro complessivo di bilancio, infatti, è stato quasi raddoppiato rispetto al periodo precedente, con aumenti annuali graduali che raggiungeranno il picco nel 2027. Per sostenere obiettivi politici chiave come la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione, l'empowerment dei giovani e la promozione di un'identità europea attraverso politiche giovanili, educative e culturali. Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull'inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica, suddividendo il programma in tre azioni. L'azione chiave 1 intende incoraggiare la mobilità degli studenti, del personale, degli animatori giovanili e dei giovani. Le organizzazioni possono prevedere di inviare studenti e personale in altri paesi partecipanti o accogliere studenti e personale provenienti da altri paesi. Possono anche organizzare attività didattiche, formative e di volontariato. L'azione chiave 2 punta a sviluppare i settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, mediante cinque attività principali. Partenariati strategici, volti a sostenere pratiche innovative e iniziative comuni per promuovere la collaborazione, l'apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze. Alleanze per la conoscenza, intese a promuovere l'innovazione nell'istruzione superiore e attraverso di essa, insieme alle imprese, nonché a favorire nuovi approcci all'insegnamento e all'apprendimento, lo spirito imprenditoriale negli studi universitari e la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa. Alleanze per le abilità settoriali, per rispondere al fabbisogno di qualifiche ed allineare i sistemi di istruzione e formazione professionale alle esigenze del mercato del lavoro. Non mancano opportunità di modernizzare l'istruzione e formazione professionale. Favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche, incoraggiare le attività professionali all'estero e accrescere il riconoscimento delle qualifiche. Progetti di sviluppo delle competenze nel campo dell'istruzione superiore, per sostenere la modernizzazione, l'accessibilità e l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nei paesi partner. Progetti di sviluppo delle competenze nel campo della gioventù, per favorire lo sviluppo dell'animazione socio-educativa, l'apprendimento non convenzionale e le attività di volontariato, nonché per promuovere le opportunità di apprendimento informale con i paesi partner. L'azione chiave 3 punta ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita democratica, specie nell'ambito di dibattiti con i responsabili politici, nonché a sviluppare le conoscenze nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Le attività didattiche offerte agli studenti devono far parte del programma di studio dei partecipanti, così come quelle offerte ai tirocinanti devono integrarsi nel loro programma di studi. Prima di avviare l'attività, lo studente, l'organizzazione di provenienza e quella di destinazione devono firmare un contratto di apprendimento che delinea le componenti didattiche che lo studente deve seguire nell'istituto di destinazione, le componenti didattiche da sostituire nella laurea dello studente presso l'istituto di provenienza dopo la conclusione con successo del programma di studio all'estero. Le parti coinvolte devono inoltre firmare un accordo di mobilità che delinea gli obiettivi didattici, le disposizioni per il riconoscimento formale, i diritti e i doveri delle varie parti. Oltre a ciò, ogni organizzazione che ha firmato l'accordo di mobilità deve fornire il necessario sostegno ai partecipanti, compresa la preparazione linguistica. Per le attività di mobilità a lungo termine di più di 2 mesi, la Commissione europea mette a disposizione lo strumento di sostegno linguistico online per valutare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti. L'importanza dell'Erasmus si avverte anche nella volontà del Regno Unito di rientrare nel programma. Con la Brexit, il governo di Londra aveva interrotto la sua partecipazione al programma Erasmus+, generando profonda delusione tra studenti e istituzioni accademiche, dal momento che risultava compromesso l'equilibrio dei flussi di scambio e non era più possibile recarsi nel Regno Unito per scambi, ricerca tesi e e tirocini per giovani ricercatori. Tuttavia, grazie a un'intesa raggiunta tra la Commissione europea e il governo britannico, il Regno Unito rientra nell'Erasmus Plus. L'accordo prevede una collaborazione bilanciata, offrendo ai ragazzi europei e inglesi di partecipare a scambi culturali, formativi e lavorativi in modo più agevole, grazie a un percorso di visto dedicato e condizioni condivise da entrambe le parti. Si sarebbe infatti concordato di approfondire i legami tra le persone, in particolare tra i giovani, per cui, oltre al rientro nel programma Erasmus Plus, sarà creato un Youth Mobility Scheme che permetterà anche viaggi per motivi culturali, volontariato, esperienze o semplicemente scoperta personale. È stato dunque concordato un nuovo schema di mobilità che fissa per i giovani europei tra i 18 e i 30 anni la possibilità di vivere, studiare e lavorare, pur per periodi limitati, in Gran Bretagna e viceversa per i giovani britannici nei Paesi membri. Pur nei limiti di tempo, oltre all'inclusione di tetti massimi e requisiti di visto, l'accordo rappresenta un ponte culturale ed economico per la generazione post-Brexit, come hanno rimarcato i firmatari. Al cuore della nostra partnership ci sono le persone. Abbiamo raggiunto un accordo per la partecipazione nell'Erasmus Plus e di lavorare per un'intesa sulla mobilità giovanile, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Il programma Erasmus offre la possibilità di affrontare esperienze anche fuori dall'Unione Europea, grazie alla mobilità extra-UE. Infatti, le organizzazioni di paesi al di fuori dell'UE possono partecipare ad azioni selezionate dal programma Erasmus Plus. Nell'ambito di Erasmus, questi paesi sono denominati paesi terzi non associati. In Italia, il programma prende il nome di Overseas. Questo progetto permette di poter usufruire di un periodo di studio fuori dall'Unione e sparso nel mondo. È infatti possibile scegliere come sedi di studio università collocate in tutti i continenti, in base agli accordi tra singoli atenei. Partecipare all'Erasmus fuori dall'Europa offre numerose opportunità e vantaggi per gli studenti. Oltre a migliorare le competenze linguistiche e accademiche, è un'incredibile opportunità di sviluppo personale e un'opportunità di sperimentare nuove culture. Gli studenti che partecipano a questi scambi spesso segnalano un aumento della fiducia in se stessi e delle capacità di adattamento di fronte ad ambienti diversi. Se ancora è lontana un'Unione Europea forte, unita e totalmente comunitaria, come era il sogno di Antonio, sicuramente il progetto Erasmus continua a gettare le basi e a creare quel forte spazio di condivisione che permette a studenti, enti e docenti di sentirsi parte di una realtà sovranazionale testardamente unitaria. Confidando che il programma Erasmus continui a essere finanziato e incrementato, non fermiamo questa voce.
3: Non fermiamo questa voce.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: A volte bastano 4-5 parole per scatenare una guerra, specie se sei il presidente degli Stati Uniti e se liquidi in 8 secondi il più famoso e sanguinario conflitto esistente al mondo. Così Donald Trump, a pochi giorni dalle minacce alla Corea del Nord, se ne esce con una frase che nel giro di 24 ore ha già causato 4 morti e migliaia di feriti. Gli Stati Uniti riconoscono Gerusalemme come capitale di Israele. Apriti cielo! Hamas, l'organizzazione fondamentalista palestinese per eccellenza, ha dichiarato che Trump, con questa frase, avrebbe aperto le porte dell'inferno, annunciando un'imminente intifada. L'ONU, da parte sua, si è trincerata dietro imbarazzanti "lo pensa solo lui". Ma in tutto questo l'Europa dove si colloca? Immediate le dichiarazioni del presidente francese Macron, che disapprova l'uscita americana e invoca rispetto per le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il quale aveva condannato le occupazioni di Israele a Gerusalemme Est. Le istituzioni UE, invece, per mezzo dell'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, hanno ribadito come Gerusalemme debba continuare ad essere capitale dei due stati. Due, anche perché fu lo stesso Parlamento UE nel 2014 a riconoscere la Palestina in quanto stato, seppur in linea di principio, scatenando le ire del presidente israeliano Netanyahu. Tra i paesi europei che si sono immediatamente dissociati dalla presa di posizione di Trump troviamo Italia, Svezia, Germania, Regno Unito e la Giappone. citata Francia. Sempre in Europa si sono sempre schierati a favore della causa palestinese Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Polonia. E chissà che per questa UE non possa essere l'ennesima occasione regalata dalla bizzarra amministrazione americana per divincolarsi finalmente dal grembo NATO e USA e dimostrare una volta per tutte la propria abilità di attore internazionale di primo livello. Per Eurofonica, Antonio Megalizzi, Trento.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
11: Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica, e quindi bisogna compiere un passo in avanti. Mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare.
10: Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto ai Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'Est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore coi paesi balcanici?
11: No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. Quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa e dove stanno accadendo delle cose. E noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
0: Eurofonica.
7: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo, l'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan, è questo le uniche 2 amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale, le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit. E poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine in pieno stile guerra mondiale. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Nel mezzo l'Euregio, una macroregione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio che a mezzo della voce dei propri presidenti chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Maratona Megalizzi, non fermiamo questa voce.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Quando il cuore produttivo e politico dell'Unione Europea non trova una maggioranza per creare un nuovo governo, significa che in fin dei conti gli euroscettici un po' ci avevano preso. Prima la Brexit, poi le minacce elettorali targate Wilders e Le Pen, infine le clamorose difficoltà post-elezioni della Germania di Angela Merkel. La cancelliera ha incassato il no di liberali e verdi che forse miravano a cariche troppo strategiche. Il leader liberale Lindner, tanto per cominciare, aveva chiesto di presiedere il Ministero delle Finanze, un ruolo per intenderci appartenuto a Wolfgang Schäuble. Per il grande pubblico, lo storico braccio destro e compagno di partito della Merkel, per gli addetti ai lavori il più grande sostenitore dell'austerity. Troppo per Angela, che con Lindner non condivide nemmeno la linea sulle politiche migratorie, figuriamoci l'assetto economico e finanziario della nuova e fragile UE. Così la Germania è clamorosamente incappata in un bivio: indire nuove elezioni o trovare un'altra coalizione. La prima ipotesi è stata smentita dalla Merkel stessa. L'Europa ha bisogno di una Germania forte, ha detto. La Germania forte, quindi, per poter tornare a rendersi credibile agli occhi dell'UE, ha scelto di intavolare una trattativa coi principali competitors delle ultime urne: i socialdemocratici di Schulz, uno che con l'Europa ha una certa confidenza. L'ex presidente del Parlamento europeo, dopo giorni di rifiuti, ha finalmente aperto una possibile trattativa. Tanti dubbi, una sola certezza: per la prima volta la più grande economia europea, il più grande contribuente alla spesa continentale, è stato risucchiato dall'incertezza popolare nei confronti dell'UE e delle sue istituzioni. Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Raduni, l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari.
15: Una guerra che non ha trincee, non ha armi, se non ogni tanto lo scenario di qualche piazza, di qualche strada, in Italia, in Francia, nel mondo. Stiamo parlando di un conflitto che avviene per ragioni di età, il conflitto generazionale. Ecco, qui siamo ospiti di Radio Frequenza, Teramo, questa è la Maratona Megalizzi, io sono Tommaso Asselli per Samba Radio, sempre per Samba Radio, con me c'è Federica Mazzanti.
16: Buonasera a tutti.
15: E Vito Antonio Leuzzi.
17: Buonasera.
15: Allora, sono vari i titoli che sono comparsi in questi mesi, in queste settimane. Resto il Carlino, 2.000 euro netti offerti, non trovo nessuno, il pianto dell'imprenditore. Repubblica, l'azienda non trova un lavoratore su due. Sole 24 ore, le aziende non trovano a causa formazione e poca alternanza. Mani.it, il 77% delle aziende non trova lavoratori qualificati. Ecco, allora, un primo conflitto, perché ne potremmo analizzare mille, è quello tra i giovani, i meno giovani e il tema del lavoro. Nel senso che oggi sembrerebbe che la retribuzione non sia più una parte fondamentale, che anche alla descrizione di sé la qualifica lavorativa non contribuisca più così tanto, ma si preferisce altri elementi per definirsi. Ecco, voi ragazzi come la vedete? Qual è secondo voi il rapporto col lavoro e soprattutto dove sbagliano a giudicare?
16: Allora, Tommaso, come giustamente hai detto tu, si parla proprio secondo me di identificazione con il lavoro, nel senso che il più grande divario generazionale che secondo me si può cogliere tra la generazione, diciamo, dei meno giovani e noi della generazione dei millennial, Gen Z, è proprio l'identificazione. Quando parliamo con uno dei nostri genitori, con i nostri nonni, facciamo sempre un'associazione automatica: mio padre fa questo lavoro, mio padre è medico, mio padre è avvocato. La figura, diciamo, adulta, così come la concepiamo noi, si associa a una professione. Questa cosa avviene molto meno con la nostra generazione, soprattutto cambiamo verbo, faccio il, okay, molto spesso, okay, se ci fai caso. Noi non ci riconosciamo, almeno questo è anche il mio caso, ma molti miei coetanei la pensano così e penso sia in generale un po' il manifesto della nostra generazione. Non c'è un'identificazione con una professione, perché la professione viene vista, secondo me, dalla nostra generazione come un qualcosa di transitorio, come un qualcosa che non rappresenta la tua identità, perché la tua identità è fatta di tante altre cose insieme, che invece, vuoi per una questione culturale, vuoi per una minore attenzione, secondo me, anche molto alla tematica della salute mentale, non veniva considerata prima. La nostra generazione, secondo me, è molto più concentrata sullo star bene, tra un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata, cosa che prima non avveniva, quindi la tua vita era il lavoro. Adesso la tua vita è fatta di tante cose e il lavoro una parte di essa.
15: Sì, difatti diceva anche il Sole, la poca alternanza, cioè tra la presenza in ufficio e il lavoro da casa, che concede una maggiore libertà.
17: Ecco, secondo me è un po' questo il tema, nel senso che questo credo che sia una delle questioni che attraversa tutte le sfaccettature del conflitto generazionale, e cioè i valori cambiano perché cambiano le tecnologie. Per tecnologie ovviamente si intende qualsiasi cosa, e le tecnologie sono anche quelle che modificano la faccia del lavoro. Ecco, da un lavoro che richiedeva appunto di stare tanto tempo in un ufficio, comunque sul luogo del lavoro, in cui gli strumenti tecnico-legali per definire che cosa fosse un lavoro erano molto meno flessibili, e proprio il mondo del lavoro ti richiedeva di star fermo in un posto e magari dedicarti ad una professione per tutta la vita, oggi viviamo in un mondo molto diverso. Le tecnologie, soprattutto le tecnologie dell'informazione, ci permettono di essere più flessibili, di cambiare professione. Ecco che l'identificazione cambia ad essere un'identificazione, come diceva giustamente Federica, io sono il mio lavoro, a io faccio, perché nel corso della mia vita farò tante cose, perché il mercato è diverso, perché ho la possibilità di scegliere, acquisire le competenze è molto più facile, ed è molto più facile spendere dei nuclei di competenze e adattarli specificamente in un lavoro piuttosto che in un altro. Cioè, ad esempio, oggi se io so usare bene i pacchetti, che cavolo ne so, i pacchetti di Word, di Google, passo successivo sarà capire come utilizzare bene questi strumenti nella professione A, e poi potrò adattarli un pochino in maniera diversa per fare una professione B. Il nucleo è lo stesso, dovrò cambiare la sfumatura e mi sarà più facile cambiare lavoro. Chiaramente questa è una generalizzazione e non coglie tutti gli aspetti, però insomma credo che per impostare il discorso il framework concettuale sia quello corretto.
15: Sì, veniamo insomma abituati a un'altra concezione del lavoro,
17: sì,
15: un'altra,
17: sì,
15: idea del lavoro. Un'accusa che viene mossa spesso è anche: voi siete cresciuti in un contesto agiato, noi vi abbiamo garantito l'università, e la nostra non è ingratitudine, penso di poterlo dire da parte di tutti i giovani. Secondo voi il fatto che noi siamo cresciuti senza il terrore del domani economico, nel senso che comunque il pasto a tavola ci sarebbe stato, ha contribuito in questa concezione del lavoro che abbiamo oggi?
17: Guarda,
15: dobbiamo aver più paura, questo vorrei dire.
17: Ecco, il punto non è se dobbiamo aver paura, chiaramente essere in una condizione per cui abbiamo meno paura e va bene, cioè è una conquista della nostra società ed è una conquista dell'evoluzione tecnologica che abbiamo vissuto sicuramente. Riusciamo a produrre tantissime cose che riescono a soddisfare i nostri beni primari, per cui siamo meno spaventati. Ma il punto non è tanto questo, secondo me il punto focale è il conflitto. Cos'è che stride non solo tra una concezione antica contrapposta ad una concezione moderna, ma proprio quali sono le cose che alimentano questa sensazione di quelli prima di noi hanno sbagliato e noi vogliamo il cambiamento? Perché secondo me è questo il tema dello scontro generazionale. Cos'è che è successo? Cos'è che ci porta oggi a percepire questa come una questione importante che in tanti altri paesi non percepiscono? Negli Stati Uniti si percepisce molto meno, per esempio. E io credo che una delle questioni fondamentali sia la qualità dell'istruzione, per cui siamo molto poco preparati ad un mondo del lavoro. Moltissime delle nostre facoltà in realtà non ci danno gli strumenti per essere spendibili immediatamente. E c'è in Italia un mercato del lavoro fortemente contratto che non è in grado di assorbire le nostre posizioni per una serie di motivi che magari non stiamo qui ad analizzare. Possiamo menzionarne alcuni, per esempio il mondo proprio della contrattualistica del lavoro, le istituzioni, le aziende sono vecchie. Da un altro punto di vista c'è anche una questione, secondo me, culturale, per cui siamo visti giovani fino a 40 anni e
15: Beh, noi speriamo di essere giovani fino a 40 anni.
17: Io spero di essere giovane fino al giorno in cui muoio.
15: Fino a 100 anni.
17: Ed è difficile cambiare anche il management, per cui se non sei rodato non arrivi da nessuna parte.
15: Un altro tema su cui abbiamo deciso di concentrarci Per capire un attimo il conflitto generazionale come si svolge è quello del sesso, della sessualità, nel senso che negli ultimi anni anche nel vecchio continente hanno iniziato a nascere come funghi i dibattiti sull'identità di genere, che sembra una cosa che è ben chiara nelle generazioni più recenti, mentre invece fatica ad entrare nella mente, nella sfera di comprensione delle generazioni più vecchie. Anche dove c'è quella che, passatemi il termine, può essere considerata tolleranza, vi è comunque un dubbio recondito. Fede.
16: Sì, sicuramente lo scontro generazionale, come dicevi, si basa anche sulla tematica del sesso, della sessualità e dell'identità di genere, che è un topic estremamente attuale, soprattutto negli ultimissimi anni. Quello che mi sento di dire al riguardo è che indubbiamente in Italia c'è un forte problema, anzi due forti problemi che vanno ad accentuare lo scontro generazionale su questo fronte, ossia da un lato la forte eredità cattolica del nostro paese, dall'altro lato una forte eredità patriarcale che secondo me non è legata solamente al nostro paese ma in generale un po' al retaggio occidentale un po' recondito, un po' storico. Questo ha sicuramente alimenta tutt'oggi lo scontro generazionale. Se pensate la generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni, fatica ancora a comprendere che due persone possano stare insieme e avere un figlio senza essere sposate. Ancora un mindset estremamente legato a valori che oggigiorno noi non percepiamo più come nostri. Quindi questo poi si va anche a applicare a tutta la questione della sessualità e dell'identità di genere, appunto le generazioni che menzionavo prima,
15: generazione X,
16: generazione X e boomers, appunto.
15: Dici proprio in una battuta qual è la generazione X?
16: Generazione X sono i quarantenni.
15: Ok, quelli nati tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80.
16: Esattamente, okay. Loro.
15: Ho capito chi sono.
16: Sono appunto tra i millennial e i boomer.
15: Bam, identificati, spottati.
16: Eccoci. Esattamente, loro fanno molta più fatica di noi ad ammettersi non eterosessuali, se ci pensate.
15: Sì.
16: Noi potremmo avere tranquillamente, noi come generazione Z o millennial, andando a generalizzare ovviamente, non abbiamo tanti problemi a identificare la nostra sessualità un po' più come fluida, a uscire dagli stereotipi tipicamente appunto della cultura occidentale, mentre invece prima, con le generazioni precedenti, se una persona anche solo ammetteva di essere omosessuale era un enorme scandalo. E sono ovviamente degli elementi, dei retaggi culturali che difficilmente poi si eliminano da un giorno all'altro.
15: Sì.
16: Quindi lo scarto c'è stato proprio, direi, da noi.
15: Assolutamente, certo. Assolutamente. E sembra qualcosa che è arrivato da oltreoceano, ma potrebbe essere benissimo nato qui. Vito, il Corriere della Sera, Regno Unito, 43% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non si definisce né etero, né omosessuale. Questo ha destato preoccupazione, diciamo, tra i lettori di questa notizia, mentre invece gli esperti dicono non preoccupatevi, insomma,
17: sì.
15: È normale. Come secondo te la questione delle etichettature e di queste nuove concezioni della sessualità, dell'orientamento sessuale, vanno a colpire le generazioni più indietro?
17: Ecco, secondo me la questione, il punto di partenza è che la sfera sessuale è stata uno dei campi su cui si sono verificate le battaglie più ardue per quanto riguarda gli scontri generazionali. Da prima vivevamo una società estremamente patriarcale, in cui addirittura era l'uomo la famiglia dell'uomo che, d'accordo con la famiglia della donna, combinava i matrimoni. Poi ovviamente questa questione è progredita nel corso del tempo, nel senso il processo di liberazione sempre di più. Abbiamo visto come le donne potevano essere libere di scegliere con chi sposarsi, libere di gestire la propria sessualità come vogliono,
15: di vestirsi arrivati... come gli pare.
17: Esatto, anche quello, certo, i pantaloni, le donne che... Ma esatto.
15: Forse più il pantalone dopo la prima guerra mondiale.
17: Esatto, sono tutte questioni che hanno a che fare con la padronanza del proprio corpo e della propria sfera sessuale e dell'espressione della propria sfera sessuale. Quindi questa è sicuramente una dinamica, e oggi siamo arrivati al punto in cui abbiamo ormai smantellato i principi alla base di un ordine morale che era opprimente, e quindi questa liberazione spaventa. Spaventa perché agli occhi delle generazioni passate, chiaramente anche qui facevo delle generazioni, non sono tutti così, ma chiaramente c'è uno scollamento tra la nostra e le generazioni passate. Spaventa perché sembra un po' destituire un ordine precedente, e in parte lo fa, e lo fa perché sovverte proprio le dinamiche. Non è più la società che deve avere delle aspettative su di me, ma sono io che devo fare e che faccio quello che non solo mi sento di fare, ma che voglio fare. Ho totale padronanza del mio corpo e della mia sessualità. E non solo, perché adesso abbiamo parlato tanto di sessualità in termini di posso definirmi come voglio, i miei gusti sessuali non devono essere sindacati da nessuno.
15: Sì.
17: Ma c'è anche un'altra dinamica, cioè la libertà di avere i tipi di relazioni che voglio. Si sta parlando moltissimo di relazioni non monogame, poliamoria, poligamia, e queste sono tutte dinamiche che hanno a che fare, che sono secondo me sempre possibili grazie ad un cambiamento tecnologico. Cioè oggi viviamo in uno stato di agio, per cui non abbiamo più bisogno di avere queste famiglie estremamente come erano quelle latifondiste, un padre, una madre e figli che lavoravano la terra e diventavano un'assicurazione.
15: Ma lì condividevano anche un convissuto lavorativo.
17: E certo, esatto. Quindi liberatoci da questo contesto e liberi di poter essere emancipati dalla nostra struttura familiare, possiamo dare alla struttura familiare una forma, la forma che vogliamo.
15: Sì.
17: E questo è figlio dei nostri tempi. È possibile perché figlio, e anche perché abbiamo trovato dei metodi di risoluzione del conflitto che sono molto efficaci.

0: A questo punto io mi ricollegherei un pochino a entrambi i temi e proverei a trarre un po' le fila, nel senso che secondo me il nucleo, il fulcro di questo scontro generazionale è proprio la questione dell'identità, dell'io sono. Noi rivendichiamo molto questo io sono, appunto, come sono molteplici cose, non sono solo una professione, non sono un'identità sessuale, ma posso essere molteplici cose, sono molte cose, e decido di farne una in questo momento della mia vita, decido di avere una forma che può cambiare nella sessualità, nel lavoro, nel corso del tempo, e ci ribelliamo a quella staticità che ci è stata imposta.
1: Una conclusione fondamentale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo l'ospitalità della Radio di Teramo e buona maratona.
2: Buona maratona a tutti, grazie per l'ascolto.
0: Ciao, grazie.
2: Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Stai ascoltando la Maratona di Aerofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. Poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995 dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come regge citano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea? L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit e la più rigida austerity, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a cinque teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine e alla stabilità. Stabilità che è uno dei valori fondanti dell'Unione, sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che secondo i dati relativi al 2016 l'austerity ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. La nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, oppure più semplicemente la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, si cresce insieme rispetto le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie
5: per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Maratona Megalizzi, non fermiamo questa voce.
7: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: 71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portate ad affrontare da sole la globalizzazione.
5: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica,
10: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
12: È venerdì e come ogni venerdì Eurofonica vi tiene aggiornati su tutte quelle che sono le ultime novità e soprattutto vi aiuta ad affrontare le, diciamo, fake news o magari quelle notizie che non avete molto capito e che magari sono anche false. Io sono Caterina e con me c'è Antonio.
13: Ciao Caterina, com'è andata questa settimana? Che cosa è successo sul fronte europeo?
12: Allora, succede sempre un po' di tutto. Come ben saprai, uno dei punti focali e delle tematiche che più vengono affrontate in Europa, in tutta Europa insomma, ma in particolare al Parlamento europeo, è la questione migrazione.
13: Sì, da qualche anno direi.
12: Non solo quest'anno, ma da qualche anno. Parlando di migrazioni, in questi giorni vi sarà capitato di imbattervi nel Global Compact.
13: Bravissima, esatto. Allora, siccome tanta gente ci chiede ma che cos'è, ma perché c'è tutto questo parapiglia intorno, il Global Compact, semplicemente, ne ha parlato il ministro degli interni Salvini, adesso noi la possiamo raccontare all'inizio da una prospettiva più italiana perché siamo in Italia, però poi ne parleremo dal punto di vista europeo. Questo è un documento che ha una valenza semplicemente politica, quindi non è vincolante da un punto di vista giuridico, che
12: esatto.
13: Dove diversi stati si impegnano, stati all'interno ovviamente dell'ONU, si impegnano a gestire, a seguire delle linee guida, dei principi per migliorare le condizioni appunto di questa crisi migratoria, cercare delle soluzioni condivise e quindi cooperare. Questo è il punto. E se guardate i 23 punti che ci sono in questo documento, insomma, che dovrà essere firmato, non sembra che la sovranità appunto dei singoli stati sia in qualche modo intaccata, vero Caterina?
12: Diciamo che sono delle linee guida più che altro e non saranno poi vincolanti, però in queste linee guida emergono diciamo dei punti di vista abbastanza generali: gestire le frontiere in modo integrato, sicuro e coordinato, rafforzare le risposte transnazionali al traffico dei migranti, affrontare e ridurre la vulnerabilità nel percorso migratorio, eccetera, eccetera. Ovviamente trovate il documento sì. In internet per poterlo appunto valutare.
13: Sì, c'è un articolo dell'Internazionale di Annalisa Camilli, se volete andare a prenderlo, insomma, a guardarlo.
12: Questo documento dell'ONU sarà appunto discusso durante il summit in programma in Marocco, quindi è per questo che adesso se ne sta parlando particolarmente. Diciamo che l'Unione Europea lo sa che la migrazione è un fatto che la divide da tempo, e quindi già a marzo 2018 aveva presentato una proposta in base alla quale la Commissione avrebbe potuto approvare il Global Compact per conto dell'Unione Europea insieme. Ovviamente la proposta era stata respinta e quindi ognuno andrà, ogni Stato avrà la propria decisione.
13: Indipendenza.
12: Indipendenza, esatto. Ma una cosa che, parlando di Stati europei, perché qua in Italia se ne sta parlando tanto, ma anche in Belgio se ne sta parlando tanto, perché il primo ministro del Belgio ha detto che chiederà al Parlamento di esprimersi sul Global Compact, perché il partito di destra, Nuova Alleanza Fiamminga, che è il principale partito che sostiene il governo, ha criticato proprio il primo ministro per aver promesso all'ONU di sottoscrivere questo accordo. Si dice che appunto questo argomento potrebbe anche far saltare il governo.
13: Sì, perché ci sono comunque delle differenze di visioni abbastanza nette. Il primo ministro Michel è un liberale, molto europeista, il partito insomma di destra fiammingo non proprio, un po' più sovranista. Sono quei governi che sono stati insomma istituiti sulla base di grandi accordi e compromessi, però poi si sa che le cose possono saltare molto facilmente, specie su temi molto delicati e sensibili come quelli della migrazione. Ma è una cosa che vediamo tutti i giorni anche in Unione Europea. C'è stata l'ennesima, a proposito di immigrazione, l'ennesima discussione sul Frontex. Non ci sarà alcun potenziamento del Frontex, non c'è stata alcuna intesa sulle riforme dell'asilo, neanche un rinnovo del mandato della famosa operazione Sofia. Insomma, l'Unione Europea dal punto di vista dell'immigrazione, anche secondo diciamo Bresolin della Stampa, è tornata all'anno zero. Perché
12: sì,
13: succede questo? Perché come sapete sono temi sui quali c'è una competenza pressoché totale dei singoli stati membri, e quindi, come è stato molto difficile cambiare Dublino, e come lo è tuttora perché non si è ancora cambiata la riforma che, ricordiamo, è quella che porta è quella del primo stato d'approdo, cioè il richiedente asilo deve fare domanda nella prima stato d'approdo, e questo ha portato a un ingente numero di domande soprattutto alla Grecia e all'Italia, e tanti stati europei non vogliono diciamo condividere queste responsabilità.
12: E insomma, se pare che il Consiglio abbia raggiunto un'intesa parziale intanto per la nuova guardia costiera e la frontiera e dare alla frontiera UE un maggior ruolo sul fronte dei rimpatri, diciamo che, come dicevi tu, tutto il resto rimane irrisolto, quindi capiremo insomma come...
13: Sì, molto parziale.
12: Tutto sempre molto approssimativo.
13: Sì, perché è una questione solo di è una questione di competenze, sai, cioè se la competenza rimane ai singoli stati e quindi è intergovernativa, è difficile che si muova qualcosa, e lo dico anche con un po' di tristezza, perché non credo che le cose possano cambiare così velocemente fin tanto che le istituzioni continuano ad avere queste regole e funzionano in questo modo, ecco.
12: Ma avevamo accennato all'inizio che avremmo parlato anche di fake news, e proprio in questi giorni se ne sta parlando, perché la Commissione Europea ha deciso di lanciare un piano d'azione per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni del 2019. Ve lo ricordiamo ancora, ci saranno le elezioni europee a maggio 2019, noi ovviamente le seguiremo passo passo. La Commissione Europea ha affermato che la Russia è il primo produttore mondiale di fake news. Secondo Bruxelles, appunto, Mosca spenderebbe la cifra di 1,1 miliardi all'anno per fomentare le false notizie, con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica occidentale e destabilizzarne i governi. Diciamo che in realtà non è nuova la lotta contro le fake news, perché dal 2015 la Commissione aveva creato Stratcom, che è questa task force europea che monitora i fake in rete sui social, e dal 2015 appunto sono stati identificati più di 4.500 casi di disinformazione, che secondo me sono anche pochi in 3 anni. Ovviamente i temi maggiormente oggetto di disinformazioni sono il terrorismo, la migrazione, la stessa Unione Europea, la NATO, la guerra in Siria e in Ucraina, l'ISIS, eccetera. Diciamo che per proteggere queste elezioni europee, ma anche in generale per proteggere l'UE, la Bruxelles ha lanciato questo piano d'azione il 5 dicembre. Prima di tutto aumentando il budget, quindi questa task aveva 1.900.000 euro all'anno, ora sono stati dotati 5 milioni di euro per il 2019. E quello che viene chiesto, diciamo, è un sistema di allerta rapida e di condivisione di informazioni tra tutti gli stati membri, appunto sia per la condivisione di informazioni ma anche per le campagne di disinformazioni e dei programmi di educazione rivolti sia ai media che ai cittadini. Quello che viene aggiunto anche poi è che da gennaio a maggio le piattaforme online come Facebook e gli altri social network o Google dovranno riferire mensilmente alla commissione il lavoro svolto appunto riguardo le fake news.
13: Sì, il problema è che forse questa cosa andava fatta 4-5 anni fa, ce la si poteva un pochettino aspettare, invece abbiamo atteso fino adesso. Il problema è per lo più veramente giuridico, nel senso che si parla proprio di responsabilità dei provider e quindi è molto complicato andare tra virgolette a sanzionare l'autore della notizia falsa. In Italia per esempio la responsabilità è del provider, di chi ti gestisce la piattaforma, non di chi lo scrive. Nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, la responsabilità è di chi scrive la fake news, però se tu in Italia scrivi su un provider americano e le cose costano e non si riesce da venire, c'è una burocrazia molto lenta proprio anche per questo motivo. Poi si sa, se si toccano i social si inizia a intura alla paura, alla dittatura, ecco l'Unione Europea adesso ci blocca anche le notizie. Sai, la post-verità è anche voler credere a quello che pensi di credere tu senza avere alcuna fonte per poterlo provare.
12: Certo, le questioni qua sono complicate, ma io penso che bisognerebbe partire prima di tutto dall'educazione e dal far rendere conto ai singoli cittadini, a noi stessi, a noi studenti, prima di tutto di essere in grado di leggere una notizia e capire da dove viene, verificarne le fonti. Proprio rispetto a questo, noi facciamo questo lavoro, ci piace stare su Facebook, leggere i post delle persone, cercare di capire se quello che dicono è vero, giusto?
13: Sì, non lo facciamo solo con le persone comuni che comunque hanno, non dico diritto a sbagliare, ma magari meno responsabilità relativamente a quello che condividono. C'è una cosa che però ci ha colpiti, senza neanche nominare né il partito né, non ci interessa tanto questo, il post è di un famoso politico italiano che dice: svolta sovranista ha approvato al Senato un emendamento, insomma, di questo partito per la supremazia della Costituzione italiana sulle norme europee. E quindi il post dice: diremo basta così alle cessioni di sovranità dell'Italia all'Unione Europea, stabilire il principio che prima di entrare nel nostro ordinamento le norme europee debbano essere sottoposte ad un vaglio di contabilità, perché di compatibilità con la difesa dell'interesse nazionale, perché la sovranità appartiene al popolo italiano. Questa è una cosa che sicuramente infuoca gli animi di antieuropeisti, di persone anche con un senso della patria magari abbastanza importante. Dobbiamo però dire che tutto questo si basa sul nulla, nel senso che un emendamento del Senato, ovvero di legge ordinaria, non ha alcun potere di intervenire sulla Costituzione italiana, Costituzione che invece prevede il rispetto delle norme europee. Quindi fate molta attenzione, il diritto comunitario e la Costituzione italiana sono perfettamente normati e riescono a rimanere, insomma, bilanciati tra loro, e quindi le leggi normali, gli emendamenti eccetera non possono in alcun modo, bisognerebbe riformare la Costituzione, magari fare tutto quel procedimento, no, che aveva all'epoca incominciato Renzi su altri principi. Però l'idea è questa, sarebbe molto molto lungo come processo e sicuramente non si potrebbe risolvere con un semplice emendamento. State attenti, il diritto europeo e il diritto italiano sono perfettamente concilianti in questo, e non esiste che un emendamento del Senato possa cambiare i trattati europei e soprattutto quello che la Costituzione italiana dice relativamente ai trattati europei.
12: Bene, hai detto benissimo, quindi noi appunto continuiamo, anzi se avete delle notizie da segnalarci o da insomma condividerle con noi, ben venga, ci trovate su Facebook e su Instagram e anche su Twitter. Per una volta ce l'abbiamo fatta, non abbiamo parlato di Brexit, ma ne ha parlato per noi Nicola Pifferi, che ieri è stato in Commissione europea a Bruxelles per la conferenza tra il capo negoziatore Michel Barnier con i membri del Comitato delle Regioni. Ovviamente questo podcast, registrato appunto da Nicola Pifferi, come tutti gli altri che escono quotidianamente sulle nostre piattaforme, li potete trovare su Spotify e anche su iTunes. Se non li trovate da lì, andate sulle nostre pagine social e troverete sicuramente tutti i link. Per oggi direi che è tutto, abbiamo anche parlato abbastanza. Io sono Caterina.
13: Ciao Caterina e un saluto da Antonio.
12: Ciao.
9: Eurofonica.
14: Eurofonica.
1: Eurofonica.
15: Oggi Antonio avrebbe compiuto 33 anni. Se fosse ancora qui, insieme a noi, in mezzo a noi, avrebbe sicuramente commentato, analizzato e raccontato ai suoi radioascoltatori i risultati e gli esiti della conferenza sul futuro dell'Europa che si è chiusa giusto una settimana fa. Come responsabile stampa, TV e radio del Parlamento europeo, è mio dovere ricordare che già da 3 anni, nel 2019, abbiamo intitolato il nostro studio radiofonico ad Antonio e Bartek. Questo stesso studio è stato visitato di recente dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che accompagnato dalla Presidente Metsola è sceso al piano degli studi radio per rendere un ulteriore omaggio a questo nostro giovane e brillante collega. Parlare di Antonio mi invita a tracciare una linea ideale che congiunge Antonio a David Maria Sassoli, il presidente scomparso a sua volta in circostanze tragiche lo scorso gennaio. Posso confermarvi che il Parlamento europeo ha deciso di intitolare a presidente Sassoli un programma di formazione destinato ai giovani giornalisti, e l'Italia sarà nella fase pilota uno dei paesi membri dove questo progetto sarà sviluppato e avviato. Non fermiamo questa voce. Un abbraccio a tutti coloro che hanno conosciuto Antonio e anche a coloro che avrebbero voluto conoscerlo e passare una serata a parlare con lui dell'Europa e del futuro dell'Europa. Non fermiamo questa voce. Ciao!

0: Corposo, fritto, molto fritto, estremamente delizioso.
1: Questa puntata di Hyperion Show sarà fritta.
2: Yes!

0: Samba 3. Io sono Mikaji, tu stai ascoltando Samba Radio, la web radio degli universitari di Trento. Abbiamo aperto le danze con una degustazione di grostoli fatti direttamente dalla nostra Nonaz. Shout out to Nonaz. Siamo in carnevale, quindi concedetecelo. Hyperion è un programma di musica e cucina elettronica. Oggi assaggeremo per voi tutte le specialità trentine del carnevale. Partiamo dai grostoli, continuiamo con le varie torte per arrivare ai biscotti più caratteristici di questo periodo.
1: Le castagnole fritte.
0: Le castagnole fritte. Ah! Una puntata di oggi molto succosa, friabile. Fritta.

una famiglia, un insieme di persone con la mente aperta, pronta a degustare musica elettronica non scontata, senza alcuna preclusione di sorta. Hyperion è un viaggio attraverso le galassie della musica elettronica per andare sempre più giù nella tana del bianconiglio. Hyperion siamo noi.

0: come sempre partiamo tranquilli e ci incazziamo sempre di più fino ad arrivare in cima alla vetta e ad osservare il paesaggio attorno a noi, splendido, immacolato, oggi decisamente piovoso e nebbioso, per poi tornare verso la civiltà e ritrovare la nostra casa che ci eravamo lasciati alle spalle. Sono Michele Anesi, scrivo su DJ Mac, oltre che su Samba Radio, anche oggi postazione a formazione, sbaglio sempre, a triangolo. Welcome Alessio e welcome Pasquale.
1: Hola, hola, buongiorno a tutti.
2: Illuminati.
0: Illumina! Meglio, fuck a G, fuck a G, fuck a G, fuck a G.

0: stesso ciccione che avanza. Avanza nell'oscurità, da lontano,
1: sempre più qui.

0: Tutti i promo che ci arrivano, in particolare la primissima traccia con cui abbiamo aperto dopo la degustazione era una traccia che si chiama Self, un unreleased che il nostro caro amico Kuwait ci ha inviato. Kuwait è Matteo Durato, un ragazzo molto molto in gamba che abita e vive qui a Trento, a poche centinaia di metri da noi, e che conosciamo da svariati anni e che sta diventando davvero un produttore con i fiocchi. La traccia sarà rilasciata su Hack Records, se non sbaglio, yes. E a metà di marzo, quindi cercatela perché davvero ne vale la pena. E adesso, come sempre, di Hyperion Show ci caratterizziamo per i nostri taglioni.
1: Cut, cut, cut.
0: Ricordiamo a tutti che non stiamo mixando, ma stiamo esponendo delle tracce, o meglio dei viaggioni. La seconda traccia che abbiamo suonato era Wait For You di Dana Amy, scoperta su Spotify nella playlist Le Scoperte del Venerdì. Contengono sempre tracce davvero interessanti. Penso però che siano personalizzate, cioè che in base a chi seguo io ho una playlist e invece voi un'altra, vero?
2: Sì, sì, sì, esattamente.
0: Perfetto.
3: Erano dei venerdì di parecchi mesi fa, però.
0: Sì, perché abbiamo scoperto abbiamo scoperto che è una traccia che è uscita 7 mesi fa.
3: Comunque, però nessuno se la cacava e noi invece l'abbiamo riportata alla luce.
0: Bravissimo, questo è lo spirito di Hyperion, tracce vecchie e nuove. L'importante è che diano emozioni.

0: Ciao a tutti amici di Fuori Aula Network, io sono Edoardo e oggi sono in compagnia di Chiara.
1: Ciao a tutti.
0: Questo è Control Alt Canc, il podcast che inizialmente era stato ideato da Antonio Megalizzi e che noi abbiamo ripreso cercando di ripercorrerne le orme. Questo podcast tratta principalmente temi cari ad Antonio Megalizzi, quali le fake news e l'Unione Europea. Infatti, nel corso di queste puntate abbiamo cercato di raccontare in maniera differente questi temi. Quest'oggi è una puntata speciale perché andrà in onda il 15 maggio in occasione del FRU, il Festival delle Radio Universitarie che si terrà a Roma presso l'Università della Sapienza. I temi della puntata di oggi sono molto attuali e riguardano sia le fake news sia l'Unione Europea e soprattutto come l'Unione Europea si rapporta nei confronti delle fake news. Sono temi forse non originalissimi, sentiti e risentiti, ma soprattutto sono temi attuali, perché siamo in odore di elezioni europee. Infatti, l'8 e 9 giugno siamo chiamati a votare e quindi è giusto avere anche una sorta di infarinatura iniziale per evitare dei rischi legati alle fake news, perché andremo a prendere una decisione molto importante per il futuro dell'Europa. Quindi diciamo che la puntata di oggi riprende un po' in maniera generale alcuni argomenti che sono già stati citati da noi, però questo è un buon motivo per ascoltarsi questa puntata e per recuperarsi le puntate passate, perché sono molto interessanti e spaziano su differenti argomenti. Tutti noi sappiamo benissimo che le fake news sono un rischio, non solo per il singolo cittadino, ma anche per l'istituzione e anche per i sistemi di informazione in generale, perché vanno a perdere credibilità. Quindi vediamo oggi come si è mossa e come si sta muovendo l'Unione Europea su questo fronte per cercare di controbattere e abbattere le fake news.
1: Infatti, Edoardo, proprio ultimamente l'Unione Europea ha lanciato diversi progetti che fanno parte dell'iniziativa hashtag Vero Falso, che vanno appunto a contrastare la diffusione delle fake news e della disinformazione. Il primo di questi che vogliamo analizzare con voi è il progetto che mira agli orientamenti per gli insegnanti e gli educatori volti a contrastare la disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale. Costituiscono questi un'iniziativa chiave del piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 della Commissione Europea e sono stati particolarmente elaborati da una sottoparte della Commissione specializzata a riguardo. L'obiettivo fondamentalmente è quello di creare innanzitutto un progetto che vada a istruire i docenti e gli educatori stessi all'approccio alle tecnologie digitali, ma secondariamente soprattutto istruire i ragazzi nelle scuole, utilizzando anche dei metodi valutativi che alla fine vadano a capire quanto i ragazzi abbiano veramente recepito questo tipo di informazione. Abbiamo provato ad analizzare questa questione insieme e ci sono venuti alcuni quesiti al riguardo, vero Edoardo?
0: Naturalmente è un progetto molto interessante e corretto, però dal nostro punto di vista qualcosa va in un certo senso spiegato meglio o comunque applicato nella maniera corretta.
1: Assolutamente, anche perché sappiamo che un altro bersaglio dell'Unione Europea è creare inclusione, ma capiamoci, è veramente creata in un progetto del genere? Ovvero si parla molto nella presentazione di valutazioni mirate per gli studenti che abbiano imparato ad approcciarsi alle tecnologie digitali. Benissimo, ma l'Unione Europea e le scuole sono pronte a fornire materiali anche a chi a casa non ha disponibilità economica per poter veramente imparare ad utilizzare in maniera cosciente questi dispositivi?
0: Questo è forse il più grande obiettivo, cioè cercare di includere tutti, soprattutto chi tra i bambini non è abituato ad interfacciarsi con certi mezzi e che da un giorno all'altro si trova davanti a un computer o ad uno smartphone e quindi è più vulnerabile perché non è ancora pieno proprietario di quel mezzo, non riesce ancora a comandarlo, tra virgolette, in maniera totale.
1: Sì, assolutamente. Ma altra cosa che mi viene in mente, va benissimo l'approccio al digitale, ma si dovrebbe anche imparare a fare approcciare proprio alla notizia stessa come questa è costruita. Ricordo che fino a qualche anno fa era buon uso nelle scuole leggere ogni mattina il giornale, credo sarebbe un'iniziativa utile anche per far capire veramente ai ragazzi come è costruita una notizia e a saperla analizzare. Inoltre sono d'accordo con l'istruire i ragazzi, ma secondo te Edoardo sono veramente i più fragili a riguardo o bisognerebbe istruire ancora meglio altri tipi di fasce d'età?
0: Forse questo è il vero problema, cioè andare ad educare chi non è nato con computer, tablet, smartphone, chi non è nato con i social network.
1: Sì, anche perché allo stesso tempo, non avendo mai approcciato le tecnologie, hanno anche una sorta di fiducia senza limite verso queste e tendono anche a diffondere qualsiasi cosa vedano, perché provenendo da una fonte tecnologica per loro è ovviamente certa, ma non è così, perché invece le piattaforme digitali sono i maggiori strumenti di diffusione delle fake news. Anche le piattaforme come Facebook o la macro piattaforma di Meta.
0: Verissimo. Penso anche al fatto che, non sapendo utilizzare bene i vari strumenti tecnologici, la difficoltà sta anche nella navigazione. E quindi, quando io vedo una notizia sul mio schermo, facendo fatica a muovermi all'interno del dispositivo, faccio fatica anche a verificare quell'informazione. Allo stesso modo, va detto che la responsabilità della diffusione delle fake news non è solo dei singoli utenti, ma è anche delle piattaforme social stesse. Penso a Facebook, Instagram e quindi a più in generale a quel colosso che è Meta. Ha un ruolo molto importante all'interno della comunità mondiale di oggi, perché naturalmente, essendo a capo dei social network, è a capo anche della maggior parte della comunicazione mondiale, e quindi una grandissima quantità di notizie sono, passatemi il termine, sotto la sua responsabilità, perché ha il dovere, proprio grazie a un decreto dell'Unione Europea, di controllare la diffusione di queste notizie. Tu hai capito a cosa mi sto riferendo, Chiara?
1: Sì, credo tu stia parlando del Digital Service Act.
0: Esattamente, ma spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori allora che cos'è. Sostanzialmente si tratta di una normativa che ha lo scopo di regolare i servizi digitali. Leggo direttamente dal sito ufficiale della Commissione Europea. La normativa sui servizi digitali disciplina intermediari e piattaforme online come mercati online, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme online per viaggi e alloggi. L'obiettivo principale è prevenire le attività illegali e dannose online e la diffusione di notizie false. Garantisce la sicurezza degli utenti, protegge i diritti fondamentali e crea un contesto equo e aperto per le piattaforme. Quindi i suoi obiettivi principali sono la tutela dei cittadini, soprattutto la tutela dei diritti di minori, e quello di creare certezza giuridica, cioè di dare un insieme unico di norme in tutta l'Unione Europea, in modo tale che non ci siano differenze da Stato a Stato. Altri obiettivi molto importanti sono la prevenzione di contenuti illegali, il maggiore controllo democratico e una vigilanza sulle piattaforme e un'attenuazione dei rischi sistemici come la manipolazione o la disinformazione. Quindi sono degli obiettivi molto nobili. Il problema, naturalmente, è applicarli. Tant'è vero che il 30 aprile 2024, sul Sole 24 Ore, è uscito un articolo titolato UE apre inchiesta su Facebook e Instagram per violazione del Digital Service Act. E quindi qui si pone un altro problema. Se l'utente comune è educato al corretto utilizzo dei social network, delle applicazioni e dei siti internet, l'altra questione che si apre è: Meta, come ente molto rilevante all'interno del web, va a tutelare l'utente oppure è essa stessa che crea un danno ai vari utenti?
1: Esatto, Edoardo, mi sembra proprio una bella riflessione, ma mi viene da chiederti su quali punti l'Unione Europea si è focalizzata per controllare e criticare in un certo senso l'azione di Meta.
0: Bah, diciamo che alcuni punti li abbiamo già citati. In primo luogo si è focalizzata sulla pubblicità ingannevole e la disinformazione, tant'è vero che la Commissione sospetta che Meta non rispetti gli obblighi relativi alla diffusione di pubblicità ingannevoli, campagne di disinformazione e comportamenti non autentici coordinate nell'UE. E questo è un problema molto grave, perché la pubblicità sta spopolando all'interno dei social network e è un veicolo molto efficace. Un altro punto su cui si è focalizzata è la visibilità dei contenuti politici, cioè l'approccio che hanno queste piattaforme nei confronti dei contenuti politici, soprattutto sul fatto che non vengono rispettati gli obblighi di trasparenza di questi contenuti politici e quindi non va tutelato il cittadino comune che non riesce a farsi un'idea chiara, precisa, corretta della situazione politica generale. Inoltre, un ultimo punto su cui l'Unione Europea ha sollevato alcune criticità riguardanti Meta è l'indisponibilità di un efficace strumento terzo di monitoraggio in tempo reale del discorso civico e delle elezioni, proprio in vista delle prossime elezioni europee e di altre elezioni in vari stati membri. Quindi il problema sta nel fatto che non c'è nessuno strumento indipendente che monitora e controlla le varie campagne elettorali, i vari dibattiti e le questioni aperte nei confronti delle prossime elezioni europee.
1: Sì, però non è la prima volta che l'Unione Europea solleva questi punti giustamente nei confronti di Meta. Il problema è che tutte le volte che sono stati proposti, Meta li ha in un certo senso ignorati, e lì questa cosa mi porta a pensare che sia diventato un colosso così grande che ha quasi la percezione di poter ignorare anche le direttive europee e fare un po' ragionamento a sé, di poter andare in scontro anche per questioni di potere con l'Unione Europea stessa, perché in un certo senso diventa intoccabile. C'è inoltre un altro punto che mi viene da sollevare facendo delle riflessioni un po' sulla vita quotidiana e anche attaccandomi a quello che hai detto tu, la questione dell'utente comune, nel senso, le piattaforme hanno la stessa priorità nel tutelare tutti? Mi viene in mente anche la questione dei profili falsi. Abbiamo le persone famose che, avendo una grande schiera di seguito, riescono subito a segnalare i loro profili falsi, ma la persona comune ad oggi ha bisogno di un numero troppo elevato di segnalazioni e rischia di rimanere scoperta da una tutela che invece dovrebbe essere un diritto necessario, anche in vista del fatto che c'è una continua diffusione di revenge porn, di immagini create appunto con l'intelligenza artificiale che simulano anche l'intimità di un utente stesso, e lì l'utente che ha massimo 50 amici su Facebook o un seguito basso su Instagram, come è tutelato da Meta? Perché l'utente che ha milioni di seguaci riesce ad essere tutelato di più? Non ha un diritto maggiore?
0: E soprattutto queste segnalazioni che magari io personalmente faccio, poi dove arrivano? Cioè vengono controllate in maniera effettiva oppure in un certo senso vengono perse?
1: Esatto. E mi sono anche sempre chiesta, ma dietro all'analisi di queste segnalazioni ci sono degli specialisti o ci sono dei semplici gestori che aprono la segnalazione, la leggono, l'analizzano in maniera superficiale e la mandano avanti? Perché comunque si tratta di questioni delicate, hanno bisogno di una supervisione competente.
0: Allo stesso tempo sono esseri umani che controllano oppure macchine artificiali, perché se dietro c'è la macchina che deve controllare, hai parlato di revenge porn, immagini create artificialmente, quindi una macchina che deve controllare un'altra macchina, beh, non sono sicuro di come funzioni questo processo. Sarei più felice, sarei più sicuro se il controllo venisse applicato da un essere umano.
1: Oddio, mi viene da dire che forse tra macchine si conoscono meglio, se ci metti magari una persona molto adulta ad analizzare queste problematiche, forse agisce meglio una macchina.
0: Certo, però anche si capiscono e quindi possono anche collaborare.
1: Attenzione, attenzione, complottista.
0: No, però voglio solo portarti a dubitare. Ecco, siamo giunti qui perché voglio aprire un altro punto molto importante e anzi direi fondamentale, che è quello di imparare a dubitare, cioè approcciarsi in maniera critica di fronte alle notizie, di fronte al contenuto che si trova online, anche di fronte a questioni che ad oggi sono molto controverse. Penso alle varie guerre, penso a questioni politiche, ma anche culturali e sociali, dove la verità non è mai o bianco o nero, ma a volte può essere anche una verità, passami il termine, grigia. Quindi la vera difficoltà e il vero gradino da superare è quello di dubitare, non solo del contenuto della notizia, ma in primis anche di noi stessi, cioè di essere critici nei nostri confronti, di arrivare a rompere i propri pregiudizi per essere il più obiettivo possibile, per essere il più mentalmente aperto possibile, in modo tale da non essere manipolato dalla notizia o dal contenuto che si vede online, ma anzi domandarsi: aspetta un attimo, quello che ho visto è vero? Quello che ho visto è plausibile? Vado ad informarmi ulteriormente, vado a verificare se anche su altre fonti è presente questa notizia, è presente questo video, è presente questa foto particolare di questo attore.
1: Certamente, però dubitare sì, assolutamente, ma il discorso che fai tu forse va un po' in quelle zone bianche o nere. Nel momento in cui si parla del grigio, è così facile per la natura umana mettere in discussione i propri pregiudizi, anche perché alcuni di questi sono ormai purtroppo così radicati nella mente umana che non vengono neanche colti dal singolo come pregiudizi, ma come un dato di fatto. Quindi in quel caso come si fa? E soprattutto, se io utente devo dubitare nel momento in cui devo prendere una posizione su qualcosa, come faccio se sono spinto a dubitare di qualsiasi cosa perché purtroppo sta vincendo la disinformazione?
0: Su questo punto hai ragione. Non so se ho una vera e propria risposta, anche perché io sono fortemente convinto del fatto che spesso, anche inconsciamente, siamo spinti a seguire quelle notizie, quel contenuto che sappiamo già di principio che ci piace in un certo senso.
1: Sì, e quello è proprio lo stereotipo, il pregiudizio innato, non percepito dall'essere umano di cui ti parlavo. Difficile da dividere.
0: Vero, quello è vero. Però secondo me va allenato il pensiero critico, cioè non andare a fidarsi ciecamente di ogni singola cosa che vediamo e leggiamo, ma andare ad informarsi in maniera più ampia per avere un quadro più ampio di tutta la situazione. E quindi aggiungo informazioni che mi permettono di comprendere meglio la questione.
1: Ok, Edoardo, e tu come hai sviluppato il tuo pensiero critico? Nel senso, pensa di alzarti domani e di leggere una notizia che ti mette qualche dubbio, come agisci a riguardo?
0: Allora, questa è una domanda che mi pone in difficoltà. Uno, perché potrei essere falso e dirti: ah sì, guarda, ogni volta vado a verificare su 3 giornali, su 4 siti internet e su il mio social network di fiducia tutte le notizie che mi interessano. Però la verità è che nessuno fa così, soprattutto perché utilizziamo in maniera molto veloce tutto quello che riguarda i social network, le applicazioni, il web in generale, e molto spesso non ci fermiamo a valutare i contenuti. Certo, una tecnica che spesso utilizzo è quella di verificare la fonte, e soprattutto a volte penso ad esempio a notizie di attualità e politica riguardanti l'Italia. Spesso il giochino, diciamo, che mi piace fare è quello di controllare la notizia che mi trovo di fronte su più fonti e soprattutto su giornali, in questo caso, che so essere collegati o legati a visioni politiche differenti. In questo modo riesco ad avere, non dico una visione totale, ma almeno 2 visioni contrapposte dello stesso fatto, e poi riesco a farmi una mia opinione.
1: Mi sembra un'ottima idea. Per esempio, un'altra cosa che faccio io è controllare il dominio del sito web che ha pubblicato la pagina, perché molte volte per un occhio più allenato è percepibile il fatto che sia un dominio falso. Però anche lì parliamo di occhi allenati, magari gli occhi di noi giovani che riescono ad approcciarsi di più alla tecnologia, ma non tutti gli occhi riescono a percepire questa cosa. E quindi mi viene in mente un'idea: perché non predisporre una sorta di verificato per i siti web, le testate, le pagine che effettivamente siano ritenute dall'Unione Europea come affidabili, e l'utente a quel punto si può fidare di quella pagina stessa? Cosa ne pensi?
0: Guarda Chiara, il tuo pensiero è molto interessante e se venisse attuato sicuramente metterebbe un pochino più di chiarezza generale all'interno della questione. Allo stesso modo però mi viene in mente una criticità riguardo a questa tua proposta, che a mio parere va a toccare quello che è la libertà di espressione. Perché? Perché sostanzialmente, se vai a mettere un simbolo identificativo che mi certifica che quella fonte è verificata e un'altra fonte non lo è, beh, si va a limitare la libertà di espressione, perché si va ad etichettare la credibilità soprattutto di chi non ha questo simbolo identificativo. Ti porto un esempio concreto. Succede un fatto qui a Verona di cui io sono testimone diretto e sono il primo che condivide questa notizia. Io so benissimo che questa notizia è vera, però diciamo che mi viene censurata perché io non ho questo simbolo identificativo verificato, e quindi la mia libertà di espressione, la mia volontà di offrire alla comunità social questa notizia, che io so essere vera, viene limitata e soprattutto non viene diffusa e quindi creduta anche, perché io non ho questo simbolo verificato e non vengo considerato come fonte attendibile, quando invece in questo caso lo sarei benissimo.
1: Sì, effettivamente, ora che mi fai ragionare riguardo, hai ragione, anche perché spingere verso la non credibilità di un utente potrebbe spingere lo stesso verso una sorta di autocensura, quindi non pubblicare più.
0: Esatto, si va a perdere quella volontà di condividere i contenuti e si blocca l'effetto social, perché io non condivido, tu non condividi, andiamo tutti a guardare solo chi ha il potere di condividere.
1: Esatto, e forse così daremmo solo uno strumento maggiore di manipolazione alle potenze che vogliono manipolare.
0: Vero, vero. Cioè, da una proposta positiva che avevamo pensato, siamo riusciti a cambiarla totalmente e ce la siamo ritrovata contro, Chiara.
1: D'altronde è quello che fai sempre quando parlo io, Edoardo.
0: Perfetto. Allora, speriamo di avervi lasciato qualche interessante spunto di riflessione. Questo era Control Alt Canch, un podcast di Fuori alla Network, nato dalle idee di Antonio Megalizzi. Un caro saluto da Edoardo
1: e Chiara.
2: Control Alt Canch, la mente in stand by.

0: Il est mort et pourtant on l'a croisé à tous les coins de rue. Strasbourg, Bruce de Bartek. Il était impossible à suivre, insaisissable, dit Georges, son grand amour. Christique et bordélique, Bartek, la moitié de la ville le connaît sans compter le reste du monde. Quelque chose se noue autour de cette figure. Beaucoup disent qu'il était Strasbourg. Parce qu'ouvert, humaniste, européen. Le cœur de Barto Pedro Orent Niedzielski, 35 ans, s'est arrêté de battre dimanche soir à l'hôpital au terme des attentats du 11 décembre. Mais sa salle d'attente n'était pas une salle d'attente, c'était une salle des fêtes. On dormait, mangeait, jouait de la musique. Des centaines de personnes se sont succédées à son chevet.
1: Maratona Megalizzi, non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Tutti i dati relativi allo sviluppo economico, la lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere?
6: Beh, questa, Antonio, è una domandona. Le contraddizioni dell'Europa Unita insistono anche ai giorni nostri. Eppure l'Unione non rinuncia all'idea di allargarsi ancora e ancora. È la sua stessa natura che la spinge a volerlo. Certo, in un UE sempre più grande, scegliere di farlo per davvero sarà più difficile, poi mica si può fare ad ogni costo. Tornando alla questione che ponevi, una risposta tu hai provato a darcela.
5: La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando János Lázár, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico.
7: Se è vero che l'Ungheria è stata la prima a spingere l'Unione Europea a finanziare recinzioni lungo i confini già con la crisi migratoria siriana, oggi non si può dire che sia la sola. Lo scorso ottobre 12 Stati membri avevano firmato una lettera destinata alla Commissione, chiedendo di aggiornare il codice frontiere Schengen al fine di includere l'introduzione di barriere fisiche come nuova misura di protezione dei confini, barriere che sarebbero conseguentemente finanziate con fondi europei. Tra i paesi firmatari troviamo la Polonia, grande alleata dell'Ungheria che insieme ai paesi baltici è direttamente coinvolta nella nuova crisi migratoria ai confini con la Bielorussia. Tra l'altro non ci crederai, ma in quest'area il governo polacco ha istituito il divieto di accesso ai giornalisti. Ma tornando ai muri, nella stessa direzione va la proposta approvata dal Parlamento lituano che chiede di erigere una barriera di oltre 500 km per contrastare il flusso migratorio lungo il confine bielorusso. Ma figurano in questo elenco anche paesi che possono apparire meno scontati, come la Danimarca socialdemocratica o la Grecia che, pur essendo un paese di confine, supporta comunque la distribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo tra gli stati membri, spartizione, se così si può definire, caldamente osteggiata dall'Ungheria. La presidente von der Leyen ha ribadito «non finanzieremo muri», ma è innegabile che la pressione sulla Commissione stia crescendo. L'Ungheria non è più sola come nel 2015 e quella che sembrava una proposta controversa di un paese ultraconservatore sta evidentemente attraendo altri governi europei.
5: La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicato delicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörg Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto.
6: Di Orban torniamo a parlarti tra poco, perché qualcosa si è mosso nell'ultimo periodo all'Eurocamera. Un Parlamento, va detto, che le ultime elezioni del 2019 hanno confermato a maggioranza europeista, un dato su cui alla vigilia di quel cruciale appuntamento elettorale era difficile scommettere. Le falle di cui parli tuttavia esistono ancora, ma fa riflettere lo scollamento che si registra tra gli atteggiamenti di certi governi, come quello polacco, in aperta frizione con le istituzioni europee dopo aver messo in dubbio il primato del diritto unionale, e quello dei rispettivi popoli. A Varsavia i cittadini sono scesi nelle piazze giusto qualche settimana fa per riaffermare a gran voce la propria identità europea.
7: Beh, riguardo alla convivenza tra il leader di Fidesz e il più grande gruppo politico europeo, possiamo dirti che è stata tutt'altro che semplice. Dal 2019 l'appartenenza del partito della destra ungherese al PPE è stata sospesa. Non possiamo compromettere la democrazia, la rule of law, la libertà di stampa, accademica e delle minoranze. E la retorica antieuropea è inaccettabile. Le divergenze tra il PPE e Fidesz devono cessare, commentava l'allora presidente del PPE Joseph Daul. Nonostante ciò, i membri del partito di Orban sono comunque rimasti all'interno del PPE ancora per un po'. Pare proprio però che questo non andasse bene all'ala più centrista della coalizione. Con l'approvazione di una nuova regola che consente al gruppo dei popolari di poter votare per l'esclusione di uno o più membri, la rottura era inevitabile. Lo scorso 3 marzo Orban ha dichiarato ufficialmente la rinuncia a un'ulteriore collaborazione con il PPE da parte di tutti i componenti di Fidesz, in seguito a quella che lui definisce come una mossa evidentemente ostile a Fidesz e ai suoi elettori. Non si tratta insomma di un coraggiosissimo segnale di riscoperta onestà intellettuale, quanto più di un atto obbligato. Viktor Orban è allo stesso tempo escluso da alcuni e considerato centrale per altri. Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox, è l'ultimo di una serie di esponenti di estrema destra ad aver intrattenuto dei simbolici incontri con il primo ministro ungherese a Budapest. Da Marine Le Pen a Eric Zemmour del nuovo partito francese Reconquête, da Mateusz Morawiecki del polacco Diritto e Giustizia a Matteo Salvini. Che Viktor Orban voglia unire la destra radicale europea? Il leader ungherese devierà nella coalizione europea dei conservatori e riformisti, in cui peraltro rientrano già Vox e Diritto e Giustizia, oppure darà vita a un nuovo gruppo.
2: In attesa di scoprirlo, l'Ungheria continua a sfidare lo Stato di diritto, entrando in contrasto con l'Unione Europea su diversi fronti. Di recente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla legge ungherese cosiddetta Stop Soros, definendola come un'aperta violazione del diritto europeo. Il pacchetto di misure, voluto dal governo Orban nel 2018 per combattere l'immigrazione irregolare, criminalizza nei fatti qualunque attività svolta principalmente dalle ONG a supporto dei migranti clandestini nella presentazione delle domande di asilo. Pensa che già nel settembre 2018 il Parlamento europeo, per la prima volta nella storia comunitaria, aveva chiesto al Consiglio dell'Unione Europea di valutare l'esistenza di una grave violazione da parte del governo ungherese dei valori fondanti, attivando di conseguenza il meccanismo legale previsto dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea. Le principali preoccupazioni riguardavano e continuano a riguardare l'indipendenza del potere giudiziario, il rispetto dei diritti e delle libertà civili, in particolare delle minoranze, e l'accoglienza dei migranti e dei rifugiati.
6: La situazione è ulteriormente peggiorata con la pandemia da Covid-19. Per fermare il virus, il paese capitanato da Viktor Orban ha adottato una legge che gli permette di governare attraverso decreti, senza una scadenza esplicita, mettendo di fatto a tacere il Parlamento e limitando la libertà d'espressione e di riunione pacifica.
2: Inoltre, lo scorso luglio è ufficialmente entrata in vigore un'altra norma che, facendo leva sulla necessità di combattere la pedofilia, limita nei fatti la libertà di parola e vieta che i contenuti LGBT siano inseriti nei programmi scolastici e nei programmi televisivi per i minori di 18 anni. Le reazioni da Bruxelles non hanno tardato ad arrivare. Pochi giorni dopo, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro Budapest, proprio per violazione dei diritti umani delle persone LGBT. Il Parlamento, invece, ha adottato una risoluzione chiedendo di tagliare i finanziamenti europei all'Ungheria.
6: Finanziamenti che, tra l'altro, stando al regolamento europeo 2092 dello scorso anno, dovrebbero cessare per quei paesi che non rispettano lo Stato di diritto. Un espediente che potrebbe liberare l'Unione dai ricatti dei governi di Stati membri che nessuno può cacciare, che pretendono senza dare nulla, nemmeno il minimo indispensabile. Non fermiamo questa voce. Simone Pavesi, da Gallarate, per Eurofonica.
2: Non fermiamo questa voce. Serena Tummino, da Barra Franca, Enna.
7: Non fermiamo questa voce. Aleksandar Jonovic, da Tortona, per Eurofonica.
8: Eurofonica!
9: Eurofonica!
10: Eurofonica!
5: A volte bastano 4-5 parole per scatenare una guerra, specie se sei il presidente degli Stati Uniti e se liquidi in 8 secondi il più famoso e sanguinario conflitto esistente al mondo, che ha causato più di 100.000 morti, una marea di intoppi diplomatici e un crescente odio di stampo religioso. Un po' come un bicchiere di cristallo che viene tenuto in piedi da altri fragilissimi soprammobili che, cadendo, creano un rocambolesco effetto domino. Così Donald Trump, a pochi giorni dalle minacce alla Corea del Nord, se ne esce con una frase che nel giro di 24 ore ha già causato 4 morti e migliaia di feriti. Gli Stati Uniti riconoscono Gerusalemme come capitale di Israele. Apriti cielo! Hamas, l'organizzazione fondamentalista palestinese per eccellenza, ha dichiarato che Trump, con questa frase, avrebbe aperto le porte dell'inferno, annunciando un'imminente intifada. L'ennesima. L'ONU, da parte sua, si è trincerata dietro imbarazzanti "lo pensa solo lui". Persino la NATO non appoggia il presidente USA, mentre la Russia ha immediatamente contattato il leader palestinese Abu Mazen, dichiarandosi preoccupata per la presa di posizione di Trump. Ma in tutto questo l'Europa dove si colloca? Immediate le dichiarazioni del presidente francese Macron, che disapprova l'uscita americana e invoca rispetto per le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il quale aveva condannato le occupazioni di Israele a Gerusalemme Est. Le istituzioni UE, invece, per mezzo dell'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, hanno ribadito come Gerusalemme debba continuare ad essere capitale dei due stati. Due, anche perché fu lo stesso Parlamento UE nel 2014 a riconoscere la Palestina in quanto stato, seppur in linea di principio, scatenando le ire del presidente israeliano Netanyahu. Tra i paesi europei che si sono immediatamente dissociati dalla presa di posizione di Trump troviamo Italia, Svezia, Germania, Regno Unito e la già citata Francia. Sempre in Europa si sono sempre schierati a favore della causa palestinese Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Polonia. E chissà che per questa UE non possa essere l'ennesima occasione regalata dalla bizzarra amministrazione americana per divincolarsi finalmente dal grembo NATO e USA e dimostrare una volta per tutte la propria abilità di attore internazionale di primo livello. Per Eurofonica, Antonio Megalizzi, Trento.
9: Eurofonica.
11: E se bastano poche parole a scatenare una guerra, pensate di essere un utente di TikTok che prova a chiedere all'assistente vocale di Apple, Siri, che tempo faccia in Palestina. La risposta, qualche mese fa, sarebbe stata semplice quanto disarmante. Non ho idea di che ore siano lì. Qual è l'ora in Israele? Come per magia, l'assistente vocale ha risposto: a Gerusalemme, Israele, sono le 13:20.
12: Non è la prima volta che, non identificando nelle mappe il territorio della Palestina, il colosso della tecnologia finisce nel mirino della questione palestinese, e non è certo l'unica realtà. con un tratto di penna si cancella il passato e il doloroso presente di milioni di persone. Lo scorso maggio una lettera firmata da quasi 1000 dipendenti invitava Tim Cook a pubblicare una dichiarazione a sostegno del popolo palestinese, avvenuto dopo gli ultimi bombardamenti israeliani a Gaza, che hanno ucciso circa 227 persone, tra cui almeno 63 bambini. L'ennesima escalation di morte e distruzione in un territorio martoriato. Cos'era accaduto?
8: Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro di 73 anni, alla fine della guerra del 1948, quando il quartiere di Sheikh Jarrah finì sotto il controllo della Giordania. Nel 1956, l'accordo tra il governo della Giordania e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi sancì la stabilizzazione di 28 famiglie palestinesi su una porzione di terra con una casa privata, di cui avrebbero assunto la proprietà trascorsi 3 anni. L'accordo ebbe vita breve. Già nel 1967, i territori di Gerusalemme Est sono oggetto di occupazione da parte di Israele.
11: La legge israeliana, infatti, permette ai coloni di rivendicare le proprietà possedute prima del 1948, ma impedisce ai palestinesi di fare lo stesso. All'inizio del 2021, il Tribunale di Occupazione Centrale ha emesso la sentenza di sfratto per le famiglie palestinesi, circa 550 individui, mobilitando il mondo palestinese. Per giorni notizie di morte, soprattutto dei più giovani, hanno straziato i titoli di giornali e delle televisioni. Ma ancora oggi la situazione è estremamente tesa.
12: Lo scorso 29 novembre, nella giornata internazionale di solidarietà con la Palestina, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che la situazione nei territori palestinesi occupati rappresenta una sfida per la pace e la sicurezza internazionale. Allo stesso Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il diplomatico norvegese, coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente, Thor Wensland, ha sottolineato quanto i recenti sviluppi in Medio Oriente siano preoccupanti.
8: Basti pensare che solo nel mese di novembre le violenze hanno portato alla morte di 4 palestinesi, tra cui 2 bambini, e il ferimento di altri 90, di cui 12 bambini. Senza contare i feriti, l'impatto psicologico della costante paura, del terrore di vivere in una zona in continuo campo minato. Sì, il cessate il fuoco nella striscia di Gaza resiste, ma non ha messo fine alle violenze, agli sfratti, all'insediamento sempre più violento e aggressivo.
11: Forse, proprio a causa dell'opposizione internazionale, US compresi, Israele ha rimandato la costruzione di quasi 9.000 case a Gerusalemme Est per indagare sull'impatto ambientale del progetto, o almeno questa è la causa ufficiale. Certo, rimandare non equivale a cancellare.
12: L'Unione Europea si è detta, infatti, fortemente preoccupata per le crescenti tensioni e violenze tra israeliani e palestinesi durante il dibattito sul Medio Oriente al Consiglio Esteri tenutosi lo scorso novembre, non mancando di esprimere anche il forte disappunto per gli espropri territoriali portati avanti nelle zone vicino a Betlemme.
8: D'altronde, le stesse attività di insediamento a Gerusalemme Est sono fonte di preoccupazione, poiché compromettono la possibilità stessa di avere nella città la capitale per i futuri stati, come prospettato dal piano di partizione della Palestina nel 1947. Dunque, l'Unione Europea continuerà la sua attività di monitoraggio dell'intera area, sia per portare avanti la concreta fattibilità di una soluzione pacifica dei due stati, sia al fine di preservare il cessate il fuoco presso la striscia di Gaza, che versa in una preoccupante situazione umanitaria.
11: Al vaglio, infatti, anche la riapertura dei canali di controllo delle condizioni di sicurezza già realizzati negli anni scorsi dalla EU-COPS, l'EU Coordination Office for Palestine Policy Support, ovvero la missione di polizia dell'Unione Europea per i territori palestinesi.
12: Nel frattempo, proprio dall'Italia, riparte la discussione sulla questione. Il ministro degli esteri della Palestina, Riyad Malki, ha scelto di ricordare che la Palestina e il suo popolo non possono aspettare per sempre. Il mondo deve intervenire per mettere fine alle sofferenze del popolo palestinese. E lo ha fatto in occasione della conferenza annuale MED, Mediterranean Dialogues, promossa dal ministro italiano degli affari esteri e dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale a Roma.
8: La campagna di promozione della soluzione del conflitto si è incentrata sul principio fondamentale del riconoscimento di due stati per due popoli, come ha scritto anche il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter. Riyad Malki ha poi incontrato il presidente del Consiglio italiano Draghi e il Papa, a cui ha affidato la speranza di un aiuto affinché il popolo palestinese possa guadagnare il diritto all'autodeterminazione. Stesso monito è stato rivolto tramite emissari ai governi in tutto il mondo.
11: Non resta che auspicare la ripresa della discussione e, perché no, sognare che si possa giungere attraverso un'intensa azione diplomatica e cooperativa a scrivere anche la parola fine su quella che Antonio Megalizzi ha definito il più famoso e sanguinario conflitto esistente al mondo.
8: Questo sì che sarebbe un bel regalo di questi faticosi anni venti del 2000.
11: Non fermiamo questa voce. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
12: Non fermiamo questa voce.
9: Renata Giordano da Catania per Eurofonica.
8: Non fermiamo questa voce. Giusy Sipala da Catania per Eurofonica.
13: Eurofonica!
14: Eurofonica.
15: Stiamo ascoltando Non fermiamo questa voce, la maratona delle radio universitarie in tributo ad Antonio Megalizzi. Io sono Alice e con me oggi Paolo Borrometi, scrittore e autore del libro Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo. Grazie Paolo di essere con noi, ma prima di iniziare ricordiamo che parte del ricavato del libro viene devoluto alla Fondazione Megalizzi, il progetto nato dagli amici e dai familiari di Antonio per portare avanti il suo grande sogno.
16: Grazie dell'occasione e mi perdonerai se inizio questa nostra chiacchierata ringraziando te e ringraziando le radio universitarie. Vedete, questo periodo si parla tanto di una grande quantità di informazioni, però il problema non è la quantità, è la qualità e la passione che si mette nell'informare. E allora mi ricollego a questi termini che ho appena usato per ringraziare voi per il vostro impegno, che poi in fondo appunto è l'impegno di Antonio. Io ne parlo al presente perché io, a differenza tua, a differenza di tanti altri, non ho avuto l'opportunità e la fortuna di conoscere Antonio, ma l'ho conosciuta proprio grazie a voi. Grazie ai suoi familiari, grazie a Luana, la sua dolce metà. Ecco, quello che mi ha colpito immediatamente di Antonio è questa sua enorme passione. Lui non voleva fare giornalista solo per, diciamo, come lavoro, ma lo faceva proprio come missione. La sua era una missione di cercare, ad esempio, di stanare le fake news, che poi è quello che un giornalista dovrebbe fare ogni giorno. Purtroppo invece ancora oggi vediamo quanti giornalisti caschino, certamente una stragrande maggioranza in buona fede, altri meno, nell'essere propagatori di fake news. Ecco, questa passione, questa voglia, questa integrità che Antonio ha sin dai suoi primi passi nel mondo del giornalismo è qualcosa che mi ha riempito il cuore di gioia. Siamo sempre alla ricerca di esempi. Antonio certamente non avrebbe mai voluto diventare un modello, un esempio, chissà quale figurina. Antonio certamente quella sua passione la metteva ogni giorno proprio per cercare di raccontare. Vedi, quando Antonio, ma come vorrei dire per te e tutti voi, tentate di raccontare ad esempio le plenarie del Parlamento Europeo, altro non fate che cercare di smontare tutta quella narrazione per cui l'Europa è brutta e cattiva. L'Europa è migliorabile, assolutamente sì, bisogna migliorarla come qualsiasi istituzione. I giornalisti devono servire anche a questo, cioè a essere cani della democrazia, a mordere le gambe di chi quelle istituzioni le rappresenta, però devono avere appunto la voglia e la correttezza di raccontare pregi e difetti, i difetti per migliorarli.
15: Grazie Paolo per il tuo racconto. Io posso solo testimoniare che la passione di Antonio era travolgente e si verificava nei momenti più disparati: un discorso a tavola, un viaggio fatto insieme agli amici. Ecco che erano occasioni per parlare, per confrontarsi e per andare un po' più a fondo nella verità, comprendendo meglio le cose. Ecco che è importantissimo il mestiere del giornalista, perché si permette agli altri di conoscere la verità, di conoscere la realtà, e gliela si racconta, gliela si trasmette. La tua esperienza è molto particolare, Paolo, ce ne vuoi parlare?
16: Allora sì, intanto ti ringrazio per la domanda e permettimi di fare una piccolissima premessa a quello che dicevi. Vedi, bisogna investire nell'informazione. Il 3 maggio abbiamo tutti ripetuto quanto fondamentale sia l'informazione per la salute delle nostre democrazie. E poi però voglio ricordare che Antonio, che tutti noi oggi celebriamo purtroppo perché non c'è più, mandava un'infinità di curricula e nessuno gli dava quell'opportunità di inserirsi, o pochi, non nessuno, pochi gli hanno dato quell'opportunità. E allora noi non dobbiamo aspettare che una persona venga meno per capirne le qualità, dobbiamo scommettere sui giovani. Ecco perché importanti sono le radio universitarie, perché sono una fucina di talenti, sono un'opportunità anche e soprattutto per il mondo del giornalismo. Investire appunto sul giornalismo, sui più giovani, per dare un'opportunità ai più giovani di mettersi in luce e di far comprendere che siano il presente e non solo banalmente il futuro. Detto questo, vado alla mia parte personale, eppure la vorrei molto spersonalizzare. Quanto costa oggi fare giornalista? Tanto, purtroppo, soprattutto se lo fai nelle periferie. E le periferie vuol dire Ostia per Roma, la periferia vuol dire la Calabria, la Sicilia, la periferia vuol dire Malta piuttosto che la Slovacchia, e l'abbiamo visto con Daphne Caruana Galizia, poi piuttosto che con Jean Kuciak e la sua compagna. Le periferie vuol dire una cittadina a est di Atene dove è stato ucciso un collega greco.
15: Il giornalista televisivo greco Georgios Karaivas, noto per le sue inchieste sulla criminalità organizzata.
16: Fare giornalismo libero, quando parlo di giornalismo libero è ossimoro, perché non ci dovrebbe essere bisogno di aggiungere il termine libero al termine giornalismo, eppure è ancora così, perché vi è un andazzo per il quale, per non dispiacere il potente non è solo il Presidente del Consiglio banalmente, ma è il potente, il piccolo potente di turno. E il giornalismo troppo spesso è più un cane da compagnia della democrazia piuttosto che un cane da guardia. Allora io vivo sotto scorta, sono nel 8° anno praticamente di vita sotto scorta, però a chi mi domanda, io, e a chi mi fa più o meno la tua domanda, Alice, io rispondo sempre che probabilmente ho perso un pizzico pesante di libertà fisica, ma ho preservato la libertà più importante, che ancor prima del giornalista, a maggior ragione un giornalista, ma comunque deve avere ciascun cittadino, cioè essere libero di pensare, di agire e di fare il proprio dovere senza la paura, senza l'imposizione da parte di qualcuno.
15: Grazie Paolo, e laddove tu dici spersonalizzare, io invece ci ho letto un modo per immedesimarsi, perché ognuno di noi sappia bene che in questa società ci dobbiamo guardare le spalle, non è tutto così semplice. Infatti c'è un momento in cui il giornalista deve scegliere un po' da che parte stare, se raccontare quello che è comodo, quello che è facile, oppure fare un voto di verità, inseguire questa verità a qualsiasi costo, spesso a costo proprio della propria libertà o della propria vita.
16: Ma tu hai usato un'espressione straordinaria, voto di verità. Il voto di verità, mi piace, me l'appunto, è quello che ogni giornalista dovrebbe fare. Vedi, io uso un'altra metafora. Un medico è medico sempre, non soltanto quando è in turno. Se c'è una persona che sta male, lui ha il dovere, non la possibilità, lui ha il dovere di intervenire, il medico. E allora un giornalista è giornalista sempre. E noi dobbiamo avere la voce voglia di comprendere che chi fa il giornalista si deve fare guidare solo e unicamente dalle notizie. Noi abbiamo un unico padrone, le notizie e le persone che ci leggono, ci ascoltano, ci guardano. E la nostra unica credibilità, la nostra unica ricchezza sono le fonti, ma sono le notizie quelle che ci debbono guidare. Ovviamente quelle notizie poi vanno valutate, vanno verificate, vanno poste al vaglio dei cosiddetti criteri di notiziabilità, ci mancherebbe altro. Però quelle notizie ci sono. Nel momento in cui noi vediamo un fatto, quello è il fatto che deve parlare, e i nostri occhi, le nostre orecchie devono trasformarsi nella nostra penna, e quella nostra penna, quella nostra parola è lo strumento per permettere ai cittadini di essere informati. Vedi, noi abbiamo un bellissimo articolo, l'articolo 21, io lo vado ripetendo sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo. L'articolo 21 della Costituzione non è soltanto il diritto dovere del giornalista informare, ma è soprattutto il diritto del cittadino essere informato, perché un cittadino che viene informato correttamente avrà a quel punto gli strumenti per decidere da che parte stare. Ecco, quegli strumenti sono quelle notizie, e quelle notizie le dobbiamo fornire noi, le dobbiamo fornire noi nel modo più libero, in quel voto di verità al quale tu ti riferivi poc'anzi.
15: E noi che amiamo la radio dobbiamo conoscere quanto è sottile questo limite fra raccontare la realtà e sofisticarla, arrivare a una finzione. Ma in un periodo come questo, dove l'informazione è veloce, dove si cerca di battersi sul tempo uno con l'altro, non bisogna tralasciare la ricerca della verità. E infatti volevo chiederti, Paolo, quando è il momento nella carriera di un giornalista in cui non ci si accontenta più di quello che arriva dalla piazza, dalle veline, ma si va ad investigare la verità, si va ad inseguirla?
16: Nel momento in cui un giornalista prende un fatto, e allora già lì mentalmente inizia a comprendere se quel fatto che ha preso ha una rilevanza tale da essere raccontato. Pensiamo, se riesco, a fare un esempio che è anche di stretta attualità: il discorso delle intercettazioni, no? Spessissimo noi abbiamo tra le mani brogliacci di intercettazioni, chiaramente che sono pubblicabili perché sono allegate in procedimenti aperti, ma noi fra quelle intercettazioni dobbiamo utilizzare un ulteriore vaglio, che non è solo quello dell'autorità giudiziaria, ma è quello che risponde alla nostra coscienza innanzitutto, ma anche appunto a quei criteri di notiziabilità e di interesse pubblico. Vedi, riferire che in alcuni brani intercettati vi sono degli apprezzamenti sessuali verso un ministro, faccio un esempio su un fatto che è realmente accaduto, e mortifica quella persona e non aggiunge nulla al racconto giornalistico. Vedi, raccontare in maniera truce, con particolari scabrosi, una violenza sessuale non aggiunge nulla al racconto giornalistico, mortifica solo la vittima. Noi dobbiamo raccontare omettendo tutto ciò che è superfluo, ma avendo la cognizione dell'importanza di ciò che facciamo.
15: Questo è molto interessante, perché a me fa venire alla mente proprio l'idea che non è solo un racconto, una trasposizione, ma bisogna anche fare una grande analisi. E io, che sono uno scienziato della comunicazione, mi ricollego anche a tutta una serie di questioni non verbali, magari con le immagini in televisione o i silenzi in radio, per riuscire a far apprezzare, a far cogliere alla persona che ci segue l'informazione. E questo non vuol dire suggestionarla in maniera esasperata, ma vuol dire arrivare alla sua comprensione. E questo è un aspetto molto bello, e io penso che sia un insegnamento che Antonio mi ha lasciato proprio nel chiedermi e nel permettere di chiedere ai nostri ascoltatori sempre perché. E quindi questo perché che noi andiamo ad inseguire potrebbe essere la nostra chiave, non solo per riportare una situazione, ma anche per andare ad inseguire quelle che sono le motivazioni e quindi le chiavi per comprenderla. Cosa ne pensi, Paolo?
16: Assolutamente d'accordo con te. Mi piace tanto il riferimento che tu hai fatto ad Antonio, perché è proprio Antonio nei suoi scritti, ma non solo, soprattutto, hai detto bene, nei suoi silenzi radiofonici, che davano non solo e non tanto il tempo, ma una chiave di lettura. Io vi invito, voi già lo fate, ma magari coloro i quali si stanno ascoltando oggi non l'hanno apprezzato fino in fondo, ad andare a risentire alcuni brani radiofonici di Antonio, perché ti davano proprio l'importanza del suo impegno e ti davano plasticamente la raffigurazione di diremmo olio su tela di quello che tu poc'anzi hai affermato.
14: E noi possiamo chiamarlo voce su traccia, e chiediamo a tutti voi che siete oggi qui connessi con le radio universitarie di continuare ad ascoltare la maratona dedicata ad Antonio Megalizzi, Non fermiamo questa voce. Grazie Paolo di essere stato con noi.
16: Grazie a te.
17: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
18: C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me. Il mio muro delle meraviglie, logico, sornione. Le cose che abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre. Spietati, perduti antichi eroi. A me ricordi il mare, nella luce calda e rossa di un tramonto. Laggiù, dove sono gli dèi. Ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento, dove la sera sta abbracciando una vertigine. Chissà se gli errori del passato sono ancora adesso in garanzia. Manchi tu, la libertà, tanti LP, Battisti e Mina. Ed ho pianto sul tempo che sfugge e su ciò che rimane. Che bellezza abbagliante la tua, a volte manca il fiato. Era tutto giallo.
19: Ho letto che Antonio Megalizzi aveva raggiunto Strasburgo per il progetto internazionale di radio universitarie Eurofonica e stava lavorando all'idea di una nuova radio europea, attraverso cui giovani e studenti di ogni paese potessero raccontare l'Europa ai loro coetanei, sotto ogni punto di vista e in modo libero. L'assassinio che ha colpito Antonio ha colpito un uomo che con la sua vita, nei progetti realizzati e sognati, ha offerto la risposta più profonda al crimine terroristico. Addio Antonio, uomo e giornalista europeo.
20: Le parti di Antonio che porto con me sono tante, di solito hanno la forma di domande che però, poste quando servono, valgono come risposte capaci di sbloccarmi nei momenti di stallo della mia vita. Antonio mi ha insegnato a chiedermi: è così sbagliato sognare in grande? Cosa posso fare per dare il mio contributo attivo nella società? Ma soprattutto, come posso rispondere ai troll senza farmi bannare da Facebook? Di Antonio cerco di portare con me la voglia di fare, l'impegno nel raggiungere i miei obiettivi, l'ironia acuta nell'affrontare anche discorsi quotidiani, ma ecco, forse non lo svegliarsi ogni giorno all'alba. Alla fine, ciò che più di tutto mi porto dentro di Antonio è la consapevolezza di dovermi mettere sempre nei panni del mio interlocutore, soprattutto quando quello che dice è distante anni luce dalle mie idee.
21: Lo zio Antonio mi manca tanto, mi faceva sempre sorridere e resterà sempre nel mio cuore.
22: Un ragazzo, un uomo, un essere umano che lottava per rendere l'Europa un luogo di giustizia, un luogo unito. Ha lavorato duramente per i suoi sogni e non si è mai arreso. È proprio questa costanza, questa voglia di rendere il mondo più unito, questa voglia di lottare per avere giustizia che ci ha lasciato Antonio Megalizzi.
23: L'impegno quotidiano e metodico per realizzare i propri sogni e, perché no, cambiare un po' il mondo. Il tutto unito ad una sana e intelligente ironia. Questo è ciò che mi colpisce di Antonio e provo a portarmi dentro e, se possibile, a far fruttare.
24: Antonio, anzi Tony M, è con me grazie alla sua capacità argomentativa. Su alcuni temi specifici mi trovo spesso in disaccordo con lui, eppure con la pazienza e la meticolosità che vorrei avere io smonta pezzo per pezzo alcune mie certezze. E alla fine ci incontriamo a metà strada.
25: La parte di Antonio che porto in me sta nella felicità con cui portava avanti le sue passioni. Antonio era affamato di conoscenza, ma soprattutto di felicità. Uno dei più bei sorrisi, sinceri ed empatici che abbia mai visto era il suo.
21: Buon compleanno, zio Antonio, mi manchi tanto.
0: Ti è mai capitato di pensare che a scuola si dovrebbe parlare di più di Europa e di cittadinanza attiva? Se la pensi così, il progetto Ambasciatori fa per te. Ogni anno la Fondazione Antonio Megalizzi cerca 30 giovani universitari pronti a raccontare i valori europei e a creare spazi di confronto nelle scuole di tutta Italia. Le persone selezionate vivranno una summer school gratuita a Trento e poi realizzeranno attività con ragazze e ragazzi per capire l'Europa e stimolare la partecipazione attiva. L'educazione civica europea da giovani per giovani. Cosa aspetti? Candidati entro il 24 maggio sul sito della Fondazione Antonio Megalizzi.
17: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
1: Caro Antonio, oggi volevo dirti che sei diventato famoso e non perché non ci sei più, ma perché la tua passione, la tua semplicità e la tua irrefrenabile voglia di raccontare la verità sono finalmente emersi. La tua Europa sta superando dei momenti difficili, ma ce la sta facendo perché crede in un futuro aperto proprio come facevi tu. Noi ce la stiamo mettendo tutta per portare avanti quell'informazione che tanto amavi, quella libera e di qualità. Tu ti dedicavi a rendere semplici anche i concetti più difficili, perché tutti indistintamente dovevano conoscere. Con te impariamo a sognare ogni giorno, a non dare nulla per scontato, perché credevi tanto in ciò che facevi. E sono sicura che tu lo faccia ancora, perché attraverso l'informazione, la verità e l'Europa, tu sei qui. Grazie Antonio per aver fatto della libertà la tua più grande virtù.
21: Grazie zio, mi piaceva tanto quando mi facevi imparare nuove parole.
19: Antonio, attraverso un audio che l'hanno ascoltato, ha affermato di essere innamorato dell'Unione Europea, con il desiderio di riuscire un giorno a farcela e di continuare a fare quello che faceva a Strasburgo in maniera continuativa, perché ancora oggi non esiste un media service giovane che si occupi dell'Unione Europea. Antonio Megalizzi faceva parte di una generazione di giovani giornalisti disillusi e per questo più tenaci, che non hanno paura di nulla, sanno solo di avere una missione ben chiara in testa, quella di diffondere la verità. Antonio ha permesso a noi giovani di non avere paura, di riuscire ad andare avanti, seguire i nostri sogni, la nostra libertà e i nostri diritti, come lui ha fatto anche solo attraverso la testa, il cuore e l'anima.
2: Mega per me era, oltre a un grandissimo amico, era una sorta di mentore, perché abbiamo passato davvero tanto tempo qui in radio a condividere momenti particolari di crescita, soprattutto personale, oltre che professionale, appunto, dal mio punto di vista ovviamente. Però dal punto di vista umano mi ha insegnato un sacco di cose: l'impegno, la costanza nelle cose, l'attitudine insomma in queste cose. L'ho sempre visto come una sorta di nonno, perché Mega è sempre stato abbastanza vecchietto in quello che faceva, però con la vecchiaia viene fuori anche la saggezza di una persona, e Antonio questo qui è, su questo punto di vista era abbastanza avanti, tra virgolette. È stata una persona speciale per me, ci ho passato 2 anni della mia vita a lavorarci insieme, è stato davvero fantastico. Mi manchi Mega, ti voglio bene, ciao, tanti auguri.
3: Roma, 15 dicembre 2018. Dice che era bello quel mercatino. La gente scambiava colori, incrociava luoghi e il suo destino. 2 abbracci, un po' di rumori. E non sembrava nemmeno Natale, ma semplice umanità, come qualcosa di normale, necessaria serenità. Dice, e non era ancora un titolo, che Strasburgo sognava, come un bimbo sullo scivolo e un nonno che guardava. Dice, di uno proprio come noi, in tasca penne, libertà, parole da cercare come eroi, ai semplici sorrisi di normalità. Restituiva linfa al foglio, come scopo per la vita, come primo motivo d'orgoglio e una splendida via d'uscita. Dice che nessuno muore quando ha regalato al tempo il beneficio di restare scritto, e che il dolore è forte e anche la paura. Ma passeranno gli anni e i proiettili, la terra si gonfierà di lacrime e di croci. ma l'Eterno sorride vincente negli occhi di un ragazzo che ancora sogna il modo migliore di raccontarci.
17: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
4: Antonio è sempre vivo, è lui che continua a consentirci di sognare un'Europa giusta e solidale. Prego tutti i giorni per lui.
5: Di Antonio restano in me tanti, troppi ricordi. Rivedo i suoi occhioni scuri, attenti, curiosi, a volte un po' piccoli per la tanta stanchezza e le poche ore di sonno. Resta la sua risata, la sua ironia, restano i chilometri a piedi macinati in alcuni viaggi, resta la sua dolcezza nell'addormentare mio figlio Pietro cantandogli Pescatore. Restano gli abbracci attorno a quel torace sempre troppo stretto. Resta il suo sguardo di stupore davanti a una teglia del mio tiramisù. Restano le sue mani intrecciate, sempre quelle di Luana. Resta la sua luce, a cui mi aggrappo in quei giorni un po' più tristi, dove la sua assenza bussa più insistentemente alla mia porta. Resta questo e molto di più, perché non sarai mai, mai, mai dimenticato.
6: In me, di Antonio, tengo due cose. La voglia di credere a ciò che può apparire sogno, utopia, ingenuità, ma che, credendoci, finisce per diventare vero, reale, possibile. E poi la speranza che i miei due nipotini, oggi bambini, crescendo, possano, come Antonio, non scordare mai la forza, la potenza, la bellezza di lottare con tenacia perché i loro sogni diventino realtà.
7: Racchiudere cosa mi porto di Antonio nella quotidianità è pressoché impossibile, in meno di un minuto, sarebbe impossibile probabilmente anche in tutta la giornata. Però voglio racchiudervi un ricordo di quando ero piccolina e volevo scrivere, volevo diventare una giornalista, avevo questo sogno impellente e Antonio mi prese da parte e mi disse: «Ehi, ma guarda, pensaci un attimo prima di scrivere a gratis, fatti pagare, fai in modo che la gente rispetti quello che fai, è un fatto di dignità». Lui non l'aveva mai accettato, non aveva mai accettato di lavorare senza un riconoscimento che fosse il minimo per la dignità della persona. Allora non avevo capito cosa intendesse, adesso sì. Quindi grazie Anto per avermi insegnato la dignità del lavoro, anche quando a me viene magari più semplice, ma è sempre dignitoso.
10: Siamo gli alunni della prima D, scuola media Winkler di Trento.
11: Sulla parete del nostro istituto c'è un grande murales, rappresenta un ragazzo sorridente, circondato dalle bandiere dell'Europa.
26: Subito ci siamo chiesti chi potesse essere. Così abbiamo scoperto che si chiama Antonio Megalizzi, un ragazzo italiano che amava l'Europa e il mondo.
27: Ora non c'è più, ma ci ha lasciato un grande insegnamento, ad usare il cuore e a sorridere di fronte alle difficoltà.
28: Perché niente è più forte della voglia di vivere la vita senza creare guerre e dolore.
11: Antonio ha combattuto per l'Europa delle culture unite, ma con strumenti non offensivi, la radio, lo studio, il giornalismo.
26: Lottava con il microfono, i libri e i giornali. Antonio l'europeo amava l'Europa, meno confini e più giustizia.
29: E noi che ora lo conosciamo vogliamo seguire il suo esempio.
17: Antonio con me, la parte di Antonio in te.

0: stiamo cercando di fare con la fondazione, cosa che prima non avrei nemmeno particolarmente considerato per come sono fatta. Quindi sono, ecco, molto grata per questo.
1: Di Antonio ricordo con estremo piacere l'ironia e il sarcasmo con cui parlava di cose in realtà serissime, rendendole gradevoli. Però l'eredità di Antonio è molto più profonda, non è solo legata al piacere delle conversazioni con lui. Ha lasciato l'idea che sia un dovere morale quello di documentarsi, quello di tenere gli occhi aperti sul mondo, e lui non li aveva solo grandi nel senso vero del stretto del termine, lui aveva uno sguardo grande sul mondo e ha lasciato in eredità questo dovere morale di guardare le cose, di documentarsi, perché è bello, perché guardare al mondo in maniera critica è appassionante, è bello, ma soprattutto è funzionale per smontare tutto ciò che è falsità, per smontare tutte quelle fake news, tutte quelle false notizie che possono essere potenzialmente pericolose. E in un momento come questo, a distanza di anni da ciò che è accaduto ad Antonio, in un momento come questo, legato alla pandemia, ai complottismi, a teorie veramente fondate sul nulla, a maggior ragione penso che il contributo di Antonio nella mia vita sia stato fondamentale.
2: Scegliere una cosa specifica di Antonio che porto con me è difficilissimo. La sua passione per qualsiasi cosa, o il suo essere sempre brillante, la sua ironia, cioè era ironico anche quando affrontava i momenti difficili. Ma per me era unico nella capacità di raccontare le cose, cioè rendeva tutto più interessante. Potevo stare ore lì ad ascoltare quello che diceva senza stancarmi mai. Infatti non c'era bisogno di fare qualcosa in particolare per divertirci, bastava stare insieme e parlare di qualsiasi cosa, dall'argomento più complicato del mondo, passando per le cose personali, fino anche ai discorsi più stupidi. Quindi posso dire che quello che più porto con me e che mi manca tanto sono proprio quelle giornate passate a chiacchierare e ad ascoltare le nostre canzoni preferite, e proprio in quei momenti lui riusciva a trasmettermi tutta la sua passione per il mondo.
3: Antonio era mio cugino, ma soprattutto mio amico, di quelli che te li scegli e ti restano per sempre. Antonio è con me quando viene l'estate, perché era il periodo più bello dell'anno. Ricordo le giornate infinite a giocare a pallone, a scrivere canzoni, a scrivere sulle chat del televideo quando i social neanche esistevano lontanamente. Era un precursore in tutto. Trattava ogni discorso con la sua ironia, la sua curiosità, la sua dolcezza, la sua energia. Lo invidiavo per quante cose riuscissi a fare in una giornata. Boh, forse le sue duravano le 36 ore, altrimenti non si spiega. Poi a volte avevamo anche idee diverse, mi ha insegnato a ragionarci sulle cose, a vedere tutto sempre da più punti di vista.
4: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
5: La parte di Mega in me penso sia questo senso di giustizia, questa ricerca costante di verità, di risposte, risposte che prima era lui a darmi, ed è una cosa che mi è rimasta dentro e che cresce sempre di più, quindi credo che sia insomma una piccola parte di lui.
6: Il ricordo più bello che ho di Antonio è sicuramente la sua intraprendenza, l'amore per il suo lavoro e la curiosità infinita, a lezione ma anche nei momenti di svago.
7: Il giorno dopo la morte di Antonio ero in un bar di Gorizia per partecipare a un incontro pubblico sull'Europa. A novembre c'erano state le proteste di gilet gialli in Francia, in Friuli si discuteva su un possibile sbocco triestino della Via della Seta. Mi ero preparato studiando una gran quantità di dati economici, ero convinto bisognasse parlare di Europa in maniera fredda e servisse citare numeri quasi mai contestualizzati. Poi Strasburgo, le notizie confuse, le agenzie ANSA che si rincorrevano sullo schermo del telefono. Ma nulla che c'entrasse con la mia conferenza. Arriva la conferenza, un sacco di gente, devo dire qualcosa su quello che è successo, ma blatero, non è su miei fogli.

0: mi confondo. Ecco, in fondo leggere Antonio e ragazzi come lui mi ha insegnato una cosa: si può essere autorevoli e appassionati allo stesso tempo, e le risposte non stanno quasi mai soltanto sui fogli che ci siamo preparati.
1: Quello che porto in me di Antonio è di una persona ricca di vitalità, di ideali, di valori, credeva nel progetto europeo, era un europeista e una persona ricca di interessi, dalla radio al giornalismo fino ad arrivare al suo impegno nell'informazione. Per me Antonio rappresenta un esempio da seguire, soprattutto per la sua determinazione e per la sua passione che metteva in tutto ciò che faceva.
2: Quando parlo ai miei studenti dell'Unione Europea parto sempre dal sogno di Antonio, anzi parto dal volto di Antonio, il volto che tutti abbiamo imparato a conoscere, sullo sfondo la bandiera europea, e inizio a parlare del sogno di un giovane giornalista, di un giovane uomo che si rivolgeva ai giovani, si rivolgeva tramite un'emittente radiofonica e raccontava l'Europa. E allora io per spiegare l'Europa, per spiegare il funzionamento degli organi dell'Unione Europea, per spiegare la storia, le tappe che hanno portato all'Unione Europea, parto dalla foto di Antonio e parto quindi dal suo sogno. Penso di avere ricevuto questo passaggio di testimone in questa staffetta. Ecco, io continuo quello che era il sogno di Antonio. Grazie.
1: Antonio mi ha insegnato il potere della comunicazione. Durante il nostro primo anno di magistrale abbiamo preparato insieme un esame molto grosso. Come ultima prova dovevamo presentare in all'incirca 2 minuti il contenuto di un nostro elaborato, piuttosto lungo e sul quale avevamo lavorato troppo per riassumerlo in una manciata di secondi. Io ero un po' frustrata, pensavo che ogni singolo concetto che avevo analizzato fosse rilevante. Invece Antonio in un paio di frasi era riuscito a racchiudere le cose più importanti. Mi sono resa conto che comunicare e parlare non sono la stessa cosa. Le parole forbite non rendono il tuo discorso sensato, ma le idee ragionate sì. Ed è questo il potere della comunicazione che ad Antonio veniva così naturale.
3: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
4: Sono Chiara Turrini. Io ad Antonio ho voluto bene. A parte che era una persona meravigliosa, parlava benissimo, scriveva altrettanto, aveva dei modi così eleganti, raffinati, era brillante, era vivace, però era delicato, cioè una gran bella persona. Poi ha condiviso con mia figlia Stefania un pezzetto di Radio Gamma e a me quei due piacevano tantissimo. Erano spumeggianti, erano ironici, l'uno trainava l'altro. Era stato un bel momento della mia e della loro, penso, vita. E io Antonio ce l'ho davvero nel cuore. Ciao.
5: Ciao, sono Stefania Scartezzini e ho fatto un programma radio con Anto. Si chiamava Gamma Round e parlava davvero di tutto, 2 ore al giorno. Solo che noi in radio ci stavamo almeno 3 ore, perché prima e dopo e durante la diretta avevamo sempre qualcosa di cui parlare. E diciamolo, era quasi sempre Anto dare il via, perché lui era un vortice di idee. Sapeva di tutto, aveva un'instancabile curiosità e insieme a questo quella concretezza che tanto cercava di trasmettermi, perché io a 22 anni avevo la testa tra le nuvole e lui era già così sagace. Era un sognatore quando me lo posso permettere, avrebbe detto lui, e pragmatico il resto del tempo. E qui arriviamo a quello che ha lasciato a me, tra tutto la concretezza, la capacità di muovermi nel mondo con maggiore consapevolezza e lucidità, e poi la voglia di fare, quella di conoscere, di essere curiosa, assorbire il più possibile dal mondo. Vorrei aggiungere un come faceva lui, ma sento che è davvero impossibile. Però rimane una splendida aspirazione. Grazie sempre, Anto.
6: Oggi Antonio è con me perché il 15 maggio è il nostro compleanno e come ogni anno da quando lo conosco festeggio un po' anche per lui. Antonio era con me quando lo incontravo nei corridoi di un ITN, tra una lezione e l'altra, sempre rigorosamente di corsa, ma con il sorriso. Era con me quando lo beccavo su Radio 80. 90 a rallegrare i tragitti in macchina, università casa, casa università. E poi Antonio è con me in realtà ogni giorno, la mattina quando leggo la newsletter da Bruxelles per informarmi su quello che succede fuori dal mio paesino, la sera quando studio diritto comunitario dopo lavoro e mi commuovo un po' quando arrivo alla storia di integrazione europea. E poi è come ogni volta che parlo e discuto con i miei amici, i miei colleghi, la mia famiglia, di Unione Europea e delle tematiche che mi stanno più a cuore.
7: Antonio e me, perché era passionale, informato e curioso della vita e delle cose. Grazie Antonio, anche se non ti ho conosciuto.
8: Antonio è come tutte le volte che esco dal mio guscio della timidezza per far sentire la mia voce e per far valere le mie idee. È con me quando mi guardo intorno e mi rendo conto di quanto ci sia bisogno di qualcuno che lotta per la verità, qualcuno come poi alla fine era lui. La parte di Antonio in me è quella che ogni giorno lotta per le sue passioni, quella che non si pone i limiti perché mai è abbastanza sazia di conoscenza.
9: Per me Antonio Megalizzi è questa frase: il tempo è troppo prezioso per passarlo da soli. La vita è troppo breve per non donarla a chi ami. Il cielo è troppo azzurro per guardarlo senza nessuno a fianco. Nulla muore, tutto dura in eterno.
10: Antonio Megalizzi ha lottato per noi, per un mondo più vero e sincero, attraverso un mezzo che amava, il giornalismo, e per questo noi lo ringrazieremo per sempre.
11: Lo zio Antonio mi faceva sorridere e mi manca molto.
3: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
12: Nella mia quotidianità di Antonio mi manca tanto. Mi manca trovarlo la mattina nel mio ufficio mentre registra il suo telegiornale. Mi manca vederlo girare per casa con la sua tranquillità innata mentre io corro a destra e a sinistra. Mi manca lo zio Anto per le mie bambine. Mi manca vederlo giocare con Nicky, fare le interviste e girare video con la mia piccola Becky. E vederlo girovagare per casa con Alicia in braccio mentre cerca di addormentarla cantandole le canzoni. Mi manca la sua presenza, sempre, in ogni momento. Ogni volta che avevo bisogno di lui, lui c'era, sempre. Anche se aveva mille cose da fare, lui c'era, disponibile H24. Mi manchi, Anto, ti voglio tanto bene.
13: Clara e Zeno stanno raccogliendo degli audi su Antonio Megalizzi. Chi era? Antonio Megalizzi era un giovane, un giovane molto molto bravo, molto intelligente, che lavorava a Strasburgo, raccontava da lì i lavori del Parlamento Europeo, credeva molto nell'Europa, era proprio un bravo ragazzo. Tu ti ricordi tu?
14: Sì, hanno mostrato la sua foto al telegiornale, era in studio con le cuffie.
13: Antonio era veramente un bravo ragazzo. Io vorrei che prima o poi voi leggeste qualcosa sulla sua vita, sul suo pensiero, sulla sua breve vita purtroppo, e se diventerete un po' come lui io sarò un papà molto contento.
15: Il 14 dicembre 2018 abbiamo perso Antonio Megalizzi. Aveva deciso di dedicare la sua vita al giornalismo. Avrebbe fatto la differenza e l'ha fatta. Oggi è un simbolo di tutto ciò che gli stava più a cuore nella vita. Ce l'ha fatta, non nel modo in cui pensava e voleva. Eppure alla fine il mondo l'ha cambiato davvero. Voglio ricordare piuttosto il sapore di una straordinaria consapevolezza. I 30 anni li sta comunque vivendo in mezzo a noi, nei semi che ha gettato, nelle coscienze delle persone, nell'amore che ci ha regalato e il suo ricordo nel nostro cuore, le sue idee sulle nostre spalle. È proprio questo il ricordo di Antonio, una stella nascente che è già in grado di affascinare, un germoglio sul punto di sbocciatura che preannuncia la meraviglia dei petali che fioriranno, un talento che abbiamo potuto intravedere ma che per la gran parte rimarrà inespresso. A te, instancabile lavoratore e pragmatico sognatore.
16: Buon compleanno di Antonio.
17: Antonio ed io siamo diventati amici grazie alla nostra viscerale passione per la musica. Lui lavorava per RTT la radio e c'erano delle volte in cui mi diceva tipo: oh Sara, alle 10.58 metti RTT, senti che canzone ho messo. Ed era così perfezionista nel fare i palinsesti che una mattina mi ha scritto un messaggio dicendomi: maledizione, Moves Like Jagger non deve partire mentre io sono ancora in accappatoio. Ci sono stati anni in cui la nostra amicizia si è evoluta così tanto da spingermi ad appoggiarmi a lui nei momenti miei di maggior fragilità. Una volta è stato al telefono con me più di 2 ore solo perché ero in treno da sola e avevo l'ansia, poi non si sa di cosa. So per certo di non esagerare quando dico che aver avuto la fortuna di incontrare un amico come lui mi ha notevolmente cambiato la vita, portandola senza dubbio ad essere semplicemente di più. Il suo essere così ambizioso, così assetato di conoscenza, così determinato, ha sempre spronato anche me a voler essere e dare di più di ciò che potevo. Anche se non posso più andare con lui a mangiare i nostri amati panini ignoranti, niente può cancellare ciò che ho imparato da lui e con lui, ed è per questo che porto Antonio con me ogni giorno.
3: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
18: La parte di Antonio che rimarrà più in me è il suo modo di affrontare la vita con ironia. Stando vicino a lui ho imparato davvero a ridimensionare, a destrutturare, a prendere in giro tutti i formalismi e le pomposità delle persone che si prendono un po' troppo sul serio. Antonio mi ha insegnato a prendere le cose con una entusiastica leggerezza. Ed è grazie a lui se ho capito che a volte per sfatare una bufala o azzerare chi fa sparate intemerate è più efficace una battuta di 1000 sermoni. La cosa più bella è che se chiudo gli occhi è come se sentissi ancora le tante risate che hanno accompagnato le nostre giornate in giro per l'Europa, per l'Italia. Sinceramente è una delle persone con cui ho riso di più nella mia vita ed è uno dei ricordi che non voglio mai scordare. Era davvero un piacere vederlo accendersi così di entusiasmo per tutti i progetti in cui lui stesso sapeva di poter evolvere, di migliorare, di essere sempre un po' migliore. Però poi allo stesso tempo era capace, dopo una diretta, di cazzeggiare con cinismo, facendo ridere tutta la sala con una battuta. Davvero, fare una diretta radiofonica con lui era la cosa più facile del mondo. Cioè, non sentiva la tensione e non te la faceva sentire. Rendeva tutto più leggero. E il bello è che questa leggerezza Antonio l'ha sempre avuta in ogni contesto, fuori dallo studio e in qualsiasi situazione. È per questo che per me Antonio non è mai morto. Lui vive tutti i giorni accanto a me come se fosse una bussola e il suo esempio mi guida ogni volta che, come ho detto, prendo troppo sul serio situazioni o persone. Imparo a ridimensionare perché penso a tutte le volte che abbiamo riso insieme e la sua capacità di guardare con ironia, con la giusta ironia, il mondo. Ed è per questo che la sua simpatia, la sua voce, le sue idee non moriranno mai. Perché è questo il bello, che camminano sulle persone che ha migliorato e che ha cambiato per sempre.
19: Per tanto tempo ho avuto l'ansia di trattenere il più possibile ogni piccolo dettaglio dei miei ricordi di Antonio, con la paura irrazionale di dimenticare. Poi ho capito che è impossibile, perché ci sono cose di lui che porterò sempre con me. Ci siamo conosciuti a distanza, come molti nella prima redazione di Eurofonica, e solo dopo molto tempo ci siamo incontrati per la prima volta qui a Roma, in una giornata nuvolosa di marzo. Quel giorno sono state registrate immagini che poi sono passate infinite volte in televisione. Ricordo che a fine giornata ci dicemmo: eri solo una voce, ora sei una voce in carne ed ossa. Sono 1000 le cose indimenticabili di Anto per me. La sua ironia irresistibile, la sua intelligenza, la sua amicizia, il suo sapermi commuovere sempre. Tra tutte le cose belle che mi porto dentro di lui c'è questa preziosa consapevolezza, il potere della voce. La voce che si fa presenza nell'assenza. La voce che racconta, che accoglie, che spiega e fa sorridere, che avvicina. La radio che Anto amava tanto oggi ci permette di continuare ad ascoltarlo, sentirlo vicino. E anche se ogni volta vorremmo ascoltare parole nuove, è una gioia immensa poter cliccare play e ascoltarti ancora, Mega.
20: Ciao Anto, ormai abbiamo una certa età e gli auguri via SMS o via Facebook non valgono più. Ci vuole una chiamata diretta, come mi avevi detto. Cosa c'è di te? Rimane tutto. Rimangono i nostri vocali sfasati, io alle 3 di notte, tu alle 5 di mattina. Rimangono le domande esistenziali. Ma come saremo tra 5 anni? E come ti immagini tra 10? Rimangono le promesse, puntare sempre più in alto, rimangono i sogni, i progetti, le mille idee imprenditoriali, la voglia di creare articoli, podcast, video sulle più svariate tematiche. Rimangono tanti ricordi e rimane quella spinta di voler diventare la persona che si vuole diventare ed essere davvero protagonisti e consapevoli del proprio presente e del proprio futuro. Rimane la radio che continua ad unirci.
3: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
5: Antonio è con me da 27 anni. È nelle canzoni degli Oasis, nei film di Woody Allen, nelle battute di Aldo Giovanni e Giacomo, nei libri di attualità e comunicazione, nei podcast a cui non so stare dietro, nell'impegno europeo, nella ricerca dell'originalità e dell'ironia dei contenuti, ma anche nella razionalità delle scelte, nella giustizia delle argomentazioni, nella creatività che va fuori dagli schemi, nel nonsense alla Seth MacFarlane, nell'entusiasmo per ogni bella idea, nel mettersi in gioco nonostante l'ansia, nel modulare la voce parlando con la dizione più corretta possibile, nell'essere sempre informato per avere un'opinione. L'elenco è ancora lungo. Anto mi avrebbe già fatto segno di tagliare e di renderlo più accattivante. Sono mica in debicca una, risponderei, ma so che lui mi spingerebbe ad arrivarci. Antonio è con me in tutte le scelte, come sempre. Buon compleanno, Anto.
16: Manca tanto, te lo zio Anto, quando giochevamo insieme.
0: Antonio non l'ho mai conosciuto, ma ho avuto il piacere di conoscere le persone che hanno passato del tempo insieme a lui e mi sono accorto che tutte hanno una voglia contagiosa di fare la loro parte, anche piccola, per cambiare in meglio il posto in cui viviamo. E per me questa era una parte di Antonio, perché mi sa che ha contagiato anche me.
21: La parte di Antonio che porto con me è una parte di me stesso, che non esisterebbe se non ci fosse stato lui. Porto con me la parte di lui che mi ha spinto a passare dal chiedermi perché fare una cosa al chiedermi anche perché no. La parte di lui che aveva sempre fame di conoscenza, fame di emozioni ed anche fame bassa, visto che il più delle volte era sempre davanti al cibo che finivamo per progettare la prossima mossa. Demo, ho un'idea. Ed ecco che da una scintilla partiva un fuoco di entusiasmo impossibile da spegnere. Ecco, la parte di Antonio che porto con me è quell'entusiasmo verso le piccole e le grandi cose della vita quotidiana. Porto con me le risate che ci siamo fatti in compagnia di personaggi più e meno noti. Porto con me le storie che mi raccontava quando eravamo lontani. Porto con me il ricordo dei suoi ragionamenti brillanti al limite del filosofico, in cui finiva con il chiedermi come riparare una finestra che aveva rotto nel mentre perché non capiva come si dovesse aprire. Questa è una parte di Antonio che porterò sempre con me.
5: Di Antonio mi resta la parte più bella di me.

0: Avete ascoltato la maratona delle radio universitarie dedicata ad Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: È venerdì e come ogni venerdì Eurofonica vi tiene aggiornati su tutte quelle che sono le ultime novità e soprattutto vi aiuta ad affrontare le, diciamo, fake news o magari quelle notizie che non avete molto capito e che magari sono anche false. Io sono Caterina e con me c'è Antonio.
5: Ciao Caterina, com'è andata questa settimana? Che cosa è successo sul fronte europeo?
4: Allora, succede sempre un po' di tutto. Come ben saprai, uno dei punti focali e delle tematiche che più vengono affrontate in Europa, in tutta Europa, insomma, ma in particolare al Parlamento europeo, è la questione migrazione.
5: E, sì, da qualche anno direi.
4: Non solo quest'anno, ma da qualche anno. Parlando di migrazioni, in questi giorni

0: imbattervi nel Global Compact.
1: Bravissima, esatto. Allora, siccome tanta gente ci chiede ma che cos'è, ma perché c'è tutto questo parapiglia intorno, il Global Compact, semplicemente, ne ha parlato il ministro degli interni Salvini, adesso noi la possiamo raccontare all'inizio da una prospettiva più italiana perché siamo in Italia, però poi ne parleremo dal punto di vista europeo. Questo è un documento che ha una valenza semplicemente politica, quindi non è vincolante da un punto di vista giuridico, che
0: esatto,
1: dove diversi stati si impegnano, stati all'interno ovviamente dell'ONU, si impegnano a gestire, a seguire delle linee guida, dei principi per migliorare le condizioni appunto di questa crisi migratoria, a cercare delle soluzioni condivise e quindi cooperare. Questo è il punto, e se guardate i 23 punti che ci sono in questo documento, insomma, che dovrà essere firmato, non sembra che la sovranità appunto dei singoli stati sia in qualche modo intaccata, vero Caterina?
0: Diciamo che sono delle linee guida più che altro, e non saranno poi vincolanti, però in queste linee guida emergono diciamo dei punti di vista abbastanza generali: gestire le frontiere in modo integrato, sicuro e coordinato, rafforzare le risposte transnazionali al traffico dei migranti, affrontare e ridurre la vulnerabilità nel percorso migratorio, eccetera eccetera. Ovviamente trovate il documento in internet per poterlo appunto valutare.
1: C'è un articolo dell'Internazionale di Annalisa Camilli, se volete andare a prenderlo, insomma, a guardarlo.
0: Questo documento dell'ONU sarà appunto discusso durante il summit in programma in Marocco, quindi è per questo che adesso se ne sta parlando particolarmente. Diciamo che l'Unione Europea lo sa che la migrazione è un fatto che la divide da tempo, e quindi già a marzo 2018 aveva presentato una proposta in base alla quale la Commissione avrebbe potuto approvare il Global Compact per conto del l'Unione Europea insieme. Ovviamente la proposta era stata respinta e quindi ognuno andrà, ogni Stato avrà la propria decisione.
1: Indipendenza.
0: Indipendenza, esatto. Ma una cosa che, parlando di Stati europei, perché qua in Italia se ne sta parlando tanto, ma anche in Belgio se ne sta parlando tanto, perché il primo ministro del Belgio ha detto che chiederà al Parlamento di esprimersi sul Global Compact, perché il partito di destra, Nuova Alleanza Fiamminga, che è il principale partito che sostiene il governo, ha criticato proprio il primo ministro per aver promesso all'ONU di sottoscrivere questo accordo. Si dice che appunto questo argomento potrebbe anche far saltare il governo.
1: Sì, perché ci sono comunque delle differenze di visioni abbastanza nette. Il primo ministro Michel è un liberale, molto europeista, il partito insomma di destra fiammingo non proprio, un po' più sovranista. Sono quei governi che sono stati insomma istituiti sulla base di grandi accordi e compromessi, però poi si sa che le cose possono saltare molto facilmente, specie su temi molto delicati e sensibili come quelli della migrazione. Ma è una cosa che vediamo tutti i giorni anche in Unione Europea. C'è stata l'ennesima, a proposito di immigrazione, l'ennesima discussione sul Frontex. Non ci sarà alcun potenziamento del Frontex, non c'è stata alcuna intesa sulle riforme dell'asilo, neanche un rinnovo del mandato della famosa operazione Sofia. Insomma, l'Unione Europea dal punto di vista dell'immigrazione, anche secondo diciamo Bresolin della Stampa, è tornata all'anno zero. Perché
0: sì,
1: succede questo? Perché come sapete sono temi sui quali c'è una competenza pressoché totale dei singoli stati membri, e quindi, come è stato molto difficile cambiare Dublino, e come lo è tuttora perché non si è ancora cambiata la riforma, che ricordiamo è quella che porta è quella del primo stato d'approdo, cioè il richiedente asilo deve fare domanda nel primo stato d'approdo, e questo ha portato a un ingente numero di domande soprattutto alla Grecia e all'Italia, e tanti stati europei non vogliono diciamo condividere queste responsabilità.
0: E insomma, se pare che il Consiglio abbia raggiunto un'intesa parziale intanto per la nuova guardia costiera e la frontiera, e dare alla frontiera UE un maggior ruolo sul fronte dei rimpatri, diciamo che, come dicevi tu, tutto il resto rimane irrisolto, quindi capiremo
1: insomma
0: come
1: molto parziale.
0: Molto, tutto sempre molto approssimativo.
1: Ma sì, perché è una questione solo di è una questione di competenze, sai? Cioè, se la competenza rimane ai singoli stati e quindi è intergovernativa, è difficile che si muova qualcosa. E lo dico anche con un po' di tristezza, perché non certo. Credo che le cose possano cambiare così velocemente fin tanto che le istituzioni continuano ad avere queste regole e funzionano in questo modo, ecco.
0: Ma avevamo accennato all'inizio che avremmo parlato anche di fake news e proprio in questi giorni se ne sta parlando, perché la Commissione Europea ha deciso di lanciare un piano d'azione per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni del 2019. Ve lo ricordiamo ancora, ci saranno le elezioni europee a maggio 2019, noi ovviamente le seguiremo passo passo. La Commissione Europea ha affermato che la Russia è il primo produttore mondiale di fake news. Secondo Bruxelles, appunto, Mosca spenderebbe la cifra di 1,1 miliardi all'anno per fomentare le false notizie con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica occidentale e destabilizzarne i governi. Diciamo che in realtà non è nuova la lotta contro le fake news, perché dal 2015 la Commissione aveva creato Stratcom, che è questa task force europea che monitora i fake in rete sui social, e dal 2015 appunto sono stati identificati più di 4.500 casi di disinformazione, che secondo me sono anche pochi in 3 anni. Ovviamente i temi maggiormente oggetto di disinformazioni sono il terrorismo, la migrazione, la stessa Unione Europea, la NATO, la guerra in Siria e in Ucraina, l'ISIS, eccetera. Diciamo che per proteggere queste elezioni europee, ma anche in generale per proteggere l'UE, la Bruxelles ha lanciato questo piano d'azione il 5 dicembre. Prima di tutto aumentando il budget, quindi questa task aveva 1.900.000 euro all'anno, ora sono stati dotati 5 milioni di euro per il 2019. E quello che viene chiesto, diciamo, è un sistema di allerta rapida e di condivisione di informazioni tra tutti gli stati membri, appunto sia per la condivisione di informazioni ma anche per le campagne di disinformazioni e dei programmi di educazione rivolti sia ai media che ai cittadini. Quello che viene aggiunto anche poi è che da gennaio a maggio le piattaforme online come Facebook e gli altri social network o Google dovranno riferire mensilmente alla Commissione il lavoro svolto appunto riguardo le fake news.
1: Sì, il problema è che forse questa cosa andava fatta 4-5 anni fa, ce la si poteva un pochettino aspettare, invece abbiamo atteso fino adesso. Il problema è per lo più veramente giuridico, nel senso che si parla proprio di responsabilità dei provider e quindi è molto complicato andare tra virgolette a sanzionare l'autore della notizia falsa. In Italia, per esempio, la responsabilità è del provider, di chi ti gestisce la piattaforma, non di chi lo scrive. Nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, la responsabilità è di chi scrive la fake news. Però se tu in Italia scrivi su un provider americano, e lì le cose costano e non si riesce a... Quindi c'è una burocrazia molto lenta proprio anche per questo motivo. Poi si sa, se si toccano i social si inizia a intura alla paura, alla dittatura, ecco, l'Unione Europea adesso ci blocca anche le notizie. Sai, la post verità è anche voler credere a quello che pensi di credere tu senza avere alcuna fonte per poterlo provare.
0: Certo, le questioni qua sono complicate, ma io penso che bisognerebbe partire prima di tutto dall'educazione e dal far rendere conto ai singoli cittadini, a noi stessi, a noi studenti, prima di tutto di essere in grado di leggere una notizia e capire da dove viene, verificarne le fonti. Proprio rispetto a questo, noi facciamo questo lavoro, ci piace stare su Facebook, leggere i post delle persone, cercare di capire se quello che dicono è vero, giusto?
1: Sì, non lo facciamo solo con le persone comuni che comunque hanno, non dico diritto a sbagliare, cambiare, ma magari meno responsabilità relativamente a quello che condividono. C'è una cosa che però ci ha colpiti, senza neanche nominare né il partito, né, non ci interessa tanto questo, il post è di un famoso politico italiano che dice: svolta sovranista, ha approvato al Senato un emendamento, insomma, di questo partito per la supremazia della Costituzione italiana sulle norme europee. E quindi il post dice: diremo basta così alle cessioni di sovranità dell'Italia all'Unione Europea, stabiliremo il principio che prima di entrare nel nostro ordinamento le norme europee debbano essere sottoposte ad un vaglio di contabilità, perché di compatibilità con la difesa dell'interesse nazionale, perché la sovranità appartiene al popolo italiano. Questa è una cosa che sicuramente infuoca gli animi di antieuropeisti, certo, di persone anche con un senso della patria magari abbastanza importante. Dobbiamo però dire che tutto questo si basa sul nulla, nel senso che un emendamento del Senato, ovvero di legge ordinaria, non ha alcun potere di intervenire sulla Costituzione italiana, Costituzione che invece prevede il rispetto delle norme europee. Quindi fate molta attenzione, il diritto comunitario e la Costituzione italiana sono perfettamente normati e riescono a rimanere, insomma, bilanciati tra loro, e quindi le leggi normali, gli emendamenti eccetera, non possono in alcun modo, bisognerebbe riformare la Costituzione, magari fare tutto quel procedimento, no, che aveva all'epoca incominciato Renzi su altri principi. Però l'idea è questa, sarebbe molto lungo come processo e sicuramente non si potrebbe risolvere con un semplice emendamento. State attenti, il diritto europeo e il diritto italiano sono perfettamente concilianti in questo, e non esiste che un emendamento del Senato possa cambiare il trattato europei e soprattutto quello che la Costituzione italiana dice relativamente ai trattati europei.
0: Bene, hai detto benissimo, quindi noi appunto continuiamo, anzi se avete delle notizie da segnalarci o da, insomma, condividerle con noi, ben venga, ci trovate su Facebook e su Instagram e anche su Twitter. Per una volta ce l'abbiamo fatta, non abbiamo parlato di Brexit, ma ne ha parlato per noi Nicola Pifferi, che ieri è stato in Commissione Europea a Bruxelles per la conferenza tra il capo negoziatore Michel Barnier con i membri del Comitato delle Regioni. Ovviamente questo podcast, registrato appunto da Nicola Pifferi, come tutti gli altri che escono quotidianamente sulle nostre piattaforme, li potete trovare su Spotify e anche su iTunes. Se non li trovate da lì, andate sulle nostre pagine social e troverete sicuramente tutti i link. Per oggi direi che è tutto, abbiamo anche parlato abbastanza. Io sono Caterina.
1: Ciao Caterina e un saluto da Antonio.
0: Ciao!
2: Eurofonica!
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!
5: Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: Eurofonica vi racconta l'Europa in modo facile, semplice e veloce. Ogni giorno un podcast per raccontarvi tutte le novità, ma il venerdì facciamo il punto. Io sono Caterina e con me c'è Antonio.
1: Ciao Caterina, cosa è successo questa settimana? Perché ci sono due urgenze che troviamo sulle prime pagine di tutto il mondo. Beh, la prima ormai stanziona regolarmente, direi, da giugno 2016.
0: Sì, sono anni che ci insegue, sono anni che ne parliamo, è impossibile farne senza, ma Antonio, finalmente ci siamo, abbiamo una bozza, sì, dell'accordo per la Brexit.
1: Esatto, lo stai dicendo con un tono quasi entusiasta, in realtà per i cittadini britannici non è andata così bene, tant'è che abbiamo visto questa settimana diverse dimissioni, tra le quali quella eccellente di Dominic Raab, che è il ministro per la Brexit, il sottosegretario di Stato in realtà è responsabile per la Brexit, che non era per niente d'accordo con l'accordo trovato da Theresa May. Quali sono i punti? Ve li ricapitoliamo in maniera molto veloce.
0: Proviamo a fare un recap veloce, anche se non è semplice perché è complessa questa bozza. Intanto pare sia stato risolto il nodo irlandese che teneva bloccato tutto l'accordo. Come si risolve? Il codice doganale sarà applicato nell'Irlanda del Nord con le regole del mercato unico europeo, e in modo parziale nel Regno Unito.
1: Esatto, questo però annullerebbe l'integrità del magnifico Regno Unito, e quindi questo non va bene neanche ai conservatori, che sarebbero coloro che in realtà hanno spinto per questo accordo, coloro che almeno sostenevano la May. Fino al 2020 comunque rimane tutto uguale.
0: Rimane tutto uguale, però c'è una cosa da aggiungere, insomma, perché la transazione può essere prolungabile, cioè questo periodo transitorio potrebbe allungarsi anche dopo il 31 dicembre 2020.
1: Esatto, attenzione, però la cosa che più conta, l'hanno sottolineato sia i tempi la Commissione Europea sia ovviamente il governo May, sono i diritti dei cittadini. Non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quanto già era stato concordato. Sappiamo che ci sono 3 milioni di cittadini europei nel Regno Unito, e sappiamo che se a dicembre 2020 saranno stati almeno da 5 anni in Gran Bretagna, avranno diritto a richiedere questa residenza. In realtà poi è una forma è una richiesta che è abbastanza comune in tutta Europa, non cambierà tantissimo da quel punto di vista. In ogni caso non vi preoccupate, i diritti degli europei non saranno,
0: dovrebbero rimanere toccati, intatti. In più poi vabbè, ci sono gli obblighi finanziari, però, perché Londra dovrà continuare a partecipare economicamente a tutti i programmi finanziati dal 2014 al 2020.
1: Esatto, il problema qual è? Questo è un problema semplicemente di forma. I budget europei si fanno, diciamo, l'importo si stabilisce ogni 7 anni, dopodiché ogni anno viene definito in maniera più dettagliata il budget, e quindi se i 7 anni sono iniziati nel 2014 è naturale che debbano continuare fino al 2020, quindi il Regno Unito debba comunque contribuire fino al 2020, dopodiché ci sarà il prossimo dal 21 al 27, del quale si sta già discutendo, che li vedrà esclusi.
0: Attenzione però che se il periodo di transizione dovesse prolungarsi per troppo tempo, probabilmente si prolungheranno anche gli obblighi finanziari.
1: Esatto, esatto. E un'altra cosa che non va proprio a vantaggio del Regno Unito sono le dispute legali, nel senso che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrà giurisdizione su qualsiasi controversia legale relativa al mercato interno, soprattutto alla libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi. Quindi ovviamente anche questa cosa non è stata vista come l'ennesima mancanza di quel briciolo di sovranità che in realtà la Brexit doveva regalare al Regno Unito.
0: Così, magicamente. E poi rimane però il problema della pesca, perché dopo il periodo transitorio, appunto, il Regno Unito, diventando uno stato costiero indipendente, sarà necessario trovare un nuovo accordo di pesca bilaterale, ma questo appunto si è rimandato agli accordi bilaterali che si faranno dopo al periodo transitorio.
1: Esatto, sì, questo non dovrebbe essere un grandissimo problema, e anche uno dei motivi per i quali sia la Norvegia sia l'Islanda non sono entrati in Unione Europea, cioè per avere più libertà relativamente alla pesca, ma sempre stando all'interno di un accordo di mercato europeo.
0: Ma la domanda è: ora Theresa May tornerà in UK e a inizio dicembre si voterà per decidere se questa bozza passerà al Parlamento. Tu cosa ne pensi?
1: Il Parlamento non è molto felice. Theresa May si sta trovando dei nemici improvvisi anche all'interno del proprio schieramento, e sembra un po' disgregarsi, no? Tutta questa unione britannica che vedeva anche gli scozzesi, che in realtà sono stati anche un po' i primi a tirarsi indietro, e i nordirlandesi. Vedremo come andrà. Qualcuno ipotizza questo secondo ipotetico referendum, la vedo molto difficile, insomma, come cosa, però niente ancora perduto.
0: Le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
1: Esatto, noi che siamo italiani siamo comunque dediti alle sorprese, siamo abbastanza creativi anche quando facciamo il budget, prepariamo le manovre di bilancio, vero Kat?
0: Sì, ci piace, però attenzione perché il 21 novembre arriverà il verdetto dell'Unione Europea sulla manovra di bilancio, la nostra manovra di bilancio.
1: Eh sì, il verdetto che potrebbe essere un verdetto non molto inaspettato, in quanto se, come dice il nostro governo, il governo italiano, non cambierà granché dalla prima proposta, supponiamo non cambi granché neanche dalla prima risposta. Quindi ci sono diverse procedure che possono essere applicate, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea. Noi siamo orgogliosi di questo, vero Caterina?
0: Siamo sempre i primi in tante cose, devo dire.
1: Sì, posso dirti che ieri, tra parentesi, ho letto, dopo tutte queste polemiche della Brexit, ho letto un bellissimo tweet che diceva: per una volta sono contento che l'Italia sia un po' in ritardo nelle mode. Questa cosa è simpatica.
0: Che in effetti noi siamo sempre sempre i primi, perché far scattare la procedura per deficit eccessivo legata al debito sarebbe la prima volta per l'Unione Europea.
1: Sì, poi occhio, non è che l'Italia viene ingabbiata e veniamo esiliati sull'isola di Sant'Elena. Ovviamente le procedure in Unione Europea sono estremamente lunghe e complesse e tendenzialmente tendono tutte a risolversi in maniera informale, cioè parlando insomma tra Stato e Commissione Europea attraverso il dialogo. Non dovesse succedere questo, si attiverebbe l'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Anche questo però è abbastanza vago, nel senso che c'è scritto che la cosa peggiore che possa succedere è invitare l'invito da parte della Commissione della Banca di Investimenti Europea non a riconsiderare l'ipotesi di prestare dei soldi allo Stato membro, in questo caso l'Italia, chiedere allo Stato membro una sorta di deposito nell'attesa che questo deficit si metta a posto e poi imporre qualche sanzione. Ovviamente questi articoli sono scritti in maniera molto molto vaga, io credo anche un po' per spaventare lo Stato membro, cercare di provare a farlo preoccupare un attimo e farlo riflettere sulle ipotetiche conseguenze, anche se, come ripetiamo, di solito il diritto europeo ci ha abituati insomma a una visione un po' più tranquilla e al dialogo informale che dovrebbe essere, ecco, il primo.
0: Sì, si tende a parlare, però appunto, facendovi un recap velocissimo, a fine settembre, ve lo ricorderete, il Consiglio dei Ministri aveva approvato l'aggiornamento del DEF, dove il deficit per i prossimi tre anni insomma potrà essere del 2,4% in più rispetto al PIL, ed era arrivata subito la risposta negativa da Bruxelles. Il ministro Tria, che sembrava l'unico un po', diciamo, che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola, in realtà ha risposto nuovamente alle osservazioni dell'UE, ribadendo che i saldi e la crescita rimangono comunque invariati.
1: Sì, il problema lì è la crescita, nel senso che l'Unione Europea da un certo punto di vista dice va bene fare deficit, ma non per spesa corrente, per spese dello Stato, insomma, che non portino a investimenti, e invece bisognerebbe spendere quei soldi, fare deficit è permesso a patto di fare investimenti e di far crescere. Quindi ci si sta litigando fondamentalmente sui numeri. L'Unione Europea, la Commissione, non crede che il governo possa crescere fino a quella percentuale, invece il governo è convinto di sì, e qui si sta rischiando un po' la rottura.
0: Attenzione, noi rimaniamo comunque con gli occhi aperti e le orecchie aperte, anche quelle, per vedere che cosa succederà. Quindi a dicembre le notizie della Brexit, fine novembre per la nostra manovra italiana. Ma parlando invece di cultura, c'è stata la premiazione mercoledì 14 novembre del premio Lux.
1: Esatto, questo premio è stato istituito dal Parlamento Europeo nel 2007, quindi siamo a 12 anni, sono passati tantissimi anni. E a cosa serve? Valorizza la ricchezza e la diversità del cinema europeo. D'altronde noi siamo uniti nella diversità.
0: Siamo uniti nella diversità, e in più vorremmo essere anche un'Europa che condivide non solo le parti economiche, politiche, ma anche che possa far girare la cultura, l'arte, il cinema, in particolare in questo caso. Il film vincitore è Women at the War, è una pellicola coprodotta tra Islanda, Francia e Ucraina, e parla di un insegnante di musica, attivista ecologista, che appunto è impegnato in una campagna contro una multinazionale dell'alluminio, quindi una tematica importantissima, quella ecologica, ambientalista.
1: Esatto, molto attuale, specie dopo tutte le considerazioni sugli accordi di Parigi e qualche stato che insomma preferirebbe defilarsi. Ci sono anche dei finalisti eccellenti, vero Caterina?
0: Ci sono gli altri due finalisti, anche molto interessanti, tra l'altro noi vi consigliamo tutti questi film: L'altro lato di ogni cosa e Tix. Primo parla, diciamo, di una vicenda storica dove in una casa una famiglia viene tenuta separata dal proprio passato per oltre 70 anni, e diciamo è un film che parla anche tanto di politica, nonostante parli di questa famiglia. E il secondo è un film sul dramma dei migranti. Quindi diciamo che Tajani, presidente dell'Europarlamento, si è espresso in maniera molto positiva nei confronti di queste tre tematiche, perché alla fine si parla di rischi legati ai nazionalismi, l'urgenza per l'ambiente e la questione migratoria, quindi tre punti centrali per il Parlamento Europeo.
1: Esatto. A proposito di Parlamento, passiamo un po' un attimo alla quotidianità, da questi grandi temi insomma che ovviamente attanagliano la politica europea. Una notizia stupenda per tutti coloro che viaggiano in treno: l'Unione Europea vuole raddoppiare il risarcimento per i ritardi dei treni. Questa è una cosa stupenda, ve lo stavate aspettando tutti, qualcuno sta già twittando: Trenitalia fallirà in questo modo, realtà il Parlamento, sapete, ci sono degli scaglioni, ovviamente i ritardi superiori a un'ora passerebbero dal 25 al 50% del prezzo del biglietto, poi 75% del prezzo del biglietto per un ritardo di un'ora e 30 minuti e il 100% del biglietto per ritardi superiori a due ore.
0: Noi generazioni che viaggiano, d'altronde, siamo spesso buttate in queste situazioni e spesso diciamo messi nel scusateci per il disagio.
1: Sì, esatto. Però... esatto, e noi non vi scusiamo per il disagio, insomma, da quel punto di vista l'Unione Europea sta venendo il Parlamento, cioè l'istituzione che più di tutte è vicina ai cittadini, cura gli interessi degli elettori in quanto è votato direttamente dai cittadini, sta cercando, ecco, di dare una mano anche in quel senso. A proposito di cittadini,
0: Eurofonica vuole darvi una mano anche perché spesso escono delle grandi bufale sull'Unione Europea.
1: Noi non ce la facciamo più, noi siamo piccolini, però quello che riusciamo a fare lo facciamo. Sono uscite la scorsa settimana, sono state pubblicate due notizie molto molto particolari. La prima aveva un titolo, la prima tra l'altro rilanciata da un quotidiano nazionale, Il Giornale, con un titolo molto molto curioso. Il titolo diceva l'Unione Europea vieta i cognomi sui campanelli, tant'è che tutti ci siamo preoccupati. Cioè, l'Unione Europea perché dovrebbe mai vietare che ci siano dei cognomi sui campanelli? In realtà, andando a leggere la sentenza, ovviamente immaginatevi tutti i commenti, no, di odio nei confronti, ovviamente dire ancora nei confronti dell'Unione Europea, di questi burocrati che ci impongono eccetera eccetera. In realtà si tratta di una semplicissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che permette, al contrario, quindi da più libertà, permette ai cittadini di poter scrivere sul proprio campanello semplicemente le iniziali del proprio nome e non tutto il nome per motivi di privacy. Quindi
0: occhio a contestualizzare,
1: state molto attenti, vi consigliamo sempre di aprire i contenuti, leggere l'articolo e poi cercare delle fonti attendibili che confermino, soprattutto se la notizia pare così curiosa come quella dei cognomi sui campanelli. Mentre un'altra cosa successa recentemente è stato un annuncio addirittura della Coldiretti, purtroppo privo di fonti, è questo che preoccupa, relativo alle etichette dei vini. Cioè si è detto che l'Unione Europea vuole modificare un regolamento che non permetterà più di scrivere l'uva è italiana, sarà possibile invece scrivere solo prodotto in Unione Europea, quindi, oppure prodotto in Italia ma solo il luogo della produzione, magari le materie prime potrebbero essere spagnole o di altri stati o portoghesi. In realtà questa modifica al regolamento non è mai esistita, abbiamo anche contattato europarlamentari che ci hanno negato l'esistenza di questa modifica al regolamento, non è mai arrivata in Parlamento. Dopodiché, dopo qualche giorno di via vai, anche l'ANSA ha smentito questa uscita della Coldiretti. Il problema è che nel mentre si fanno dei danni che sono enormi, anche perché, come ben sapete, la sparata è sempre molto più seguita della smentita.
0: Quindi noi vi invitiamo a leggere sempre molto bene, a richiedere le fonti ai nostri giornali, e se non siete convinti di quello che state leggendo, e vi diamo appuntamento ovviamente a tutti i giorni, perché sulle Spotify, ma presto anche su altre piattaforme, usciranno giornalmente i nostri contenuti, e poi come ogni venerdì diciamo il recap della settimana.
1: Caterina, è stato un piacere, ci sentiamo il prossimo venerdì.
0: Certo, buona settimana.
1: Ciao a tutti da Eurofonica.

0: Maratona Megalizzi, non fermiamo questa voce.
1: Antonio con me, la parte di Antonio in te.
2: Caro Antonio, oggi volevo dirti che sei diventato famoso e non perché non ci sei più, ma perché la tua passione, la tua semplicità e la tua irrefrenabile voglia di raccontare la verità sono finalmente emersi. La tua Europa sta superando dei momenti difficili, ma ce la sta facendo perché crede in un futuro aperto proprio come facevi tu. Noi ce la stiamo mettendo tutta per portare avanti quell'informazione che tanto amavi, quella libera e di qualità. Tu ti dedicavi a rendere semplici anche i concetti più difficili, perché tutti indistintamente dovevano conoscere. Con te impariamo a sognare ogni giorno, a non dare nulla per scontato, perché credevi tanto in ciò che facevi. E sono sicura che tu lo faccia ancora, perché attraverso l'informazione, la verità e l'Europa, tu sei qui. Grazie Antonio per aver fatto della libertà la tua più grande virtù.
3: Grazie zio, mi piaceva tanto quando mi facevi imparare nuove parole.
4: Antonio, attraverso un audio che l'Ansa ha ascoltato, ha affermato di essere innamorato dell'Unione Europea, con il desiderio di riuscire un giorno a farcela e di continuare a fare quello che faceva a Strasburgo in maniera continuativa, perché ancora oggi non esiste un media service giovane che si occupi dell'Unione Europea. Antonio Megalizzi faceva parte di una generazione di giovani giornalisti disillusi e per questo più tenaci, che non hanno paura di nulla, sanno solo di avere una missione ben chiara in testa, quella di diffondere la verità. Antonio ha permesso a noi giovani di non avere paura, di riuscire ad andare avanti, seguire i nostri sogni, la nostra libertà e i nostri diritti, come lui ha fatto anche solo attraverso la testa, il cuore e l'anima.
5: Mega per me era, oltre a un grandissimo amico, era una sorta di mentore, perché abbiamo passato davvero tanto tempo qui in radio a condividere momenti particolari di crescita, soprattutto personale, oltre che professionale, appunto, dal mio punto di vista ovviamente. Però dal punto di vista umano mi ha insegnato un sacco di cose: l'impegno, la costanza nelle cose, l'attitudine insomma in queste cose. E l'ho sempre visto come una sorta di nonno, perché Mega è sempre stato abbastanza vecchietto in quello che faceva, però con la vecchiaia viene fuori anche la saggezza di una persona, e Antonio questo qui è, su questo punto di vista era abbastanza avanti, tra virgolette. È stata una persona speciale per me, ci ho passato 2 anni della mia vita a lavorarci insieme, è stato davvero fantastico. Mi manchi Mega, ti voglio bene, ciao, tanti auguri.
6: Roma, 15 dicembre 2018. Dice che era bello quel mercatino, la gente scambiava colori, incrociava luoghi, il suo destino, 2 abbracci, un po' di rumori. E non sembrava nemmeno Natale, ma semplice umanità, come qualcosa di normale, necessaria serenità. Dice, e non era ancora un titolo, che Strasburgo sognava, come un bimbo sullo scivolo e un nonno che guardava. Dice, di uno proprio come noi, in tasca penne, libertà, parole da cercare come eroi, ai semplici sorrisi di normalità. Restituiva linfa al foglio, come scopo per la vita, come primo motivo d'orgoglio, una splendida via d'uscita. Dice che nessuno muore quando ha regalato al tempo il beneficio di restare scritto, e che il dolore è forte e anche la paura. Ma passeranno gli anni e i proiettili, la terra si gonfierà di lacrime e di croci, ma l'Eterno sorride vincente negli occhi di un ragazzo che ancora sogna il modo migliore di raccontarci.
7: Ti è mai capitato di pensare che a scuola si dovrebbe parlare di più di Europa e di cittadinanza attiva? Se la pensi così, il progetto Ambasciatori fa per te. Ogni anno la Fondazione Antonio Megalizzi cerca 30 giovani universitari pronti a raccontare i valori europei e a creare spazi di confronto nelle scuole di tutta Italia. Le persone selezionate vivranno una summer school gratuita a Trento e poi realizzeranno attività con ragazze e ragazzi per capire l'Europa e stimolare la partecipazione attiva. L'educazione civica europea da giovani per giovani. Cosa aspetti? Candidati entro il 24 maggio sul sito della Fondazione Antonio Megalizzi.

0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Control Alt Canc, il podcast ideato da Antonio Megalizzi che cerca di raccontare, capire e approfondire i temi più scottanti della nostra attualità. Noi siamo Vanessa,
1: Marco,
2: Emma,
3: Achille
4: e Matilde.
0: E in questa puntata affrontiamo un tema che ci sta molto a cuore e che ci riguarda da vicino, quello dei movimenti giovanili. Ci siamo chiesti quali fattori spingono una generazione a protestare e in che modo la partecipazione giovanile nel passato e nel presente ha contribuito a modificare la realtà politica e sociale. Per approfondire questa questione analizziamo un caso recente e significativo, le proteste della generazione Z in Nepal. Il 26 settembre 2025 il governo del Nepal ha disposto il blocco di 26 piattaforme digitali, tra cui Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Questa decisione, presentata dal governo come misura per regolare il caos digitale, ha portato alla nascita di un ampio movimento di protesta, guidato in prevalenza da giovani. Il blocco dei social media, però, non rappresenta la causa principale delle mobilitazioni. Le radici della protesta, infatti, sono più profonde e possiamo ricondurle a tre macrofattori. In Nepal la disoccupazione giovanile è largamente diffusa. L'accesso a professioni stabili e tutelate è limitato e una parte significativa dei giovani svolge lavori precari e mal retribuiti. Molti aspirano a emigrare per migliorare le proprie condizioni di vita, ma spesso non dispongono dei mezzi economici, delle reti sociali o delle condizioni familiari necessarie per farlo. Allo stesso tempo, il Nepal è tra i paesi più esposti a disastri naturali come terremoti, inondazioni e frane, aggravati dagli effetti della crisi climatica. Questa condizione contribuisce a una percezione diffusa di incertezza, soprattutto tra i giovani, che vedono limitate le prospettive di stabilità e di sviluppo futuro. Infine, un elemento decisivo nella mobilitazione è il sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni. La protesta è stata alimentata dalla percezione di corruzione, nepotismo e privilegi concentrati nella classe politica. Poco prima della censura dei social media, infatti, sono circolati online dei video che mostravano stili di vita considerati eccessivamente lussuosi da parte di figure politiche e che hanno aumentato quindi il malcontento. Le manifestazioni, inizialmente pacifiche, sono progressivamente degenerate, con episodi di violenza, morti e danni a edifici governativi. Le proteste hanno portato alle dimissioni del primo ministro. Nonostante la successiva revoca del blocco dei social media, il movimento è proseguito, mantenendo al centro le richieste legate al lavoro, trasparenza e giustizia sociale. I video che circolano in rete mostrano come molti manifestanti, tra cui proprio studenti, protestano tenendo in mano cartelli con una scritta molto chiara: siamo la generazione Z. Questo caso non riguarda esclusivamente il Nepal, ma si inserisce in un fenomeno più ampio. Parla di tutte le generazioni giovani che, in epoche diverse, hanno detto basta. Lo sappiamo bene, i giovani cercano sempre di staccarsi da chi li ha preceduti per definire la propria identità e per cercare di cambiare ciò che non funziona.
2: Uno degli episodi più noti in Italia è quello del 1968, quando gli studenti universitari hanno dato vita a un movimento che ha segnato profondamente il paese. Negli anni 60 l'Italia sta cambiando velocemente. L'economia cresce, le industrie aumentano, ma l'università rimane quasi identica a come è sempre stata. Lezione frontale, poca partecipazione e rapporti rigidi con i professori, per non parlare di strutture spesso inadeguate rispetto al numero crescente di studenti. In più, chi proviene da famiglie meno abbienti incontra grandi difficoltà a completare gli studi. Per questo motivo, il movimento studentesco chiede un'università più accessibile, moderna e in grado di preparare gli studenti a confrontarsi con una società in evoluzione. Il clima internazionale ha un ruolo chiave. Negli Stati Uniti si protesta contro la guerra in Vietnam, mentre in Francia esplode il Maggio francese. Anche in Italia i movimenti studenteschi si collegano alle istanze sociali più ampie, in particolare quelle dei lavoratori. Dal 1967 al 1969 si diffondono occupazioni, assemblee permanenti e manifestazioni in molte università italiane: Pisa, Milano, Torino, Roma, Trento. Le assemblee diventano spazi di discussione e confronto e le modalità di partecipazione cambiano radicalmente.
1: Gli studenti si oppongono a una riforma universitaria giudicata del tutto inadeguata a risolvere i problemi dell'università italiana. Tra il 1951 e il 1968 gli studenti sono infatti più che raddoppiati. L'università di massa muove i primi passi, ma la struttura, i contenuti e i metodi dell'insegnamento sono quelli tradizionali e legati a un modello elitario. Il movimento si diffonde rapidamente, dall'università alle scuole medie e superiori. Gli studenti chiedono un ammodernamento che riguardi sia i programmi sia le strutture della scuola, che è inefficiente e non risponde più alle esigenze dei giovani. Tema altrettanto sentito è la democratizzazione del sistema scolastico, cioè la modifica dei rapporti di potere tra il mondo adulto, quello dei direttori e dei professori, e gli studenti. A questi fattori si aggiungono temi e obiettivi comuni agli altri movimenti studenteschi mondiali, come l'antiautoritarismo e la protesta contro la guerra in Vietnam. La critica giovanile colpisce il sistema di vita che si è affermato proprio tra gli anni 50 e 60, quelli del miracolo economico. In generale, in Italia, queste manifestazioni assumono un'impostazione marxista e rivoluzionaria e affermano la propria ostilità verso il sistema capitalistico e la cultura borghese, che considerano classista e sessista. Anche da parte del mondo operaio e sindacale emerge una forte domanda di rinnovamento. Sul finire degli anni 60 i sindacati chiedono riforme sociali e politiche. Nel 1968 si apre un lungo ciclo di lotte sociali che culmina, durante l'anno successivo, in quello che viene chiamato l'autunno caldo. Vengono organizzate diverse giornate di sciopero con lo scopo di ottenere un rinnovamento dei contratti di lavoro, ma anche salari migliori e condizioni lavorative più accettabili, oltre alla partecipazione più concreta nella vita politica ed economica del paese. In questo momento i sindacati ottengono un'influenza incisiva che porta all'approvazione, nel 1970, del cosiddetto Statuto dei Lavoratori, una legge che da allora ha disciplinato i diritti fondamentali dei lavoratori e ha tutelato le libertà sindacali e politiche nelle fabbriche, qualunque essa sia, dai governi ai sistemi educativi, dalla chiesa alla famiglia tradizionale.
3: La musica è sempre stata, prima di un prodotto da consumare, un veicolo per esprimere la propria identità culturale. Mai questo concetto è stato forte come tra gli anni 60 e 70, un periodo che conta nella cultura consumistica del mondo occidentale un'enorme eppure variegata produzione dell'industria musicale, dove a farne la controcultura abbiamo il punk rock. La parola punk è stata utilizzata per molto tempo come un insulto. Si trova perfino in Shakespeare per indicare a qualcosa, a qualcuno di fuori norma, di socialmente inaccettabile, utilizzato anche per indicare sregolatezza, crimine, o addirittura prostituzione, ma il punk rock, nel senso più frequentemente interpretato come genere che combina ideologie politiche, stili di vita, musica, poesia e moda, nacque verso la fine degli anni 70, pressoché contemporaneamente, negli Stati Uniti e in Inghilterra. Gruppi come i Ramones, gli Stooges, gli MC5, per la scena americana, e i Damned, i Clash in Inghilterra, si formarono con l'idea di andare contro la direzione politica e culturale che le loro realtà stavano prendendo, promuovendo delle ideologie anarchiche e antigovernative per risvegliare le coscienze dei singoli e pensare con le proprie idee. Prendiamo per esempio il contesto del punk inglese negli anni 70. Siamo in un paese con un enorme crollo economico. Da lì a poco Margaret Thatcher sarebbe anche diventata primo ministro del Regno Unito, duplicando con le sue manovre la disoccupazione. Si registrano costanti violenze nelle strade tra civili e la polizia, e sui giornali si racconta il desiderio di scioperare delle classi operaie per un trattamento dei loro diritti più dignitoso. Il punk rock nasce per raccontare tutta la rabbia. Si decide quindi una musica tagliente, rapida, grezza e con canzoni spesso molto brevi, non il glam di Elton John, il sound pop degli ABBA o la ricerca e le sperimentazioni tecniche dei Queen che ai tempi dominavano le classifiche della BBC, ma canzoni con contenuti politicizzati e violenti che incitano alla lotta contro l'oppressione dei poteri forti e alla violenza, che rappresentasse lo sfogo degli ultimi che vivevano una vita frustrante. C'era il look economico, trasandato, i capelli disordinati, giacche di pelle, jeans strappati tenuti assieme con le spille da balia, anfibi, le magliette prese dal mercato dell'usato. Si vuole rompere con quello che la storia ha fatto per la moda in tanti anni se non per secoli, la dinamica che la moda proveniente dall'alto e definisse il resto della scala sociale. Si vuole dare forza a un senso dell'identità e nella sua espressività, al punto da alimentare un forte individualismo, fino ad arrivare al concetto del DIY, acronimo inglese Do It Yourself, ovvero il crearsi da sé tutto ciò di cui si ha bisogno, andando contro l'idea di omologazione e di acquisto, quindi di consumo dei prodotti che le aziende che contribuivano al consumismo avessero da offrire. Col passare dei decenni, il punk è diventato un genere molto più accessibile e decisamente più accettato dalle radio e dalla TV, lasciandosi alle spalle quella fama negativa di musica per reietti, ma mantenendo la sua originalità e le sue caratteristiche musicali principali. Come genere si è evoluto, variegato, modificato e anche affievolito, ha influenzato la musica contemporanea in più occasioni. Non necessariamente tutte le band punk hanno scritto testi politicizzati, penso ai Misfits, e le band più famose non incitano più alla violenza. Ha un'evoluzione negli anni 90, attraverso lo skate punk e il pop punk dei Blink-182 e degli Offsprings. Blink e Offsprings rappresentano una generazione di ragazzi che voleva rompere a loro volta coi genitori degli anni 60-70. Skate punk e pop punk spesso sono risultati popolari anche per il mainstream, non abbandonando il proprio impegno politico. Per esempio, con i Green Day, quando nel 2004 con l'album American Idiot criticano aspramente il presidente degli Stati Uniti George W. Bush per aver causato la guerra in Iraq e la società americana di quegli anni che assorbiva passivamente e credeva tutto quello che gli veniva trasmesso attraverso i media, o come ancora oggi la stessa band si impegni durante le loro esibizioni a fare attivamente denuncia per la guerra sulla striscia di Gaza dalla parte della Palestina, deridendo e attaccando anche il presidente Trump, il suo vice J.D. Vance e l'imprenditore multimiliardario Elon Musk, modificando i loro classici come Holiday e il già citato singolo omonimo dell'album American Idiot. Ma come già detto prima, non siamo più in tempi in cui si promuove la violenza per le strade, ma piuttosto si fa attivismo politico.
4: Torniamo un attimo in Italia e cerchiamo di capire come nasce la canzone di protesta nella nostra nazione. Inizialmente il filone della canzone di protesta in Italia nasce come una nuova idea dell'essere giovani. Nel tema della canzone di protesta si ribadisce il concetto di essere giovani ed essere diversi dai grandi. Diversi dai grandi nel senso di essere diversi da coloro che appartenevano alla generazione precedente. Purtroppo però questa idea all'interno dei testi dei gruppi italiani viene accolta con una visione abbastanza standard e stereotipata. Tutto parte dai parolieri italiani che sono abili artigiani dei testi e capiscono il cambiamento, capiscono l'onda, qualcosa sta cambiando. In un periodo dove qualcosa si sta smuovendo, cambia la visione della canzonetta, non si canta più solo d'amore, si scrive e si canta sulla protesta ed il gruppo si adatta a questo filone. Nei testi dei cantautori troviamo una visione di protesta meno stereotipata e più sincera di quella presente nei testi delle canzoni dei gruppi e dei complessi. In Italia si cerca di colpire il pubblico attraverso melodie e ritornelli molto facili, ma soprattutto attraverso l'ideazione di un personaggio. Vengono infatti introdotti elementi di parziale teatralizzazione che però diventeranno fondamentali per la riuscita della performance. Un buon esempio è l'esibizione di Antoine, che nel 1967 si presenta al Festival di Sanremo con la canzone Pietre. Era una canzone di protesta con qualche somiglianza alle canzoni di Bob Dylan, aveva però un testo piuttosto qualunquista. La canzone faceva così: qualunque cosa fai, sempre pietre in faccia prenderai. Il soggetto sono appunto i giovani che qualsiasi cosa facciano sempre pietre in faccia prenderanno, o comunque sono i giovani, quindi in un ambiente dove quello che fanno non è mai qualcosa di giusto. Questa canzone ebbe molto successo sia per l'immagine di cui trattava, ma soprattutto perché, come dicevamo prima, era molto orecchiabile e aveva una bella musicalità. Aveva un ritornello che rimaneva nella mente delle persone. Vi ho parlato di questa esibizione al Festival di Sanremo perché il Festival di Sanremo è sempre stato un mezzo molto importante per diffondere la canzone di protesta, perché ha avuto sempre una rilevanza enorme a livello nazionale ed anche globale. Partendo dal 1967 ed andando avanti, possiamo vedere come tutt'oggi viene ancora usata come vetrina per esporre i propri ideali e per esporre le proprie canzoni di protesta. Abbiamo detto che la canzone di Antoine presentava delle somiglianze con le canzoni di Bob Dylan, perché se parliamo di canzoni di protesta a livello mondiale non possiamo appunto citare Bob Dylan e John Baez. Bob Dylan negli anni 70 è stato un pilastro fondamentale della canzone di protesta americana, infatti scrive testi molto profondi con espliciti riferimenti antibellicisti contro la guerra in Vietnam. Le canzoni italiane di protesta negli anni si sono evolute molto e sono cambiate. Siamo partiti da una protesta molto qualunquista che però ha messo un seme per diventare qualcosa di molto molto più grande. Adesso le canzoni italiane di protesta non sono semplici brani musicali, sono pezzi che raccontano la storia di una nazione, sono pezzi che raccontano la storia dell'Italia, raccontano un paese che cambia e possono essere usati come strumenti di riflessione ma anche di lotta. Ogni artista che ha scritto e ha cantato una canzone di protesta ha dato voce a battaglie sociali, a battaglie politiche e anche culturali. La canzone di protesta italiana ci ricorda che la musica può essere rivoluzione. In questa puntata di Control Alt Canc non abbiamo parlato solamente d'Italia, ci siamo mossi un po' in giro per tutto il mondo parlando di protesta e soprattutto dei moti giovanili, partendo dal 68.
2: Il nostro non è stato solo un viaggio geografico, ma anche temporale. Abbiamo cominciato parlando di oggi, delle proteste che stanno accadendo proprio in questi giorni in Nepal, e poi a ritroso abbiamo prima parlato dei moti sessantottini in Italia.
3: E poi ci siamo trasferiti in Inghilterra e in America con la corrente punk, e in Italia con la canzone di protesta.
2: Questa puntata di Control Alt Canc finisce qui e noi vi auguriamo una buona diretta.
5: Control Alt Canc, la mente

0: Maratona Megalizzi, non fermiamo questa voce.
1: Frequenti violazioni dello spazio aereo e i tentativi di sabotaggio delle nostre infrastrutture confermano, se ce ne fosse bisogno, che siamo di fronte ad una guerra ibrida. Ed è il motivo per cui dobbiamo rimanere uniti e ancora più convinti di creare una politica di difesa comune, di implementare il nostro sistema all'interno dell'Alleanza Atlantica, che rimane pur sempre il nostro punto di riferimento per continuare a garantire deterrenza e difesa a questa parte del mondo. Ormai non possiamo più guardare soltanto alla dimensione militare convenzionale, dobbiamo essere in grado di poter reagire a qualsiasi forma di attacco, anche ibrido, soprattutto sulla parte cibernetica, perché non è soltanto il confine geografico che può essere esposto ad attacchi convenzionali, ma oggi lo è ancora di più tutto il fronte digitale, su cui c'è una grande evoluzione tecnologica alla quale dobbiamo rispondere con altrettanta competenza. Ed è il motivo per cui dobbiamo convincere anche i cittadini che non c'è motivo di preoccuparsi, ma bisogna acquisire una cultura della sicurezza che va oltre la dimensione militare e che deve vederci determinati nel rimanere uniti, perché tutti i frequenti attacchi e le violazioni sono semplicemente delle provocazioni alla nostra tenuta del sistema e soprattutto alla nostra capacità di reagire. Ecco perché è fondamentale parlare in termini così non terroristici da un punto di vista psicologico, ma in maniera di responsabilità, perché si possa creare una vera e propria cultura della difesa.
2: Grazie onorevole De Meo, abbiamo visto il suo intervento in plenaria molto conciso ma anche molto deciso. La posizione del PPE è chiara, è stata ribadita da molti deputati. Ritorniamo un po' sempre al lato italiano, quindi un governo che unisce gruppi diversi e che su questa tematica ha delle posizioni non sempre allineate. Per quello che riguarda la nostra posizione in Europa e per quello che riguarda la sicurezza nel futuro, pensate di trovare delle vie di comunicazione? Quali sono, diciamo, le strade che percorrerete anche proprio a livello politico, di accordo fra le parti, per tutelarci?
1: L'Italia crede che la politica di difesa debba essere declinata a 360 gradi, senza volerla limitare alla dimensione militare, senza scendere in un dibattito divisivo, spese militari sì, spese militari no, soprattutto spese militari a svantaggio di quelle che sono le spese sociali. Questo è il motivo per cui insistiamo nel far capire quanto è importante creare una politica di difesa che permetta all'Europa di essere in grado di risultare credibile sullo scenario internazionale, di poter essere parte attiva, pur essendo un progetto di pace. Oggi non abbiamo nessun tipo di coinvolgimento nelle varie fasi delle guerre sia in Ucraina che nel Medio Oriente, e questo perché non abbiamo costruito una politica estera, una politica di difesa che oggi noi crediamo come Forza Italia nell'ambito del Partito Popolare vada messa nell'agenda tanto quanto le altre sfide che l'Europa ha messo sul piatto della bilancia, che sta vedendo ovviamente impegnati nella transizione verde, nella transizione digitale. Ma dobbiamo garantire un'autonomia strategica all'Unione Europea, e l'autonomia dipende anche dalla nostra capacità di difenderci e di creare una deterrenza. Nessuno vuole armare l'Unione Europea, vogliamo soltanto creare quelle condizioni per cui i nostri interlocutori mondiali sappiano che l'Europa è un soggetto credibile tanto quanto loro.
2: Onorevole, un'ultima domanda che riguarda proprio il nostro status di studenti universitari, di enti all'interno delle università. Abbiamo visto che questi attacchi a volte fanno parte di un sistema di spionaggio anche della cultura e delle tecnologie. Qual è la percezione che ha l'istituzione europea di quello che avviene all'interno dei nostri atenei e di quello che potrebbe essere il rischio per le nostre competenze, conoscenze e risorse tecnologiche?
1: La percezione dell'Unione Europea è molto chiara, l'abbiamo palesata ormai con largo anticipo. Ci sono dei veri e propri attacchi per interferire nei processi democratici, ed è il motivo per cui insistiamo nello spiegare che oggi la cultura della difesa deve essere così spiegata in modo tale da non poter creare paure, ma soprattutto consapevolezza. Le università, tutti i siti strategici sono ovviamente maggiormente esposti. Non è un dato che viene divulgato, ma oggi ogni giorno ci sono centinaia di attacchi di hackeraggio. Ove mai uno di questi dovesse bucare uno dei nostri sistemi, ci renderemo conto di quanto siamo vulnerabili, ed è quello per il motivo per cui dobbiamo reagire facendo sì che ci sia una politica determinata e soprattutto convinti che solo in questo modo possiamo risultare ancora più forti sullo scenario geopolitico internazionale.
2: Da Strasburgo è tutto con l'onorevole De Meo del PPE per Eurofonica. Grazie.
3: Buonasera, sono Alessia Trama delle relazioni esterne della Fondazione Videop ETS che coordina il progetto Senza Atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. E il progetto Senza Atomica ha proprio lo scopo di creare sempre più consapevolezza all'interno della cittadinanza sia italiana, europea ma anche internazionale sulla minaccia delle armi nucleari, su il paradosso di una sicurezza basata sull'esistenza delle armi nucleari e su veramente rivendicare il diritto di vivere in un mondo libero da tali armi. E quindi lo proponiamo proprio costruendo un ponte fra quelle che sono le sfide globali e la vita individuale, cioè la vita che tutti noi conduciamo ogni giorno, e quindi legando proprio le armi nucleari, che sono la massima espressione del male umano, a questa piramide di violenza, in cui proprio l'apice della piramide di violenza è rappresentata dalle armi nucleari. Ma se andiamo proprio in basso alla piramide, ci troviamo sulla vita di tutti i giorni nelle nostre comunità, e quindi dove viviamo con proprio l'istinto, no? Anche alla violenza che tutti noi hanno nel cuore, e quindi nel trasformare questo istinto che ci porta a voler distruggere gli altri quando li percepiamo come un ostacolo all'ottenimento dei nostri scopi. E lo facciamo attraverso una mostra che viaggia in tutto il territorio italiano. Abbiamo raggiunto più di 90 città e più di 460.000 visitatori, in particolare più del 40% studentesse e studenti delle scuole elementari, medie e superiori, ovviamente anche le reti degli atenei universitari.
4: Quanto è importante per uno studente a livello universitario, ma in generale, riconoscere tematiche come questa, non scordarle e continuare a pensarci?
3: Credo che per tutte le discipline sia importantissimo potersi avvicinare e approcciare a questo tema, perché il disarmo nucleare è trasversale, cioè va a toccare tutte le sfide globali che minacciano il mondo di oggi. Perciò è veramente importantissimo come studenti creare sempre più consapevolezza che gli studi che portiamo avanti possono contribuire al miglioramento della società. Proprio quello che noi studiamo e le carriere che poi noi decidiamo di intraprendere impattano, no, con le nostre scelte, cioè proprio la società e il mondo in cui viviamo tutte e tutti.
5: Tu hai fatto la domanda sugli studenti. Chi sta lottando e ha preparato tutto questo che vedete sono persone come voi, della vostra età, e è stato completamente affidato a loro tutto quello che vedete.
6: Quindi tanta presenza giovanile.
5: Assolutamente. Mi tocca fare il presidente della fondazione, ma chi ha fatto tutto sono giovani. Assolutamente.
2: È anche una bellissima cosa che il fatto che si mettano a disposizione delle esperienze e una maturità per poter permettere ai giovani di lavorare senza queste incombenze che a volte tagliano la gola.
5: L'importante è stare dietro, non schiacciare, lasciare aperto. Poi se si fa qualche briciolo o qualche cosa, lo mettiamo a posto.
6: Grazie infinite.
5: Grazie.
7: Maratona Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Ciao a tutti. Da Radio Sapienza è Alessandra che vi parla. E oggi, nell'occasione della maratona Non fermiamo questa voce, ho deciso di parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore. La salute e il benessere mentale. Ho sentito l'esigenza di fermarmi un attimo, uscire dalla corsa e ascoltare un rumore che molto spesso ignoriamo, il silenzio assordante dentro le nostre teste. Stiamo parlando di voi, di noi, dei ventenni di oggi, quelli che appena finite le lauree, diplomi, master, magari proprio nel mezzo, si guardano allo specchio e si chiedono: e adesso? Ci si aspetterebbe euforia. A 20 anni dicono il mondo in mano, ma spesso c'è solo un vuoto vertiginoso. Siamo stati abituati a percorsi lineari. Studia, prendi il massimo dei voti, trovati un lavoro, fatti una famiglia, comprati una casa. Ma quando l'ultima pagina del libro è girata e non c'è più un programma prestabilito, la verità è che molti di noi si sentono persi. Siamo la generazione delle infinite possibilità e paradossalmente questa abbondanza ci paralizza. Siamo la generazione che dovrebbe spaccare il mondo, ma che in realtà si chiedesse anche solo la forza di uscire di casa. In questo smarrimento, la società ci offre una cura micidiale. La prima vera dipendenza del nostro tempo è la dipendenza performativa. È una droga invisibile, subdola, perché non è in polvere in bottiglia. È l'ossessione di dover essere sempre al massimo. Il lavoro deve essere impeccabile, la forma fisica deve prevalere su tutt'altro. La vita sociale deve essere un susseguirsi di avventure incredibili e il benessere mentale diventa una seconda opzione. Dobbiamo essere i guerrieri della felicità e i maestri del successo. Questa è la nostra droga, l'approvazione esterna. Viviamo per i like, per la promozione, il complimento del capo, la foto perfetta. Ci buttiamo a capofitto in una realtà che non ci appartiene, fatta apposta per i social, che ci chiede di bruciare ogni tappa e pur di non sentirci indietro, accettiamo ritmi insostenibili, orari assurdi. E sacrifichiamo la nostra intera sanità mentale sull'altare della produttività. Non è il mondo che non ci aspetta. Siamo noi che non ci aspettiamo, che non ci diamo neanche il permesso di fermarci. Siamo dipendenti dal non fallire, ma in questo modo falliamo nel vivere. Siamo diventati bravissimi robot, ma siamo esseri umani così fragili e quando la maschera della performance crolla, arrivano le altre dipendenze, quelle che usiamo per colmare il vuoto lasciato dalla nostra vera essenza, o per meglio dire, dalla nostra assenza. Quando la performance fallisce e quando la paura di fallire diventa troppo forte, cerchiamo rifugio. Pensiamo anche alla dipendenza affettiva. Cerchiamo in un altro essere umano la conferma, la salvezza, l'ancora che non sappiamo trovare in noi stessi. Perché la verità è che non siamo neanche in grado di amarci, ma dovremmo partire da noi. E l'idea che se mi ama qualcuno allora esisto, valgo. Ma l'amore non è una stampella, non è un'ancora. Perché quando la relazione finisce, tutto crolla. Abbiamo dato la nostra intera identità a qualcun altro. E a noi non resta più nulla. Pensiamo anche alle dipendenze da sostanze. L'alcol, le droghe. Non cerchiamo l'ebbrezza. Cerchiamo di colmare un vuoto. Vogliamo spegnere il cervello per un'ora. Vogliamo mettere in pausa l'ansia da prestazione, per il futuro. L'ansia di non essere mai abbastanza. Ma in realtà non sono altro che un analgesico per un dolore esistenziale. E poi c'è la dipendenza silenziosa, quella più subdola, che qualcuno ha definito ikikomori. È la risposta più radicale alla società della performance, è un ritiro strategico. Se non mi faccio vedere, non posso fallire. Chiudersi in una stanza non è pigrizia, la nostra stanza diventa il rifugio, ma in realtà è una prigione autoimposta, è il tentativo estremo di proteggere la propria identità fragile dal costante assalto di aspettative irraggiungibili. La paura del mondo è tale che la solitudine diventa un'ancora, per quanto dolorosa. E questa dipendenza ci ruba il futuro, ci ruba la luce, ci ruba la possibilità di scoprire chi siamo davvero, lontano dai filtri e dai like. Il punto è che dovremmo forse fermarci. Amici che ci ascoltate, specialmente voi ventenni che magari vi riconoscete in queste parole. Anch'io ho la vostra età. E voglio dirvi una verità un po' scomoda. Siamo tutti fragili, ma va bene così. Il coraggio non è non avere paura. Il coraggio è ammettere che si ha paura e chiedere aiuto. Il coraggio è ammettere davanti allo specchio non so cosa fare della mia vita e ho bisogno di tempo per capirlo, ma va bene così. La vera rivoluzione è fermarsi, prendersi una pausa. Smettila di essere dipendente dal fare e inizia ad essere dipendente dal sentire. Smettila di cercare l'approvazione sui social e inizia a cercarla nello specchio. Se si lotta con una dipendenza, non si è una persona debole, si è una persona che sta combattendo una battaglia durissima con strumenti sbagliati. Bisogna cercare l'aiuto professionale che meritiamo, parlarne, scrivere, chiedere un supporto. Se ti senti perso dopo la laurea, sappi che la tua crisi in realtà è la tua bussola. È il tuo momento, la tua occasione per decidere chi vuoi essere e non cosa fare. È il momento in cui puoi fare qualsiasi cosa. Non devi avere un piano quinquennale. Devi avere solo tempo. Tempo per te. Oggi non è il momento di fare grandi passi. Oggi è il momento di prendersi una pausa. Bisogna togliersi la divisa della performance perché non siamo il nostro voto, il nostro curriculum o il nostro profilo Instagram. Siamo il cuore delle battaglie che combattiamo ogni giorno. Siamo i dubbi che ci assalgono la notte. La resilienza di alzarsi la mattina anche quando vorremmo restare nel buio. La verità è che siamo fragili. E questo va bene. Va bene così. Bisogna cambiare prospettiva. Il vero coraggio non è reggere il ritmo, ma saper rallentare. La nostra fragilità

0: anni è quella con i più alti tassi di ansia e depressione post-pandemia. Ma c'è un dato che ci colpisce di più. Il 70% dei giovani laureati dichiara di non sentirsi pronto per il mondo del lavoro e vive una profonda crisi di identità al termine degli studi. Il sistema ci impone un vuoto da riempire immediatamente, con la prima devastante forma di dipendenza del XXI secolo, che è la dipendenza dalla performance. Dipendiamo dall'essere sbagliati e se non raggiungiamo quella vetta abbiamo fallito. Abbiamo la sindrome dell'impostore, il terrore del rallentamento. Pensate al concetto di burnout, che è stato normalizzato. Oggi fermarsi per un giorno è considerato un atto di irresponsabilità, quasi un vizio. La nostra identità è legata al nostro output produttivo. Se la vita ti chiede un momento di pausa, la voce della performance ti sussurra: se ti fermi, sei inutile. Il paradosso è che per colmare il vuoto esistenziale lanciato dalla mancanza di obiettivi o di stimoli autentici, ci buttiamo a capofitto negli obiettivi altrui. Standard estetici dei social, ritmi lavorativi senza sosta, modelli di successo irraggiungibili, e quando questa performance non basta più per placare l'ansia, il nostro cervello cerca un estetico più rapido. Il vero dramma è dove questa ansia non gestita ci spinge. Le dipendenze colmano dei vuoti lasciati dalla performance. Il punto è che, se qualcuno di voi lotta contro una dipendenza, e questo lo ripetiamo, non siete deboli, non siete inutili, ma state combattendo soltanto con gli strumenti sbagliati. E chiedere aiuto non è una debolezza e non è un sintomo di fragilità, anche perché la fragilità è qualcosa di normale. Non siamo robot, siamo esseri umani. Anche fuggire come gli hikikomori. Questa è la dipendenza più drammatica, il ritiro sociale. Chiudersi in casa non è una pigrizia, ma una strategia di sopravvivenza. Se non esci non puoi fallire, se non ti esponi non puoi essere giudicato. È la resa alla pressione performativa, ma non dobbiamo renderci a questo. Dobbiamo cercare il calore delle persone che ci sono vicine, l'aiuto degli amici, professori, professionisti. Chiunque può essere in grado di aiutarci, o che noi riteniamo tali. Tutti i rifugi che cerchiamo, le dipendenze, sono tutte varianti dello stesso grido d'aiuto. Siamo esausti di dover essere il nostro brand, di dover rappresentare una continua performance, perché vogliamo solo essere noi stessi. La voce che oggi noi non vogliamo fermare è la voce della consapevolezza. La tua crisi non è un difetto di fabbrica, la tua crisi è il campanello d'allarme che ti dice che sei umano, che la tua anima sta rifiutando l'impalcatura di cartone della società performativa. Il vero coraggio oggi non è quello di reggere il ritmo, ma quello di rallentare. Ancora una volta ribadiamo stop all'autogiudizio. Impariamo a riconoscere anche le nostre battaglie. Non siamo persone deboli perché abbiamo cercato un rifugio, siamo persone che stanno lottando con un mondo che chiede troppo. Se si hanno dipendenze chimiche, affettive, comportamentali, non bisogna fare delle autodiagnosi o arrendersi. Non c'è vergogna nel chiedere aiuto. È un atto di responsabilità per noi stessi, ma anche un atto d'amore. Il tuo valore non è nel tuo stipendio o nel numero dei tuoi follower. Il tuo valore è nella tua integrità, nella tua capacità di resistere a questo sistema che ci vuole tutte macchine perfette. Bisogna spegnere il rumore della performance e ascoltare la nostra voce interiore, perché non siamo dati, non siamo numeri. Siamo semplicemente esseri umani. Siamo ragazzi di 20 anni che appunto a 20 anni non hanno tutte le risposte nel mondo in mano. Bisogna fare attenzione a quella voce nella testa che ci spinge a cercare rifugio in qualcosa che in realtà ci fa soltanto male. Non fermiamo questa voce e non fermiamo la voce di chi ci riporta alla nostra autenticità.
1: Libertà di stampa. Due parole che spesso ci troviamo a pronunciare, a volte senza neanche accorgercene. Eppure sarebbe importante imparare a soffermarsi, a capire cosa davvero rappresentano questi termini e quale immenso valore racchiudono. Quando pensiamo alla libertà, immaginiamo qualcosa di bello, di immenso, che ci permette di disegnare orizzonti infiniti. Ma quando riflettiamo su cosa rappresenta la libertà legata alla stampa, cosa ci viene in mente? Qual è il significato che gli associamo? C'è stato un tempo in cui la stampa non poteva essere definita.

0: finita libera. Ciò che noi oggi conosciamo come notizia, prima non era altro che un messaggio filtrato e controllato. Parliamo delle cosiddette gazzette privilegiate. Che poi cosa rappresentavano queste gazzette privilegiate? Il termine gazzetta derivava da un antico avviso veneziano che veniva venduto al prezzo di una gazzeta, un'antica moneta d'argento dal valore di 2 soldi. Ebbene, le informazioni che venivano trasmesse tramite queste gazzette privilegiate potevano circolare solo grazie ad un permesso che veniva appositamente concesso dal potere politico. In pratica, queste gazzette dovevano raccontare ciò che si poteva raccontare, per poi tacere tutto il resto. Eppure, proprio da quelle gazzette nascerà l'opinione pubblica. Perché è proprio da quelle notizie controllate che iniziò a diffondersi un'importante consapevolezza. Informare non è solo un atto di comunicazione, ma è anche un atto di formazione verso il cittadino e verso il popolo intero. Col tempo, poi, l'illuminismo, le rivoluzioni che si sono susseguite hanno mostrato quanto la libertà di stampa sia indispensabile e fondamentale per far sì che una società possa essere definita tale. Il tempo infatti ci ha insegnato il valore della libertà di stampa, ma ci ha trasmesso anche un'altra consapevolezza, che la libertà di stampa è anche molto fragile e che non tutti ancora oggi possono goderne. Nel 2025 viviamo in un'epoca in cui l'accesso alle informazioni è illimitato. Possiamo leggere giornali di ogni paese, consultare dati, verificare fonti. Abbiamo tutte le notizie e le informazioni che vogliamo a nostra portata, a portata di cellulare. Eppure, paradossalmente, la percezione della libertà di stampa non è più solida come un tempo. Siamo circondati da una quantità di notizie che non ci permettono di distinguere tra informazione indipendente, propaganda, opinione e manipolazione. Le pressioni a cui siamo sottoposti nell'era contemporanea sono molteplici e non sono solo di carattere politico come una volta. Arrivano dagli algoritmi, dalla polarizzazione, dalla disinformazione, dalle fake news, che viaggiano veloci come un treno. Se al tempo delle gazzette privilegiate il cittadino ascoltava e leggeva una sola voce, oggi ne può ascoltare e ricevere mille. Un tempo, infatti, la vera battaglia era cercare di abbattere la censura. Oggi la lotta del presente e anche quella del futuro è cercare di superare la confusione, le cosiddette narrazioni contrapposte. Ma c'è un filo invisibile che unisce passato e presente. La consapevolezza che senza un'informazione libera non può esistere partecipazione, non può esistere democrazia, non può esistere responsabilità sociale e collettiva. Dalle gazzette privilegiate alle redazioni digitali, dalle concessioni dei sovrani alle zone di guerra raccontate in diretta, la libertà di stampa continua ad essere un bene prezioso e al tempo stesso vulnerabile. Un diritto che è importante difendere ogni giorno. È importante valorizzare e tutelare quello che è il lavoro dei giornalisti, il coraggio di chi racconta la realtà anche quando questa realtà è scomoda, perché il cambiamento parte proprio da qui. Informatevi e incoraggiate a fare informazione. Proteggete sempre le vostre idee e non abbiate paura, perché come diceva un grande della nostra storia italiana, Paolo Borsellino, chi ha paura muore ogni giorno, ma chi non ha paura muore una volta sola. Perché la libertà di stampa non appartiene solo a chi la esercita, appartiene a tutti noi.
1: State ascoltando la maratona delle radio universitarie dedicata ad Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Ciao a tutti amici delle radio universitarie. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. E se ve lo state chiedendo, grazie al vostro ascolto, sono qui per non fermare la voce dei nostri colleghi Antonio e Bart, che ogni anno ricordiamo e omaggiamo con questa maratona. E lo facciamo parlando di un argomento che ha infiammato il dibattito politico nell'ultimo periodo e che un po', vista la professione che mi sono scelto, mi tocca da vicino. E presto vi spiegherò perché. Prima di iniziare però un piccolo disclaimer. Sebbene abbia provato in tutti i modi a mantenere il più possibile un approccio giornalistico a questo pezzo, devo ahimè confessare che la mia posizione in merito all'argomento trattato coincide con quella della mia categoria professionale, cioè quella degli psicologi, ed è, purtroppo o per fortuna, abbastanza netta. Ma bando alle ciance, oggi si parla dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. E sì, preferisco usare il nome completo piuttosto che il più sbrigativo educazione sessuale, perché questo suscita la maggior parte dei fraintendimenti sul tema, soprattutto tra i nostri politici. L'origine del putiferio scatenatosi nel nostro paese relativamente a questo tema è dovuta alla discussione prima e recente approvazione poi del disegno di legge denominato Valditara riguardante l'educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato. Ma partiamo dai fatti. Allo stato attuale, secondo quanto approvato alla Camera, il disegno prevede che l'educazione sessuale può essere insegnata solo alle scuole medie e superiori, previo consenso informato dei genitori o degli studenti maggiorenni, che però devono ricevere in anticipo programmi e materiale didattico. Questo decreto legge, tuttavia, si va ad incastonare su una situazione generale in cui l'Italia è uno dei fanalini di coda in Europa per quanto riguarda l'educazione alla sessualità e all'affettività. E non solo. Già nel 2023 l'ultimo rapporto UNESCO sottolinea quanto il nostro paese sia rimasto indietro sull'inserimento di questa materia nei percorsi educativi dei nostri giovani. Prima che parte il coro degli indignati e dei «ai bambini non vanno insegnate queste cose», facciamo qualche piccola precisazione però, così magari la situazione risulta più chiara. Quando si parla di educazione sessuale o sesso-affettiva, non si parla di come fare sesso da un punto di vista biologico-meccanico, o meglio, non solo di quello. Ma si dovrebbe partire, sin da bambini, dalla conoscenza accurata del proprio corpo, dal fatto che ci siano zone private che non tutti possono toccare e di come, per ogni tipo di manifestazione d'affetto, vada praticata in maniera corretta il consenso, rispettando le emozioni e le volontà dell'altra persona nell'eventualmente riceverle. Insomma, ai bambini si insegna principalmente che è importante rispettare le proprie e le altrui emozioni e che ci sono parti del corpo che non sono di pubblico accesso per tutti, oltre che, ovviamente, iniziare a prepararli su come funziona il corpo umano per gli argomenti che verranno dopo. Solo in età adolescenziale, o poco prima, si inizia a parlare meglio di sesso e di come farlo in maniera corretta, praticando il consenso a ambo i lati, avendo cura in maniera corretta delle proprie emozioni e soprattutto evitando gravidanze indesiderate o diffusione di malattie scomode che, nell'era dell'informazione totale, sarebbero dovute ormai appartenere solo ai libri di storia. Ma lo stigma del sesso come cosa sporca e scandalosa da tenere nascosta, purtroppo nel nostro paese è ancora imponente, salvo poi lamentarsi della scarsa natalità. Perché dietro ci sono le cose che fanno paura agli adulti, gli argomenti che non possono essere nominati, come l'omosessualità, anzi qualsiasi sessualità diversa da quella etero, o la possibilità che delle persone possano non sentirsi esattamente a proprio agio col sesso o col genere assegnato alla nascita. Posto che comunque la teoria gender, cioè il cardine sulle quali le destre conservatrici di mezza Europa da anni fanno perno per andare contro i programmi di educazione sessuale nelle scuole, è stata bollata come ciarlataneria da più o meno 5 minuti dopo che è stata partorita. Quantomeno questa volta non si può dare la colpa alla religione o alla Chiesa. Infatti, il Sinodo dei Vescovi non solo ha da poco più o meno fine ottobre, consigliato ai vescovi caldamente di supportare le manifestazioni contro l'omofobia e suggerito di accogliere di più le persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ e le loro famiglie, favorendone l'integrazione. Ma anche, questo secondo la parlamentare PD Sara Ferrari, suggerito di promuovere percorsi di educazione alla sessualità e all'affettività anche nel rispetto delle diverse identità di genere. E non è neanche colpa delle famiglie, del resto gli ultimi sondaggi Ipsos parlano chiaro. Il 91% dei genitori intervistati vorrebbe che ai loro figli a scuola venisse insegnata l'educazione sessuale. E io ci aggiungo che non solo sono d'accordo, ma che preferisco che venga insegnata a scuola da una persona competente piuttosto che in famiglia da una persona che lo ha imparato come si faceva all'epoca, oppure da internet attraverso una pornografia sempre più incline alle frange più violente e estreme del sesso. Insomma, nel nostro paese la situazione è questa, che se da un lato può sembrare ipercritica, e per certi versi lo è, dall'altro, quantomeno, la discussione è iniziata, anche se in colpevole e pesante ritardo. Ma nel resto della nostra bellissima Unione Europea, la situazione com'è? Da un lato abbiamo i paesi del Nord Europa, che si sono fatti fin da subito pionieri di un'educazione sessuale affidabile nelle scuole, con la Svezia che l'ha inserita obbligatoriamente nei programmi fin dal 1955, seguita poi dalla Germania nel 68 e da Danimarca, Finlandia e Austria nel 70, dalla Francia nel 98 e dall'Irlanda nel 2003. Poi sono venuti tutti gli altri paesi europei, con gradi diversi di intervento sulle proprie legislazioni in materia di scuola, fino a che, al momento attuale, sono rimasti 7 i paesi dell'Unione Europea in cui l'educazione sesso-affettiva non è obbligatoria: Bulgaria, Cipro, Italia, Lituania, Polonia, Romania e Ungheria. Tuttavia, sempre quel rapporto UNESCO citato prima ci dice che su 25 paesi europei presi in esame, solo 10 hanno un programma di Comprehensive Sexuality Education, CSE per gli amici. Ossia, un programma curricolare a scuola di percorsi di educazione affettiva sessuale che non si limitano solo a raccontare come funzionano gli apparati riproduttivi e come evitare gravidanze indesiderate o malattie sessualmente trasmissibili, ma che, al contrario, sviluppano il tema con un approccio che comprende l'educazione alle emozioni, alle relazioni, al rispetto e al consenso. Insomma, più o meno tutto quello di cui ho provato a parlarvi finora. Eppure, le evidenze scientifiche ci sono e parlano chiaro. I giovani più informati e correttamente educati non solo vivono il sesso con meno ansia, ma si abbassa significativamente il livello di violenze, sfruttamenti e abusi sessuali. Perché sapete com'è? Saper accettare un rifiuto perché si è emotivamente maturi aiuta. Quindi, se abbiamo visto che funziona, perché continuare a osteggiarla? Purtroppo a questa domanda non so rispondervi, o meglio, potrei, ma sarebbe pura speculazione dovuta alla mia ferma opinione sul tema. Ah sì, la mia opinione. È una cosa che vi avevo accennato all'inizio del blocco, ricordate? Volete sapere qual è? Diciamo che ricalca perfettamente quello che è uscito fuori dal rapporto UNESCO e che poi è stato portato avanti anche dall'Ordine degli Psicologi quando il DDL Valditara ha iniziato il suo percorso nelle Camere, più o meno come un consiglio spassionato dato dagli psicologi ai parlamentari. Ed è questa. L'educazione sessuale è un percorso che dovrebbe iniziare fin dalle scuole elementari e durare tutta la vita. Ovviamente nel rispetto delle varie età evolutive, perché non è...
3: Vrouwelijke genitale verminking. Alleen al de woorden doen het bloed in je aderen stollen. En toch duikt dit barbaarse gebruik niet alleen in nachtmerries op. Het komt veel vaker voor dan je zou verwachten. Hoeveel meisjes en vrouwen wereldwijd genitale verminking hebben ondergaan, is niet precies bekend. Maar UNICEF heeft wel representatieve gegevens over hoe vaak deze praktijk voorkomt. Op basis daarvan schatten ze dat er in 31 landen minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen genitaal zijn verminkt. Daarnaast lopen jaarlijks ongeveer 4 miljoen meisjes het risico deze procedure te ondergaan. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering buigen we ons over genitale verminking, een barbaarse praktijk die op vrouwen en meisjes wordt toegepast en waar het Europees Parlement een einde aan wil maken.
4: Wat is vrouwelijke genitale verminking? Deze term slaat op alle procedures waarmee de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen worden gewijzigd of beschadigd. De daders proberen het gebruik ervan om culturele, religieuze of sociale redenen te rechtvaardigen. Slachtoffers zijn meestal jonge meisjes in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Het is niet verwonderlijk dat deze vorm van verminking op korte en lange termijn ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de slachtoffers. Sterker nog, er is geen enkel gezondheidsvoordeel aan verbonden. Vrouwelijke genitale verminking komt het meest voor in Afrika, maar ook in delen van Azië. Toch bestaat het probleem ook dichter bij huis dan je denkt. Er zijn namelijk ook in tenminste 16 EU-landen slachtoffers of potentiële slachtoffers geïdentificeerd. Helaas zijn er geen officiële EU-statistieken over het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in Europa. Wat we wel weten is dat miljoenen vrouwen en meisjes nog steeds gevaar lopen. In de afgelopen 30 jaar is het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in het algemeen weliswaar gedaald, maar niet alle landen hebben vooruitgang geboekt en de daling verloopt niet overal even snel.
3: De Verenigde Naties hebben vrouwelijke genitale verminking geïdentificeerd als een schadelijke praktijk die uiterlijk in 2030 volledig verdwenen moet zijn. Om dit doel te bereiken heeft de VN 6 februari uitgeroepen tot Werelddag van Nul Tolerantie voor vrouwelijke genitale verminking. Maar de VN staat niet alleen in deze strijd. De Raad van Europa heeft zich erbij aangesloten. In 2017 heeft de Raad het Verdrag van Istanbul over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen aangenomen. Dit is het eerste verdrag waarin het bestaan van vrouwelijke genitale verminking in Europa wordt erkend. Het bevat een aantal specifieke verplichtingen voor het voorkomen en bestrijden van de praktijk en het verlenen van steun aan slachtoffers. Het verdrag is op 1 oktober 2023 uiteindelijk in werking getreden.
4: Laten we nu de resultaten en plannen van de EU wat betreft wetgeving en beleid van dichterbij bekijken. Uit het EU-beleid op het vlak van vrouwelijke genitale verminking blijkt overduidelijk hoe de EU over dit gebruik denkt. Het is een vorm van kindermishandeling en gendergerelateerd geweld. Twee dingen die de EU wil uitroeien. Bovendien komt de praktijk neer op een schending van een hele reeks mensenrechten, waaronder het recht op gezondheid, het recht om vrij te zijn van foltering en andere vrede, onmenselijke of onterende behandeling en, in gevallen waarin de procedure tot de dood leidt, het recht op leven. Deze fundamentele mensenrechten zijn verankerd in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
3: Dan is er nog een andere factor die het extra moeilijk maakt om deze schadelijke praktijk te controleren, namelijk migratie. Jaarlijks vragen zo'n 20.000 vrouwen en meisjes uit landen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt asiel aan in EU-landen. Naar schatting houden 2 op de 10 aanvragen rechtstreeks verband met genitale verminking. Dit aantal is sinds 2008 gestaag gegroeid. In de EU-richtlijn over opvangvoorzieningen voor asielzoekers worden slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking uitdrukkelijk genoemd als kwetsbare personen.
4: Dat het belangrijk is om potentiële slachtoffers te beschermen leidt geen twijfel. Maar hoe zit het met de vrouwen en meisjes die al genitale verminking hebben ondergaan en met de gevolgen ervan moeten leven? Momenteel heeft de EU geen juridisch bindende middelen om vrouwen tegen geweld te beschermen, maar op een aantal gebieden bestaan er wel relevante instrumenten. Zo is er de richtlijn over de rechten van slachtoffers, waardoor het wettelijk verplicht is ondersteunende diensten te verlenen aan slachtoffers van geweld, waaronder vrouwelijke genitale verminking. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat gemeenschappen sterker staan door duurzame culturele veranderingen te bevorderen. Alleen zo kunnen we deze praktijk voorgoed uitbannen.
3: De EU neemt op al haar beleidsterreinen maatregelen om vrouwelijke genitale verminking te bestrijden, maar veel van de dringende maatregelen die nodig zijn om er een einde aan te maken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-landen. Dit geldt in het bijzonder voor de vervolging van de personen die deze gevaarlijke procedure uitvoeren. Intussen kunnen zij volgens de wetgeving van alle EU-landen strafrechtelijk worden vervolgd, hetzij voor een specifiek strafbaar feit, hetzij voor het toebrengen van lichamelijk letsel. Toch komen maar weinig zaken daadwerkelijk voor de rechter vanwege de aard van de praktijk. Het Europees Parlement dringt er al sinds 2001 op aan daders te vervolgen. En er is vooruitgang geboekt. Het is nu een prioriteit van de EU om de EU-landen te ondersteunen bij het vervolgen van daders. Vrouwelijke genitale verminking staat vandaag de dag bovenaan de internationale agenda. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan de bewustmakingsinspanningen van het parlement. En vooral de werkzaamheden van de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid.
4: Om deze praktijk in uiterlijk 2030 uit te roeien, is een aanpak nodig die uit drie luiken bestaat. Preventie, bescherming en vervolging. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar ons standpunt is in ieder geval duidelijk. Nul tolerantie voor vrouwelijke genitale verminking. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: To ukształtował dzisiejszą Europę. Integrację europejską zawdzięczamy nie tylko instytucjom i traktatom, ale też konkretnym ludziom. Za każdym krokiem w kierunku jedności Europy stoją osoby, które broniły demokracji, propagowały prawa człowieka i pomagały krajom zbliżyć się do siebie. Aby uhonorować ich zasługi, Parlament Europejski ustanowił nowe wyróżnienie – Europejski Order Zasługi. Jest to pierwsze odznaczenie cywilne przyznawane przez instytucję unijną. Pierwszych laureatów orderu ogłosiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Unię zawsze budowali niezwykłe kobiety i niezwykli mężczyźni z różnych grup społecznych. Mieli oni odwagę wznieść się ponad naszą burzliwą przeszłość, niwelować podziały, obalać bariery i dyktatury oraz przezwyciężać kryzysy. W ten sposób odmieniali nasz kontynent i budowali lepszą przyszłość. Oddanie idei zjednoczenia Europy zasługuje na wyróżnienie. Dlatego Parlament ustanowił Europejski Order Zasługi. Honoruje nim tych, którzy nie tylko uwierzyli w Unię, ale pomogli ją zbudować. Lista laureatów odzwierciedla wielość sposobów, w jaki ludzie mogą przyczynić się do rozwoju Europy. Laureaci są aktywni w różnych dziedzinach, od polityki do dyplomacji, po prawa człowieka, naukę i kulturę. Najwyższe odznaczenie to wybitny członek Europejskiego Orderu Zasługi. Przyznano je polskiemu liderowi opozycji demokratycznej i byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie, byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Żeleńskiemu. Wielu innych przywódców i zasłużonych osób otrzymało tytuł honorowego członka orderu lub członka orderu. To między innymi prezydenci, politycy, działacze humanitarni, naukowcy i artyści, którzy znacząco przyczynili się do propagowania europejskich wartości i integracji. Wśród nich są była prezydentka Irlandii Mary Robinson, działacz humanitarny José Andrés i członkowie irlandzkiego zespołu U2. Odznaczenie ustanowiono w 2025 roku z okazji 75. rocznicy podpisania deklaracji Schumana. Tamten historyczny moment uznaje się za początek Unii Europejskiej, jaką znamy. Bo Unia to coś więcej niż instytucje czy przepisy. To także historie ludzi, którzy uwierzyli w projekt europejski i pomogli go urzeczywistnić. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
6: Solig szulistach a superbokera e Boris, kwasa a sinach e eurokwelga, Agus leim tisteach ar hrein chun na Brasile ar 9 euro, chun múl frit a bheith agat ar 25 euro gar de Place du Midi, gan éan mhór a bheith ort fén ráit a malarta a hecáil nó airgead a bhalar tó. Inov is gnárod amachas amachas a sa. Ach trúcha blian áhain dá dras nófí teoranacha idir tíortha an éantais, ba ghá cur sós leis an dua bhain na hairgead a athrú ag gach céim, gan trácht ar ráití malarta a bhíoch i gathrú de hir. Ach anois, ní ann don chiné gá hachanta son de bheith taistealaint an Eorp, agus tá áis le húil an Eurógain. Airgead a éanar a ágan nach mbíon éon deacracht le taistal, siopadóracht agus iarcíochtaí i dtír is fithe ag súile. In san agránsa den trá, stair agus fíricí, caitir súile an tslí gur tháinig an Euró le bheith ina bhantlach den lánfartú Eorpach, agus an rud a sprí leis de shaoránaigh agus gnólachtaí sa látá nó bhonn. Tá bhaid déasmó i gceist leis an Euró ná airgeadra. Is cean na simbalí is inéicithe den lánfáirtú Eorpach é, agus is bunchlach de hiúnscadal achnamíoch an éantas Eorpach é. Sa látá nó bhonn buna níos mó ná 300 milliún duine ar fud na Eorpa úsáid le huaillas. A conas a aimíonn an limiste Euró? Con sa chlach tíortha an Euró. Agus cén ról a bhí ag Parliament na Eorpa sa phróiseas sa? Tháinig smaoineamh an Euró chun cín ar dús ag deireann in 1960, ach ní leagadh síos tróchlór chun airgead a aonar a chruthú go dtí Conradh Maastricht in 1992. Leagadh amach chun nílacha díana ann de thiartha a bhí ag iarraidh a bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chónasú anois orthu. Díríonn na critéir san ag Cheara Sprioc, Praisinn na Cósaí, ba séadú Freagrach, Rátaí Uais in Tuaithe agus airgead a Láidir Cósaí. I mbeadh an focal bhí a gach tír a chruthú raibh a géileag a réig sula le ducadh sí isteach sa limiste Euró. Seolaigh an Euró go hoifigiúil in 1999 ach níor bhain sé ach le hiarcíochtaí electrónacha agus idirmhairta airgead is ar dús. Trí bliana dargeon ar an gcéadlád a bhí an ar 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin Euró a gcuasaíocht agus tháan dar an anad airgeadraí náisiúnta in gá thiar déag. Ba cheann na hathruithe airgeadra is mó sa stair é. Chuir ag níos mó ná 50 billiún nóta buinc agus 42 billiún bán airgead chun úsáide ar fud na Eorpa. Sa látá na bhán tá bástáit is fithe den éantas a bhfuil an Euró ghlacha chun mar an airgeadra oifigiúil sa limiste Euró. Níl sé ghlacha ag 5 bástáit den éantas go fóid. Poblacht na Seice, an Ongáir, an Foling, an Romáin agus an Tuailing, cé go bhfuil gealúint chluthúil tugtha chu go léir é a ghlacha nuair bheith na cineálacha is gá cóilíonta acu. Is éiscachtaí an Danmhairg a bhí le comhaontú speisialta a thugann an rabhaide ag gan bheith in san áireamh a cabid liag in 1992. Cílíonn airgead a aonar a roinnt, freagracht a roinnt. Os rud é go mbaineann le tíortha san úsáid as an airgead céanna, ní mór dóibh dlúchóir dua dhéanamh ar mhairtiseach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgead ar cuitain. Táilíonn an cóir dúsan tréad an ngrúpa Euró, cruinniú dearraí airgeadais ó thiartha an limistéir Euró ina bléitear dúshláineach na mícha, plan na fáis agus beartais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an Euró le nótaí nua fun táil amháin. Bhí seanscadal olmhúir dlíthúil agus achnamíocha. Le gá rialacha an háitacha do chuid an éantas amach na rialacha le haag aistrú bhí an uil. Rud a chintian ná athraíodh ar mágáistí, ba gonaithí fostaíochta ná ar nairgead i d'aisce, agus rud a siúntaigh seanna airgeadraí chuig an Euró ar chlíhra dhearcach agus chofran. I mbeadh an focal, cintia glanúnachas glithúil agus cothrama achnamíoch ón géad lá riamh. Fuair an Euró réig chumá le costaisí a bhain le rátaí malaite do ghnólachtaí a bhí a feimú ar fud an limiste Euró, rud a dog raibh an trádáil in éistíocht agus tréhearcacht praisanna trasteorann níos siimplí agus níos an tuartha. Tá an banc ceannais Eorpach atá lonathe ar Frankfurt i gcrílór an Euró. In éanacht le buinc ceannais náisiúnta thiartha an limiste Euró, déanann sé suas an rud a dugamaid an Euró chóras air. An príomh mhisean atá ag an banc ceannais Eorpach ná praisanna chiomad Cósaí, beartas airgeadaíochta an limiste Euró ar Eorbairt as y shintu gyfaimian an chorus e chlifi yn oil. Os fydde gwyll yn nef sblach a hiwnach o'r polytwyl cyn titr yn chredtocht, agos ys cewn dys yn prif cwysna e sy'n gymian mwynig dyna as yn euro, sywalia agos hair lair. In a hant ason fi rôl tahtach ag Parliament na Hórba sy'n euro on gyd la rif. Tal rian si leis na dlitha tal mar fawn taca ag an euro a fôl nô, derin si mwyr siwcht e rialach ys ach na miach, agus cynnion si an bawn cianis orpach agus institwyddi ela an eantis con cwmplis. Cyntian an Parliament gyd glasdor gohan an aseranach yn neosborach dîf ei cheisna awl cosiach barigdys, cosan tal tori, agus a chóraha ach na miacha. Togalor dina gymord yn swynaf go airig gachfod nes costa si ma iawlar yn euro. Is fyr gohonig meddw swntasach ar ffrais fraint ari le hwyla nyr hwyla an taharu. Ach nyr eich mid yn ifsonari bwysgaha ifig hwyla dan gael agar o gwytna is leir nor fawlig an sgeil. Leir yn staderi yn taidori nefs blacha nor hwyla ach leim fiog ean ura sa fwylsgiw nyr honig na noti agos bwyn euro ystach agos master gymynig nach efer gest a cwpla dehu da fwynt y ceithadain. Se sin le rog ar fédig preis na ari áirithe i cheanita go minic agus go thug dína an méid san féin ara na saol le húil, ach nár tháinig méad ó mór tobanna an gastas marachtála a gcuitna mé dheola an euro an féin. Bhí ról i bhadneas mó ag cuin si eile, a bhfuil tuarastal, preis na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na miacha sa tslígar afrig preis na thar óm. Cosúi leis an orb féin, pa ffarbert tagha an euro trai chúlain. Tres gyrchem argadis chofil sa hocht, agus gyrchem fiachais an limiste euro, kwa hi agailu sin nua, awl an sasfa cosiach da orbach, chon an limiste euro chosant, agus chon a rialachas argadis an ardu. Tres na ceachna son, fiachas an naun an targadwa einar ien of nias alem ni, agus nias cosi. Cegar be an euro an targetu ifigwyli mewn status fihed an eantas, ŵsai tu las mod an eantas choma e, in Andorra, in Monaco, in San Marino, in Gahina Vaticaina, in Montenegro, agus a Chosov. Leirin se se an teile vata an euro as an tocht of an leis, eile vagas tocht a tole bra e vat las mod a hiorinach an eantas orbrig. Ig feach an contín beg an euro a ferbert de hir. Tá sé mar aimimeag mán ceannais orpach Euro Digitach a sheola thart a 2015. Bhí an seis airgead nuas a dartha le cóláin nua dhéanamh ar an airgead trim, seachasteach na áit, bhfuil a chuirfeadh an euro in iriúint don ré Digitach. Tá Lloyd Clay id a gach institúid in San Eantas, Parliament na Hórpa in San Éireamh, feadh aon chéim chun cinn, ionas go ginn tófar trí dhearcacht, slándáil agus muinín. O aragadar chóraínta go freagracht chóraínta pa an euro fós a grílár an tionscadal orbeg. Tá sé bunathe ar an muinín, ar an gór, agus ar an bhán nanúnach sin féin a chur na roint de ghán atá ag gaharú. Sí Parliament na Hórpa a chur an podcréil asá i de láthair.
7: Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jim může stát, jaké má povinnosti a jak vůbec jeho práce vypadá. Volby jsou základem fungující demokracie. Pozorování nebo také monitorování voleb je způsob, jak zajistit, aby volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. Evropský parlament v tomto procesu hraje důležitou roli, neboť k pozorování voleb v nejrůznějších zemích vysílá své vlastní delegace. Tedy samozřejmě, pokud jej o to orgány dané země požádají. Volby v zemích mimo Unii takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech i jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem. Během volební pozorovatelské mise EU v Zimbabwe v roce 2023 se tak například ukázalo, že tamní právní rámec sice představuje adekvátní základ, na kterém lze uspořádat volby tak, aby splňovaly mezinárodní standardy. Ovšem praxe pokulhává. Volby nebyly zcela férové a provázela je atmosféra strachu. Podle bývalého europoslance a tehdejšího vrchního pozorovatele Fabia Massima Castalda sice zimbabské vládní orgány slíbily mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
8: Nadal trwa wojna Rosji z Ukrainą. Powoduje ona ogromne szkody środowiskowe, które z miesiąca na miesiąc są coraz poważniejsze. Wysadzenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku zwiększyło jeszcze skalę zniszczeń, ale i zwróciło uwagę opinii publicznej na środowiskowy wymiar tej wojny. tej audycji dowiesz się więcej o drastycznym wpływie tego konfliktu na środowisko. Od rosyjskiej interwencji zbrojnej w 2014 roku, a zwłaszcza od inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą pochłonął tysiące ofiar. Stał się przyczyną kryzysu uchodźczego i gospodarczego oraz spowodował ogromne szkody środowiskowe. Działania Rosji pozostawiły głęboki ślad na krajobrazie naturalnym w całej Ukrainie. Zniszczenia obiektów przemysłowych spowodowały skażenie powietrza, wód i gleby. To z kolei stanowi zagrożenie zdrowia ludności cywilnej, która jest wystawiona na działanie toksycznych substancji i ma ograniczony dostęp do wody pitnej. Wojna wpływa także negatywnie na różnorodność biologiczną Ukrainy. Pożary lasów, wylesianie, wybuchy i budowa umocnień zagrażają zwierzętom i niszczą ich naturalne siedliska. Zniszczenia nie ominęły też rezerwatów przyrody i parków narodowych. Działania zbrojne w okolicach Zaporożskiej Elektrowni Jądrowej, największej w Europie, dodatkowo pogłębiły zagrożenie. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy szacuje, że od początku wojny do połowy lipca 2023 roku koszty zniszczenia środowiska z powodu inwazji Rosji wynoszą około 53 miliardów euro. Program ONZ do spraw ochrony środowiska analizuje wpływ wojny na środowisko naturalne Ukrainy. Jego eksperci zwrócili uwagę, że Ukraina mierzy się z wieloma kryzysami. Wynikają one ze skażenia środowiska chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami. Są także związane z używaniem broni i sprzętu wojskowego. Zniszczona została również kluczowa infrastruktura Ukrainy, wiele obszarów miejskich i obszarów naturalnych. Wojna naraziła też na szwank produkcję rolną tego kraju. A ma ona przecież ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki Ukrainy, ale i dla zapewnienia żywności na świecie. Rozległe zniszczenia i skażenie chemikaliami z min, zrujnowanych zakładów przemysłowych oraz wysadzonych ładunków dotknęły miliony hektarów gruntów rolnych w Ukrainie. Jak wynika z dostępnych dowodów, siły rosyjskie zniszczyły 6 czerwca 2023 roku tamę w Nowej Kachowce, największą w Ukrainie. Międzynarodowa opinia publiczna potępiła ten czyn. Określiła go jako ekobójstwo i największą katastrofę środowiskową w Europie od czasu Czarnobyla. Ogromna fala powodziowa, która powstała po wysadzeniu tamy, zalała tysiące hektarów ziemi. Zginęły dziesiątki ludzi, a tysiące osób musiało opuścić swoje domy. Wskutek powodzi ludność straciła normalny dostęp do wody pitnej. Zniszczeniu uległy też systemy nawadniania. Do środowiska przydostało się wiele ton zanieczyszczeń. Z wodami Dniepru dostały się one do Morza Czarnego, nad którym leży 6 krajów, m.in. Rumunia i Bułgaria, i które połączone jest z Morzem Śródziemnym. Wpłynęło to na ekosystemy morskie w całym regionie oraz w innych krajach.
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, 3 città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica non...
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, 3 città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica non...
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, 3 città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica non...
9: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
10: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
11: Radio 6023, 3 città, una sola voce.
12: Ah, l'aria di primavera. Quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no, mi hanno preso sul collo. Ecco.
13: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volker.
12: Sì, capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose,
13: sì,
12: che scendono.
13: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
12: Ecco, sì, ho capito.
14: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
12: Ma, lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
13: Ma Volker, vada avanti lei.
12: No, vado avanti io, ma non è che sempre paura, andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
14: No, figuratevi, cioè, io solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
13: Come? Ma come?
12: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
14: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
12: Sì.
14: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo. E cosa vogliamo fare?
12: È che non lo so.
14: Abbiamo queste chiavi.
12: No, perché le chiavi le ha.
13: Ma come le chiavi?
15: Grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Sì, adesso basta, spegni sta cazzo di musica. Però. Grazie. Ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima
13: Ma la conosci, professore. Allora, professore? Ma
15: scusa un attimo. Non mi fate fare figure di merda, mi raccomando. È la delegata della rete.
12: La delegata?
15: Lo so, anche qui abbiamo il nostro. Ma delegata della rete, quindi
14: dunque si fa qualcosa?
15: Sì, come no? Volker, tieni,
12: scusi un attimo.
15: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
12: Apro la porta.
15: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
12: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
15: sì,
12: meglio.
15: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
13: Professore!
12: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
15: Dai, apri sta porta.
14: Allora.
12: Momento che apro.
15: Giustamente.
13: Volker, però apra
15: mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, porca tutte le volte! Vai che sigla, mandate sta gamba di sigla!
16: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
17: Ma che c'è Cecil?
15: Attenzione classe!
17: Trentelloni!
15: Sta iniziando lo strillone!
17: Mitico!
15: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
12: Scusa.
15: Ma mi dispiace
12: scusate, non lo farò mai più.
15: Vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
13: No,
12: sarà la pressione.
15: Benissimo.
14: Ricalmiamoci.
15: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
14: si glugga?
13: Esatto.
15: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
12: può anche dire Tonic.
13: In questo caso lei è Gin, lui è Fitz, Gin è Fitz.
12: A braccetto, va bene.
15: Sì.
14: Questa cosa mi è piaciuta.
15: Evidentemente c'è qualcosa.
13: Grazie, amministratore.
15: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
14: Ma dove siamo?
12: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
15: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
13: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
15: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
13: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
15: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @ 023.it per tutto quello che volete mandarci che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo che intanto ci siamo, ovvero dove?
12: Esatto. Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo Strillone Show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
15: TikTok.
12: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
13: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello Strillone.
15: Ma non è vero, ma non è vero.
14: Allora signori, allora
13: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo Peste di Colga, secondo Glu Glu Glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
15: la Madonna che bottiglia
13: Glu Glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
15: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia, sì.
13: c'è un bottiglione
14: proprio. Un vetri, signori, perché bisogna bere,
15: okay,
14: ricordiamolo.
13: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole, caso ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello Strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
15: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
12: Andiamo con la prima traccia
15: che forse è meglio.
12: Bravo,
15: ecco. Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite, capito. Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
12: Non si preoccupi, attenzione.
15: Se sono sbagliato perché alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
12: Madonna che
15: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello Strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
13: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

0: tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché no. Scusi, vada, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ah, ma è il momento della notizia.
0: Ah, buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie. No, comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto. E
1: la polvere quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: Soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto, una cosa che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi
0: tutta la notte,
1: però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: Prego, No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Oh, che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo uscire proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti... quando mio marito l'ha aperta è venuta fuori questa sostanza e ha detto: Jade, abbiamo smancato. Ci siamo chiesti cos'è questa roba, poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale e colui che ce l'aveva messa ha detto: bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
0: Esatto!
2: Esatto. E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e

0: come Stefco, capace di essere fino a 100 volte più forte della Morphine.
1: Megoglioni.
0: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
1: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salino.
0: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
2: Non rida.
1: Senta,
2: non rida,
1: Breaking Bad, lei si è perso. Lui che tracannava dal cartone che...
0: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
2: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
1: Sì, infatti.
0: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
1: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Comunque, io stavo prendendo appunti, però.
0: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
3: Perfetto.
0: Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strilloni su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantatessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: già... contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto, buonasera, qui è...
3: Brutta, ragazzi, che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato, scusi!
3: Ragazzi, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella tra, ci sto passando, ti tiro una pronta!
1: Sì, no, pronta! No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
2: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in mille, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas, the Texas Roadhouse, praticamente sono fatto una mangiata, che è lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Bussazza, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
2: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto? Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: Rabbi.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: scusate, dire? Guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Swiss Springs. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi di tre busoni, ma
0: Non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando. Non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, non lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
2: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, allora non stiamo lì a poi. Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei picco per le tabacchine. Tra l'altro, devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: Praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel a Columbia, né?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina
3: nell'hotel? Devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: servizio quello notturno.
1: Cosa?
3: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Siamo per cortesia, non ci facciamo conoscere. Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Praticamente è molto facile. Voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama.
1: Aspetta un attimo, che vediamo anche noi, così almeno vediamo le.
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
2: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
2: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, vai.
0: Passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica. Dica.
0: Ravaioli. Io
3: spero
0: Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va, che gli vuoi bene, Mazzito.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluta lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
4: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
4: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
4: Lei dov'era? Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
4: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per... Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
4: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come?
4: Non abbiamo capito le ultime due.
0: Non abbiamo capito.
1: Scusi, vabbè, dicevo,
4: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra, no, è scritto proprio così.
2: Beh, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Beh, della nostra,
6: professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma non stia zitto, lei, stia zitto.
4: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito. Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera.
1: Più o meno. Le indagini, cosa?
2: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì,
6: anche il Volk piange.
1: Sì, sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione, ecco. Quindi, ecco, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat,
4: sì,
1: che poi, certo, provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi, certo, se sono rubati mezzo 4.000 pezzi,
4: immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, esatto, molto vantaggioso, apro, è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via, e mi viene da pensare,
7: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto. Cioè, questa cosa qua. Comunque,
6: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua. È venuto,
6: diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
4: Ecco, andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
4: Benissimo. Sì?
8: A stronzari, a improvvisati, a mediocri, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, sì, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
4: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se voi, quando vuoi, se vuoi, quando vogliamo, vi rismo.
4: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
4: passare
1: abbastanza
4: lì sotto. Chiudi sto citofono.
2: Amici vostri?
4: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
4: Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
4: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo,
4: esatto, sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Lynyrd Skynyrd.
4: Sì?
1: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio.

0: Και... Give me γέμα.
1: Λέκα.
0: Are we doing that? Are we... Avete tutti i sacri gusti.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma niente, dai,
2: ma non è, ma così.
3: Quindi, tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'è la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non, che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con...
1: Final...
0: No. Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
4: qualcuno risponde.
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, rispondo io. Tanto non siamo avanti. Sì, pronto.
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. È il mio. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa,
1: c'è la stessa suoneria del...
0: Secondo
1: lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No, ma, no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi.
3: Arrivo che... arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, ma chi vuoi che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Se, cioè, dice ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: mio. Devo parlare.
0: Oddio mio, oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va, dove va?
1: Soffriamo
3: signor
1: in due.
3: E il signor Sessietn, salve.
1: Salve, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Ma visto che parlo un lombardo perfetto,
0: perfetto, proprio si sente lombardo
3: assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
1: Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando
0: certo, la sbaldanzosità
3: perché
0: certo.
3: Fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de Stoccolma.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Sbalaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che
1: lei, io glielo dico, e ha un metro da darle una testata, cioè nel senso è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni che non capite proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente, non ci ha mandato.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, in pompa magna. Abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete. Comunque è tutto bello, eh? Ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice.
3: Amministratrice sderenata.
0: No, sderenata. No, perché sderenata? L'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla. Cioè,
0: parlaci tu. Io
1: le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là. Sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai. No, è meglio di no, perché poi.
1: Va bene, non importa. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte. Siamo in un clima friendly qui allo Strillone. È un mercoledì sera piuttosto tenue. Diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole. Quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi.
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto
1: e succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: app. Ecco,
3: certo, l'app si chiama Icefr.
4: Non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono.
4: È scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna comunque
3: interpretare. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre
1: magari...
3: mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego così, almeno noi.
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata. La delegata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Ah, che cosa siete, una ratta sordomuti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: la fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica panna. Via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce.
3: No, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
4: Come, dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena.
1: Oh, e tanto
0: scena. Già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci
4: è un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, dai. Vabbè, ho capito, sì, sì. Non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non no, lo so, il bravo non lo no, so. No, no, ecco. No, cosa no, deve fare? No, no, no,
3: no. No, te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse... facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando, quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, eh? Altri tre mesi.
1: Tre mesi
3: e l'affitto cosa? È importante. L'affitto è importante.
1: L'affitto
3: sì, se lo ricordi,
0: è lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: la ringrazio,
0: l'affitto.
3: Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì,
0: ha detto gliela, gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma
3: dico,
1: saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì, sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, mentre io prendo, prende io per i pallettoni, lei le canna notizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
3: Un segreto, un segreto, un segreto.
1: L'ha salvato, l'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente chissà che, chissà che magari può, le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora siamo perché io cioè sono cose che mi destabilizzano queste, io poi io e lei bravo parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
3: foto. È un'auto
1: foto,
3: ibrida?
1: Più, è un'auto, un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
3: Oh, ah, la sua un macchina, BMW. Sì.
1: No, bravo, non faccio, lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e
3: no,
1: appiccicata da
3: ma
1: manifesti
3: no,
1: che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, bella servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: No, ma bianca. No!
0: Pensa!
1: Bella. Purtroppo
3: fantastico.
1: È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web E a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte, sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ma certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Non ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Non lo so io, scusate.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
0: Se c'è da pagare, la faccia del sassolino. Alla faccia del sassolino.
2: Almeno
1: diciamo che, insomma, non, io, insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: pulisce, no, tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
2: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
2: segnalarlo. Io già sto sapendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza.
1: Esatto.
0: E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
1: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Grazie mille. Cioè,
0: gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Ah, tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa
0: perché era? C'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Truffen, i Gruffen, di quello che c'è il principio attivo, i Tropofrobofen, Guacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
1: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Truffen, il Groove e il Bruf, vabbè.
1: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No,
2: la virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
1: il Gruffen?
0: Truffen.
1: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
1: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorge.
1: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si intervini per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante del Genova del Sud di
1: Parma. Ecco, ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno,
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la
0: Bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, no, dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica. Sì,
1: no,
5: mi dica
1: è rimasta
5: tutto.
1: Un attimo. È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come andate a Genova, che mi parla?
1: Ecco, a posto. Allora, cara ministro,
5: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
1: Certo.
2: Certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché esatto.
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
2: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi.
1: Allora,
0: una volta non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare, prego. Allora, se vuole
1: poi io,
5: allora, cara mia ministra, dice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente
0: quello è il nome.
2: Ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, certo. Diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
5: Peccato, perché sennò il comandante, io col mio secondo Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto... Sandra, sto parlando, non sto flirtando!
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Aspettate un attimo che sto passando sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Sì, questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute, grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non ti piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Bocca delle altezze molto alte.
4: Pronto? Pronto. Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
1: C'è solo un'interferenza.
5: Ma chi è? La cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brocchi delle piante, me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
5: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
5: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo,
4: bene, pronto?
0: Scendendo con lei.
4: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa.
4: Faccia gliela do però, se la vuole condita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei anche almeno una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di chiude.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima. Grazie.
2: Buona serata.
0: Abbiamo avuto qui in diretta
4: spiacevolmente. Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito.
4: Facciamo scendere. Sì, qui il comandante della zona per Tassuglia Gripana. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
4: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Sento,
4: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
4: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone, glu, come sempre la classifica, ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
1: E lei sa per

0: esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: È un secondino che stavo ancora appuntando.
0: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
2: Sì, esattamente lì.
0: Pronto?
2: Si è battuta.
3: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
0: Quindi, vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardare.
3: No, noi non guardiamo. Guardiamo da un'altra parte.
1: Ma c'è tanti fogli qui, ma non c'è.
3: Lo so, purtroppo, ma non ho messo a posto il bravo.
2: Avevo detto di mettere la posta. Io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
0: Cosa è successo?
3: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto, la dottoressa adesso si è messa un attimo, dovrebbe essere lì, l'ha trovato.
0: L'ha trovato?
1: Sì, l'ho trovato.
0: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori, allora, si viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
0: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati, biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però.
0: Mamma mia, ma che roba è?
4: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
0: Ma no, ma che cosa è vero? Cioè.
1: Quindi, mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al suo intestino.
0: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma arriva solo una grande depressione.
0: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
0: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scatola e si va a fare la radio.
2: Sì.
0: Allora, poi abbiamo,
2: è colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
3: Ma io in realtà volevo dirle dopo: andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
0: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: bella, frate, è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno pago o disparo, vediamo chi va.
3: No, io stavo guardando il bravo.
2: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
0: Ecco.
2: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
0: Ma che due palle.
2: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tu Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti sanno.
0: No!
3: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva

0: una birretta calda, ovviamente, certo. 33, giusto? Dicendo, scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
1: dottoressa, prego,
0: passarle,
1: prego.
0: Sì, passarle sì, la domanda, sì. Mi scusi, mea culpa.
1: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
1: Esatto.
2: Il romantico in crisi al sesto posto con Portiamo la fidanzatina, sì. Con cui la litiga 20 minuti prima, cioè il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti, tu non mi ascolti mai e tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta e direi anche un po' di uomini e donne, però, e la cosa peggiore a un certo punto cercano pure il tuo parere
1: e tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi, mamma
0: mia,
1: esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è un mix, un mix, guarda, veramente parte forte, oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio. Comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
1: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
3: Ah, ancora puzza.
1: Ancora puzza.
3: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
1: Ah!
0: Ecco,
3: non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
1: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
3: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi quattro volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
1: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
1: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
1: sì.
0: Va bene. Scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
1: Sì.
0: No, ce la deve fare.
1: No, prego, la deve fare, stoicamente.
3: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. Perché stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
1: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo Fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora!
2: Sì, ora sto contando.
1: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore?
4: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè.
1: Esatto! Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
0: È vero, è vero. Confermo.
1: Bene, bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
1: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo...
1: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore,
1: Vabbè, comunque... Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente già si era scordata.
2: Sì, avevo dimenticato tutto. Fantastico.
0: Perfetto. Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
1: Freschissima,
2: scritta,
1: capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
1: Esatto. Poi in memoria. In memoria di.
0: Bene il titolo.
1: In memoria di venerdì.
5: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Markix. Poi mi serve un cheeseburger a. Cioè, quello là da un euro.
3: Cosa?
0: Ma perché?
1: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. La chicca. Prego.
2: Fantastico.
1: Pronto?
2: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
1: Sì.
2: Ma scusate.
1: Sì?
2: Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
1: si ricorda,
0: non lo so.
1: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità. Fantastico.
1: Se vuole legga questa, però insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: la scelta
2: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa? L'artista
2: allora,
0: lo sa,
2: il
0: la
2: titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
1: Sì?
3: Sì? Lo dica.
1: Sarà?
2: Porconando.
1: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Dica quello vero.
3: Dica.
2: Shakerando, signori, di
1: chi? Sì?
2: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto perché forse scritto. Bastava porconando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
1: Bei momenti.

0: altri bebè, tu non sai che cosa m'hanno. Signori, questa è appunto Porconando di scusate era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3 metri e 20.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... Lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda a lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei è sopraggiunto.
3: Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Comunque, decaffeinato. Mi serve. È già imbustato, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, ci sono due modalità. No, è un fornitore nostro di finato, ci rifornisce di
1: Barbie.
0: Ma
1: di
0: mi spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai. Ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori. Sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025 però le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025 entrambi insieme a un 25enne sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco,
2: al 2019,
0: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati per le telecamere di sorveglianza. Attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci sta sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa,
0: ma no,
8: bella messa arrosolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe male. No, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a Parassiti, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
5: A disgraziati, fida la mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
5: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
5: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: me lo sono perso.
0: Lo so.
3: Ho perso il momento. Ma...
0: Quindi, noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
10: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
15: Andiamo. Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: c'è... Sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare.
2: No,
1: ma soprattutto, ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando
2: bravo,
1: che...
2: Io...
1: E la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi, faccio
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi,
0: vabbè dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Chi si sa,
1: per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo. Sì.
1: Cacciofo di peluche che cate bolle!
0: A porca puttana, porca maledetta!
16: Die EU ist eine politische und wirtschaftliche Union mit 27 Mitgliedstaaten. Auch einige Drittstaaten haben Interesse an einer EU-Mitgliedschaft und schon einen Beitrittsantrag gestellt. Derzeit gibt es 9 Bewerberländer: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, die Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Ukraine und die Türkei, wobei die Beitrittsverhandlungen mit Ankara seit 2018 stillstehen. Das Kosovo gilt nach wie vor als möglicher Beitrittskandidat. Der Weg zur EU-Mitgliedschaft ist jedenfalls lang und der Aufnahmeprozess alles andere als einfach. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber. Die EU-Mitgliedschaft ist europäischen Staaten vorbehalten. Um sich bewerben zu können, muss ein Staat außerdem unbedingt die demokratischen Werte der EU achten. Er braucht stabile und demokratische Institutionen und die rechtsstaatliche Ordnung muss gesichert sein. Eine weitere Voraussetzung ist eine funktionierende Marktwirtschaft. Auch muss der Staat in der Lage sein, den Verpflichtungen nachzukommen, die mit einer EU-Mitgliedschaft verbunden sind. Um ein offizielles Bewerberland zu werden, muss ein Staat bestimmte politische und wirtschaftliche Grundvoraussetzungen und Reformkriterien erfüllen. Er muss alle EU-Vorschriften übernehmen und umsetzen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können die förmlichen Verhandlungen beginnen. Verhandelt wird dabei über 35 Kapitel, die verschiedene Politikbereiche abdecken. Sie sind die Grundlage für die Beitrittsverhandlungen. Beim sogenannten Screening überprüft die Kommission, inwieweit das nationale Recht des Bewerberlandes von diesen 35 Kapiteln abweicht. Sie bewertet laufend den Fortschritt des Beitrittskandidaten, so lange, bis alle Kapitel abgearbeitet sind. Sind die Verhandlungen und Reformen abgeschlossen, wird ein Beitrittsvertrag ausgearbeitet. Dieser Vertrag muss dann von allen Mitgliedstaaten und vom Beitrittskandidaten ratifiziert werden. Erst danach kann das Bewerberland der EU beitreten. Im Moment gibt es 9 Bewerberländer. Neben Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei zählen seit Juni 2022 auch die Republik Moldau und die Ukraine dazu. Seit Dezember 2023 nun auch Georgien. Vor allem diese letzten 3 Staaten haben einen langen Weg hinter sich. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat den ganzen Prozess zweifellos beschleunigt. Das Kosovo gilt, wie anfangs bereits erwähnt, nach wie vor als möglicher Beitrittskandidat. All diese Staaten erhalten finanzielle Unterstützung und politische Beratung. Außerdem haben sie dank Assoziierungsabkommen weitreichenden Zugang zum Binnenmarkt der EU. Das Europäische Parlament debattiert über jährliche Fortschrittsberichte zu den einzelnen Staaten und stimmt darüber ab. Die Zustimmung des Parlaments ist außerdem eine Voraussetzung dafür, dass ein Staat überhaupt der Europäischen Union beitreten kann. Bei der hochrangigen Westbalkankonferenz im Juni 2022 bezeichnete Parlamentspräsidentin Metsola den Erweiterungsprozess als eine Investition in Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa. Die Erweiterung galt immer als ein Wandlungsprozess für Staaten, die Europa als ihre Heimat betrachten wollen. Die Europäische Kommission hält es für möglich, dass Serbien und Montenegro bereits im Jahr 2025 Mitgliedstaaten werden. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
11: A Szaharov-díj 2025. évi győztese. A gondolat szabadságáért küzdők Szaharov-díját 2025-ben két bebörtönzött újságírónak, a belarusz Andrej Pacsobutnak és a grúz Mzia Amaglobelinek ítélte oda az Európai Parlament. Andrej Pacsobut újságíró, esszéista és blogger, a Belarusban élő lengyel kisebbség tagja, a Lukasenka rezsim nyílt bírálója. Az ország szabadságért és demokráciáért folytatott küzdelmének szimbolikus alakjává vált. 2021-ben letartóztatták, és 8 év büntető táborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Az Európai Parlament többször is kérte azonnali és feltétel nélküli szabadonbocsátását. Mzia Amaglobeli grúz újságíró több online médiaszolgáltató igazgatója. 2025-ben tartóztatták le, mert részt vett egy kormányellenes tüntetésen. Politikai indíttatású vádak alapján 2 év börtönbüntetésre ítélték. Grúzia függetlenné válása óta ő az első női politikai fogoly. A szólásszabadság harcosaként a 2024. októberi választások után a Grúz Álom párt vezette rezsim ellen tiltakozó Grúz Demokrácia Párti mozgalom szimbólumává vált. A Szaharov-díj két másik jelöltje a következő volt. A rendszerszintű korrupció ellen küzdő szerb diákok, valamint a palesztin újságírók szakszervezete, a palesztin vörös félhold és az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala által képviselt, konfliktus övezetekben dolgozó újságírók és humanitárius segítők. A Szaharov-díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 ezer euró pénzdíj is jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flettermi, non ci casco, da quella parte non ci passo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023 Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella.

0: 800 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Più o meno.
3: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
4: Uè, davvero? Ma come si chiama?
3: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
4: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
3: Esatto.
4: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
3: Però ascoltaci,
1: 6023.
2: 6020 che?
5: 6023.
2: 6023.
1: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
5: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della Tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
6: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
11: Di cosa si occupa la vostra associazione?
10: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
11: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
10: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
11: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
10: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
12: Say my name.
13: Radio 6023.
12: You're goddamn right.
14: 62-3.
15: 6-0-20 che?
13: 60-23.
15: 6-0-2-3.
14: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
1: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Su Roma

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Ok. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse, il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista
perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: se la chiama.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

0: Sono le 9.
1: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: C'è qualcosa che mi...

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
8: Di cosa vi occupate?
7: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
8: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
7: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sua lavoro. 6023.
1: Amici in ascolto, cordiale buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the same path. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe, and it would not be the act of a friend. Britain would not, indeed we could not, accept such an approach.
4: Eurofonica. Ma torniamo a parlare di Europa e di problematiche che sta affrontando proprio in questi giorni, in questi mesi. L'Europa rischia di disintegrarsi e questo l'allarme lanciato durante l'incontro The Future of Europe After Brexit and Trump, che si è tenuto a Londra nei giorni scorsi. A patrocinare l'evento il think tank Macrogeo, che ha illustrato attraverso il lavoro dei suoi analisti, grandi nomi anche italiani, le varie cause che rischiano di far implodere, pensa un po', l'Unione Europea.
5: E proprio di questo tema ce ne parla nel dettaglio nel prossimo servizio che stiamo per lanciare il nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia.
6: Il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: L'Europa rischia di disintegrarsi. L'allarme arriva direttamente da Guildhall, sede della City of London, non a caso l'unica area della Gran Bretagna massicciamente anti-Brexit, dove lo scorso giovedì 26 gennaio è andato in scena il primo convegno di Macrogeo, il nuovo think tank indipendente di analisi.

0: sui confini con il vecchio continente sono rappresentati dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L'amministratore delegato di Macrogeo, Brunello Rosa, prevede che dalla disgregazione emergerà in Europa a centri concentrici. Prima l'Eurozona, poi una UE flessibile, quindi uno spazio economico aperto a Gran Bretagna, Turchia e Ucraina. Insomma, l'Unione Europea, come la conosciamo oggi, pian piano scomparirà e tornerà ad essere essenzialmente ciò che era alle sue origini. Il quadro che è emerso è quello di un'Europa stretta in una morsa. Da un lato le nuove economie emergenti, specialmente quelle asiatiche. Dall'altra, la nuova America iperprotezionista di Trump, che strizza l'occhio alla Gran Bretagna del post-Brexit, ridisegnando completamente le politiche atlantiche. Tanto che De Benedetti ha parlato di mondo rovesciato in cui il presidente cinese Xi Jinping difende la globalizzazione, mentre il suo omologo americano Trump si batte per il protezionismo. C'è, insomma, il concreto rischio di perdere l'enorme capitale economico, finanziario e politico speso per integrare l'Europa in oltre mezzo secolo. Tutto questo a poco meno di 2 mesi da una data particolarmente significativa. Il prossimo 25 marzo, infatti, sarà il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, gli accordi che diedero vita alla Comunità Economica Europea. L'incertezza sul piano economico si ripercuote anche su una politica sempre più in crisi. È su questo aspetto che si è concentrato principalmente l'intervento di Mario Monti. L'ex primo ministro italiano ha sottolineato in particolare la crescente sconnessione fra governi e cittadini e i programmi troppo a breve termine dei leader. In questo scenario, decisamente a tinte fosche, c'è però anche chi alimenta la speranza di un'Europa ancora unita. Ad esempio l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, secondo cui il costo di disgregare la UE sarebbe comunque troppo alto per tutti. A fargli eco il presidente della City of London, Mark Boleat, che ha ironizzato riguardo il lungo negoziato sulla Brexit, sottolineando come, se ci fosse la volontà politica da entrambe le parti, si potrebbe concludere in un weekend. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
1: Eurofonica!
2: E il nostro Lorenzo ci ha fatto proprio capire quali sono i rischi che potrebbe correre l'Unione Europea se effettivamente non si realizzasse questa grande unione. Ma noi cambiamo decisamente discorso e parliamo di un qualcosa un po' più positivo, non tantissimo. Parliamo del fatto che l'Italia è uscita dalla top 5 delle nazioni che più violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, detta anche CEDU, in francese Convention Européenne des Droits de l'Homme. Oggi mi sento proprio internazionale.
3: Che ottima pronuncia, Rossi. Stiamo infatti parlando di un testo fondamentale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, perché pensate un po', è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che riesce così a consentire a ogni individuo di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di tutelare i propri diritti fondamentali.
2: Esatto, e abbiamo detto l'Italia esce dalla top 5, dicevamo, ma quali sono le più famose e soprattutto come hanno modificato il nostro ordinamento giuridico? Beh, signore e signori, ce lo spiega Caterina Moser di Fuori Aula Network da Torino nel prossimo servizio.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: L'inizio dell'anno è sempre tempo di classifiche. Non si tratta dei dischi più venduti o della canzone più ascoltata del 2016. La classifica questa volta è quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui casi pendenti e l'Italia è sesta. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, è un organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 per assicurare il rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nonostante abbia sede a Strasburgo, la Corte non è un'istituzione dell'Unione Europea e non deve essere confusa con l'istituzione effettiva dell'UE, la Corte di Giustizia Europea, che invece ha il compito di garantire l'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione. Il 26 gennaio, alla conferenza stampa annuale della CEDU, il presidente Guido Raimondi ha fatto il punto della situazione dei diritti nel 2016, riportando la quantità di casi pendenti in tutti gli stati. Cosa ne è uscito? Con più di 18.000 cause sospese, l'Ucraina si mostra lo stato meno virtuoso nel rispettare la Convenzione europea, seguita da Turchia, Ungheria, Russia e Romania. L'Italia è al sesto posto, con poco più di 6.000 richieste, pari al 7,8% del totale. Se la confrontiamo con gli ultimi anni, un leggero miglioramento. Nel 2015 l'Italia era quarta, con circa 1.500 ricorsi in più rispetto al 2016. Concretamente funziona così. Uno Stato, o anche singoli cittadini, possono rivolgere alla Corte ricorsi su una presunta violazione delle disposizioni della Convenzione. Dopo aver valutato i casi, la Corte di Strasburgo emette una sentenza, che gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a rispettare. Il controllo sull'adempimento di questo obbligo è affidato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri. Un esempio? Un caso recente riguarda una causa aperta da una coppia contro lo Stato italiano in riferimento ad una maternità surrogata. I due coniugi avevano deciso di ricorrere al metodo del cosiddetto utero in affitto in Russia. Rientrati in Italia, la registrazione all'anagrafe del bambino è stata negata. La sentenza della Corte di Strasburgo è arrivata la settimana scorsa, dando ragione allo Stato italiano, che aveva affidato il minore ai servizi sociali. Nella sentenza si legge che sottrarre a una coppia un bambino nato dalla maternità surrogata, che non ha legami biologici con i due partner, non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ma non sempre è lo Stato a vincere. Anzi, nel luglio del 2015 la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione dei diritti umani di tre coppie omosessuali. Secondo la CEDU è stato violato l'articolo 8 della Convenzione dei diritti umani, il diritto al rispetto della vita familiare privata per tutti gli esseri umani a prescindere dalle loro preferenze sessuali. Nella sentenza è stato stabilito un versamento da parte dello Stato di 5.000 euro per danni morali a ogni ricorrente, oltre alla richiesta di introdurre nelle leggi italiane il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. La sentenza è divenuta definitiva il 21 ottobre 2015, cioè tre mesi dopo l'uscita della sentenza, in quanto il governo italiano non ha presentato ricorso davanti alla Grande Camera. E nell'anno successivo, il 20 maggio 2016, è stata promulgata la legge Cirinnà, che prevede il riconoscimento legale delle coppie omosessuali e la regolamentazione delle convivenze fuori dal matrimonio. Un caso controverso non ancora risolto riguarda invece il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel settembre 2013 l'ex premier si è rivolto alla Corte per l'estromissione da Palazzo Madama sulla base della legge Severino, che inoltre lo ha reso incandidabile fino al 2019. Silvio Berlusconi contesta all'Italia il fatto di aver applicato retroattivamente la legge al suo caso, violando l'articolo 7 della Convenzione europea per i diritti umani, che sancisce il principio di nulla pena sine lege, nessuna pena senza legge. Il mese scorso, secondo fonti parlamentari italiane, l'Italia ha mandato a Strasburgo la sua difesa, ribadendo il fatto che trattandosi di sanzioni amministrativa può essere retroattiva. Una risposta della Corte potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. In caso di sentenza favorevole, Berlusconi potrebbe candidarsi nuovamente alla vita pubblica italiana. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
1: Eurofonica!
5: Eurofonica.
2: Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
7: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi faccio corsi, sì.
2: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
7: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi, e continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi con queste due, diciamo, giustificazioni chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
2: È un po'...
7: però insomma
2: È un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
7: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
2: Ovvio,
7: secondo me, raccontandola, ovvio, insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
2: Amici come
7: noi
2: prima.
7: Noi abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
2: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata. Ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
7: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio Europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
2: Le
7: cose che ha fatto. Sì, esatto, mancava questa cosa.
2: Esatto,
7: in
2: infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
7: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento Europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento Europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
2: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova, che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
7: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento Europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale, che è finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey. Ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro, che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento Europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese, e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
2: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
7: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
2: Altri due
7: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
2: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
7: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea, stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso, che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali, e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
2: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
7: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
2: la finanza creativa alla Tallisto Canzi.
7: Esatto.
2: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
3: Sì.
2: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete: sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
3: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
2: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
3: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
4: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica.
8: l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Roma, 25 marzo 1957.
5: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma la libera unità politica dell'Europa.
4: 60 anni dei trattati di Roma.
5: Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori. Questo è il voto di Roma.
4: Chi ha una storia, possiede un futuro. Comunicazione dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
6: Eurofonica.
1: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.

0: Ventunesima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, qua con voi direttamente dagli studi di UMG Web Radio all'interno della Facoltà di Medicina di Catanzaro, a tenervi compagnia per un'ora per parlare di Europa come solo noi sappiamo fare, ovviamente Elvira Fratto da UMG Web Radio, Nicola Palumbo e Rossella Biagi, io da Radiofonica.
1: Ciao!
0: Live su tutto il circuito delle radio universitarie raduni per raccontarvi che cosa è successo di più importante in Europa questa settimana. Allora iniziamo, Ellie.
2: Esatto, iniziamo con un breve riassunto delle tematiche che andremo ad affrontare, perché questa settimana c'è davvero tanta carne al fuoco. Parleremo della figura dell'Ombudsman europeo, parleremo dello stop agli stage non pagati nelle delegazioni dell'Europa, parleremo della possibilità di costituire una costituzione proposta dai giovani europei, parleremo di questo europeismo alla francese, di questo confronto fra l'europeismo nel passato e per il futuro. Parleremo anche di queste tre soluzioni possibili per cambiare l'Europa in vista del 25 marzo e parleremo anche di questo particolare allarme smog e in che modo l'Unione Europea ha aperto delle infrazioni contro l'Italia. In più, per concludere, avremo sempre la rassegna stampa live e, per finire, le nostre EU Skills, i band stage e tirocini retribuiti in Unione Europea.
1: Dopo questa bella carrellata iniziamo subito con il primo argomento in scaletta. Parliamo di lotta alle discriminazioni, solidarietà e diritti, tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa Unione Europea ha fondato la sua storia. Eppure anche Bruxelles è cascata nella trappola del predicare bene e razzolare male, e questa volta al centro della polemica ci sono alcuni stage non retribuiti.
0: Ma per fortuna c'è la figura del mediatore europeo, o ombudsman, come diceva prima Ellie. Perché? Perché è una figura che è stata istituita proprio per assicurare che i diritti dei cittadini, le ONG, le associazioni e le imprese siano consapevoli del loro diritto di denunciare casi di cattiva amministrazione proprio delle istituzioni dell'Unione Europea.
2: Ed è un argomento che abbiamo già trattato anche nella scorsa puntata, se vi ricordate. Quindi per Eurofonica ha approfondito la questione Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa nel prossimo servizio.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
4: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Lotta alle discriminazioni, solidarietà, diritti, tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa UE ha fondato la sua storia. Poi però c'è il mondo reale e la realtà del lavoro flessibile propugnato dalle politiche di Bruxelles, che spesso e volentieri risultano in antitesi con questi valori. Nel nostro paese il tema del lavoro rimane al centro del dibattito politico, insieme a quella che oggi si configura come una dicotomia tra formazione e retribuzione. Da un po' di tempo l'idea dominante in Italia, e non solo, è quella per la quale tutti i lavori sono uguali, ma alcuni lavori sono più uguali degli altri. È il caso degli stage, strumenti che hanno un altissimo valore formativo propedeutico all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, ma che, per definizione, non si configurano come vero lavoro e quindi non prevedono una retribuzione, ma un rimborso spese. Ci sono poi numerosi casi in cui ci si può imbattere in stage che non prevedono nessun tipo di retribuzione, né rimborso spese, andando a violare palesemente il principio fondamentale che sancisce la parità di accesso al lavoro anche per coloro che appartengono a classi sociali svantaggiate e che non possono quindi contare su una rendita. L'Italia certamente presenta i segnali di questa contraddizione, ma il problema, se vogliamo, diventa ancora più serio quando questo cortocircuito si consuma a Bruxelles, sede di quella istituzione europea che 70 anni fa ha deciso di farsi garante di questi valori. Il tema è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica pochi giorni fa, quando l'ombudsman Emily O'Reilly, funzionario europeo, ha parlato del caso degli stage non retribuiti nelle delegazioni straniere dell'UE, invitando le istituzioni europee a prendere provvedimenti per eliminarli. Gli strumenti di cui parla la O'Reilly sono particolari forme di stage effettuate all'interno del Servizio Europeo di Azione Esterna, che si differenziano dalla maggior parte degli altri tipi di stage europei proprio per la mancanza di retribuzione. Questo porta a una difficoltà di accesso per coloro che hanno una situazione svantaggiata, perché, dice O'Reilly, il Servizio Europeo di Azione Esterna ha circa 800 stagisti nelle sue delegazioni nel mondo, i cui servizi a tempo pieno non vengono retribuiti e i praticanti devono coprire tutti i costi, incluse le spese di alloggio, viaggi e assicurazione sanitaria. un sistema che chiaramente discrimina molti giovani e che hanno mezzi limitati. Nelle istituzioni europee esistono molte opportunità di stage che risultano quasi tutte retribuite, tenendo conto del costo della vita, della sede dell'attività formativa. Non si capisce a questo punto perché possano esistere casi, per fortuna isolati, di attività configurabili come lavorative ma che non prevedono nessun tipo di gratificazione economica. Per avere un quadro più completo delle retribuzioni nelle istituzioni UE, un neoassunto in Commissione Europea, con inquadramento AD5, percepisce 2.300 euro mensili. Un soggetto che riesca invece ad arrivare all'ultimo livello, cioè il sedicesimo, in pratica il direttore generale, può portare a casa una cifra pari a 16.000 euro al mese. A questi numeri si devono poi aggiungere varie indennità e assegni familiari pagati dall'Europa per ogni figlio e per la sua istruzione, da un minimo di 170 a un massimo di 250 euro mensili. Infine c'è il capitolo pensioni. I funzionari UE possono contare su un sistema pensionistico che si basa sull'ultima retribuzione, cioè su un sistema retributivo, e non sui contributi versati, cioè un sistema contributivo. In parole povere, proprio quel sistema che è stato eliminato nel nostro paese perché è impossibile da portare economicamente a compimento. In questa cornice si inseriscono quindi gli stage retribuiti poco, secondo alcuni, o non retribuiti per niente. Risulta addirittura difficile anche solo pensare a come sia possibile concepire strumenti formativi a titolo completamente gratuito, che non possano permettere una pari partecipazione, soprattutto dopo aver letto i numeri da capogiro degli stipendi medi di un funzionario UE. Viene quasi da pensare a cosa succederebbe se lo venissero a sapere i populisti. Fabiano Catania, Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
0: E rientriamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, ancora una volta da UMG Web Radio, per parlarvi di Eurofonica, cosa succede in Europa. Avete ascoltato Bruno Risas con La Verità, un cantatore che piace tantissimo ai giovani.
2: E siccome piace tantissimo ai giovani, qui siamo tutti giovani e parliamo anche di giovani, ne parliamo anche in Europa, perché abbiamo saputo che dal 9 al 12 marzo 2017 si riunirà un'assemblea di 150 giovani per discutere della nascita di una Costituzione europea. Una questione sicuramente di rilievo, siccome stiamo parlando di una proposta fatta dai giovani. E proprio a questo proposito abbiamo sentito Gianluca Bonato, che è il segretario di Verona per i giovani federalisti europei, che ci ha rilasciato una bella interessante intervista.
8: Eurofonica. L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
9: Si tratta di un evento che coinvolgerà 150 giovani provenienti da tutta Europa per scrivere appunto un testo che sarà una base. Così trovare una base diversa, ideale, ma non per questo utopica, dell'integrazione europea. L'evento, i dibattiti fra questi 150 giovani si svolgeranno nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo e non a caso i dibattiti si terranno a due settimane, poco più circa, dal vertice europeo che sarà a Roma il 25 marzo, e sarà anch'esso un importante momento politico di dibattito fra i governanti europei per celebrare sì i 60 anni dei trattati di Roma, ma anche il futuro politico, il destino dell'Europa.
8: Eurofonica! Eurofonica!
2: Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
9: Sfide principali che affronta l'Unione Europea oggi credo che siano ben delineate dai tre rapporti che il Parlamento Europeo ha approvato giovedì scorso, che riguardano il primo, scritto da Mercedes Presso, una parlamentare italiana del gruppo dei Socialisti Democratici, ed Elmar Brok, tedesco dei Popolari Europei, che prevede di sfruttare al massimo i trattati esistenti per cercare di aumentare già così l'integrazione europea e accrescere anche il consenso dei cittadini verso l'Europa. Poi c'è un secondo rapporto scritto da Pierre Vanschbrer, francese dei Socialisti Democratici, e Reimer Brugge, tedesco di Popolari, che richiede la formazione di un bilancio dell'Eurozona. Infine un terzo rapporto di Guy Verhofstadt, belga del gruppo dell'ALDE, che chiede di cambiare i trattati in vista della formazione di un assetto istituzionale diverso dell'Unione e più efficiente e più integrato. Quindi direi che dal punto di vista politico sono questi gli strumenti che mancano, gli strumenti istituzionali che mancano oggi all'Europa per poter affrontare le numerose sfide e le numerose crisi che sta affrontando in questo periodo.
7: Eurofonica!
10: Eurofonica!
8: Dopo il referendum italiano dello scorso 4 dicembre per decidere le sorti della Carta Costituzionale italiana, che significato ha per voi parlare di Costituzione europea?
9: Ma la Costituzione è la carta fondamentale di uno Stato, per cui toccare o creare una Costituzione vuol dire un significato molto importante. E in particolare avere una Costituzione europea in un'epoca come questa, in cui con la globalizzazione crescente gli stati nazionali non hanno peso, potere per poter incidere sui problemi che di volta in volta devono affrontare, non vorrebbe dire altro che portare a un livello superiore quei valori, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, welfare statale, che sono comuni all'Europa e che tuttavia oggi solo se sono portate a livello europeo possono avere efficacia. Dunque tutto ciò ha un valore davvero molto importante.
10: Eurofonica.
8: Eurofonica. L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
9: Allora, tante risposte si potrebbero dare a questa domanda. Da un punto di vista storico, potremmo dire che avere una Costituzione europea avrebbe un grandissimo significato, per il fatto che negli ultimi secoli le infinite guerre hanno insanguinato il continente europeo, per citare così soltanto le due guerre mondiali, 80 milioni di morti sono stati in Europa, sono stati nel mondo per due guerre mondiali causate, che sono scoppiate sul suolo europeo, e quindi riuscire a unire pacificamente in democrazia l'Europa significherebbe affermare definitivamente la pace sul territorio europeo e superare tutte queste guerre. Da un punto di vista invece più attuale, potremmo dire che con una Costituzione europea avremmo una statualità europea e una capacità anche di poter difendere molto meglio i valori che hanno contraddistinguono l'Europa, quindi pace, democrazia, stato di diritto e quant'altro, molto meglio di quanto non si possa fare tramite le costituzioni degli stati nazionali, che nei confronti di paesi continentali non riescono a difendere i propri cittadini, per cui essenzialmente questo è il tipo di risposta, direi.
10: Eurofonica.
0: Torniamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, state ascoltando ovviamente Eurofonica su Raduni e avete appena ascoltato Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma. Noi allora continuiamo a parlare di Occidente e ci spostiamo in Francia, giusto Ellie?
2: Esatto, ci spostiamo in Francia e vediamo che aria tira in Francia, perché ovviamente tira aria di elezioni. Sappiamo intanto che a novembre si sono tenute le primarie del Partito Repubblicano, precisamente il 20 e il 27, vinte con non poca sorpresa da François Fillon, che ha sconfitto Alain Juppé, quindi sarà lui il candidato. Mentre dal 22 al 29 gennaio si sono tenute invece le primarie del Partito Socialista, vinte da Benoît Hamon. Quindi diciamo che è un'area sicuramente particolarmente
0: sicuramente hanno tanto lavoro da fare. Stiamo tutti aspettando, tra l'altro, proprio quello che sta per succedere, perché le elezioni francesi avranno un impatto notevole sul futuro appunto dell'Unione Europea, ma ne parleremo comunque più avanti, proprio perché si sta avvicinando un appuntamento importante, l'anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma.
1: Stiamo parlando del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la CE, firmato il 25 maggio 1957, insieme al trattato che istituisce la Comunità Europea Energia Atomica, appunto, i Trattati di Roma. Questi due trattati, insieme a quello che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentano l'architrave su cui è costruita l'attuale Unione Europea.
0: E a breve si celebrerà, lo dicevamo prima, l'anniversario dei Trattati di Roma, in un momento, lo ribadisco, particolarmente complesso, che apre potenzialmente degli scenari sul futuro dell'Unione Europea molto incerti. Ancora una volta gli stati si muovono un po' per conto loro, oscillando tra europeismo, anti-europeismo, a seconda ovviamente dell'opportunità politica.
1: Quello di cui vogliamo parlare adesso è l'europeismo alla française, uno degli stati fondatori della comunità prima dell'Unione poi, che ha un peso notevole nel determinare le future sorti dell'Unione Europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ce ne parlerà nel prossimo servizio chi? Antonio Megalizzi da Trento Idolo.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
11: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comune. Unitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lascia passare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica!
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
0: Quindicesima puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che racconta l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Ovviamente siamo live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni, da Perugia a Trento, da Roma a Catania, passando per Pisa e Verona e tante altre città. Insomma, in meno di 60 minuti parleremo di quello che sta accadendo nel vecchio continente insieme a Nicola Pifferi di Samba Radio.
12: Rossella Biagi, Radiofonica Perugia. Il 2017 si apre con tante novità ed alcuni punti interrogativi. Chissà se questo 2017 si trasformerà in un annus horribilis per l'Unione Europea. Affronteremo in questa puntata, come sempre, numerosi punti interrogativi, come la presidenza maltese del Consiglio dell'Unione Europea in un momento particolarmente cruciale per le sorti della nostra Europa. Ovviamente non poteva mancare la saga Brexit, con la nomina di Tim Barrow come nuovo ambasciatore del Regno Unito in Unione Europea. Parleremo anche di robot e delle ricadute dei salvataggi delle banche europee sulle tasche dei cittadini, da MPS, Monte dei Paschi di Siena a Deutsche Bank. E per chiudere in bellezza, le immancabili EU Skills e la nuova rubrica sulle infrazioni della settimana.
0: Allora, che il 17 sia un annus horribilis per l'Unione Europea, ancora sicuramente da vedere, e comunque ne parleremo in modo più approfondito nel corso della puntata. La cosa certa è che si apre nel segno dell'incertezza. Che ne sarà dell'Europa dopo le elezioni in Francia e Germania? Che forma assumerà il Parlamento Europeo dopo le elezioni della prossima settimana, i cui i deputati sono eletti e scelti direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e soprattutto per garantire il funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'Unione Europea.
12: E poi che forma prenderà il Consiglio dell'Unione Europea sotto la nuova presidenza guida maltese, assunta, lo sapete, a rotazione tra gli Stati membri, ogni 6 mesi. L'Italia aveva assunto appunto questo ruolo nel secondo semestre del 2014 per poi passarlo a gennaio 2015 alla Lettonia. La palla è adesso in mano al laburista Joseph Muscat, primo ministro di Malta dal 2013. Il Consiglio dell'Unione è una delle istituzioni fondamentali appunto dell'Unione Europea, l'organo di fatto decisionale per eccellenza, che va a negoziare e adottare gli atti legislativi nella maggior parte dei casi insieme al Parlamento europeo.
0: E il punto è che Muscat si trova in una posizione chiave, come dicevi giustamente tu, presiedendo l'organo che coordina, ad esempio, tutte le politiche degli Stati membri, che elabora la politica estera e di sicurezza comune, che conclude gli accordi internazionali e, da ultimo, ma non meno importante, adotta il bilancio dell'Unione Europea.
12: E allora, quali sono le priorità della nuova presidenza maltese? Ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
10: Eurofonica.
11: Cosa succede se uno Stato che ha quasi gli stessi abitanti di Bologna assume la presidenza del Consiglio di un'organizzazione politica di 500 milioni di persone? La risposta è imprevedibile, lo scopriremo da oggi fino a giugno, il tempo che la piccola Malta avrà per destreggiarsi tra le invettive dei movimenti euroscettici, le pressioni dei giganti della finanza europea e le politiche dei governi dei singoli Stati membri. Innanzitutto chiariamo una cosa, hanno un nome simile ma il Consiglio dell'Unione Europea non ha lo stesso potere del Consiglio Europeo. Quest'ultimo è l'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dei 28, dove si determinano vita, morte e miracoli dei temi fondamentali sull'agenda dell'Unione. Nel Consiglio dell'Unione Europea, invece, i vari ministri o rappresentanti scelti ad hoc di ogni singola nazione si riuniscono su uno specifico argomento, come gli affari esteri, l'economia o l'agricoltura. In questo contesto la Presidenza ha l'obbligo di dettare le linee guida e di mediare tra i pareri contrastanti. Ogni 6 mesi uno Stato dell'Unione prende questo ingrato compito, ancora di più oggi, visti i dossier su migrazioni e Brexit lasciati sul tavolo dall'impalpabile Slovacchia di Robert Fico. Malta, per la sua posizione, 80 km dalla Sicilia, 280 dalla Tunisia e a 330 dalla Libia, ricopre una funzione fondamentale sia geografica che storica, una crocevia importante per la programmazione delle politiche relative ai flussi migratori. Non è un caso che il ministro degli interni italiano Marco Minniti abbia discusso dell'emergenza proprio a Malta una settimana fa. Secondo secondo Carmelo Abela, il suo omologo maltese, saranno proprio le decisioni che prenderà l'UE a riguardo a scrivere il futuro dell'intera istituzione europea, mai stata così in crisi come adesso. Poche pressioni, insomma, alle quali si aggiunge il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione. Questo tema coinvolge anche emotivamente le coscienze dei maltesi, che dagli inglesi furono colonizzati per 150 anni, ma non solo. Esattamente 60 anni fa, gli stessi isolani votarono per l'annessione al Regno Unito mediante un referendum che poi non ebbe effettivi sviluppi. Poi arrivò l'indipendenza nel 1974 e nel 2004 l'ingresso in UE. Insomma, ad oggi, se quel referendum fosse stato valido, Malta si sarebbe trovata nel bel mezzo della Brexit e non a capo di una delle più importanti istituzioni dell'Unione Europea. Ma cosa ha intenzione di fare il governo di Joseph Muscat durante questa presidenza? Prima di tutto, come confermato anche dalla deputata maltese del PPE, Therese Comodini Cachia, occorrerà lavorare per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle questioni europee. Non a caso, tra le priorità presentate all'inaugurazione dell'entrata in carica, troviamo il ripristino della fiducia nell'UE, la necessità di dialogo e le dovute riflessioni sul futuro dell'Europa. I sei settori sui quali ci si concentrerà nelle prossime sedute invece saranno flussi migratori, mercato unico, sicurezza, vicinato dell'Europa, settore marittimo e inclusione sociale. Pare proprio che Malta abbia parecchio a cuore le politiche giovanili, per questo avrebbe previsto un ruolo importante per i giovani nell'agenda per le nuove competenze, il programma UE che armonizza gli sforzi degli stati membri nel miglioramento dell'attuale situazione occupazionale, ma anche tanta attenzione al mercato unico digitale e agli investimenti mirati sulla cultura. Il governo maltese ha preparato 90 eventi che si svolgeranno nel corso del prossimo semestre tra Malta e le sedi delle principali istituzioni europee, annunciando in pompa magna che solo la bellezza espressa dall'arte abbatterà i muri e le barriere che tanto hanno oscurato i valori fondativi dell'UE nell'ultimo anno. Proprio oggi alla Mediterranean Conference Center a La Valletta andrà in scena la cerimonia inaugurale della prima storica presidenza del Consiglio UE, con tanto di orchestra filarmonica e tenori mondiali. E chissà che tra un brindisi e l'altro non scappi una telefonata oltre manica, una di quelle informali conversazioni nelle quali si parlerà di capovolgimenti storici e di scherzi del destino, di scelte che, giuste o sbagliate che siano, portano sempre a delle rilevanti conseguenze. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Siamo certi che l'orientamento di tipo restrittivo, scelto dalla maggior parte degli stati UE, porti veramente i risultati sperati? Forse il problema non sono i controlli in sé, ma il modo in cui sono gestiti. La parola chiave dell'intero rapporto sembra infatti essere arbitrarietà. È sempre troppo vago e troppo ampio il concetto di terrorismo, di cui non esiste una definizione univoca a livello internazionale, così come lo sono le prerogative per cui in più di uno Stato membro si rischia di diventare sorvegliati speciali. In alcuni casi, ad esempio, basta una conversazione leggermente sospetta online o l'essere in contatto con persone a loro volta ritenute di aver legami con presunti terroristi. E le conseguenze non sono di poco conto. Ai soggetti interessati può essere negato il diritto alla consulenza legale e all'accesso alle informazioni e alle prove che giustificano il loro fermo per una durata considerevole. Si va dalle 72 ore del Belgio ai ben 14 giorni della Polonia. Oppure i soggetti in questione, specialmente se non cittadini europei, possono venire rispediti nel loro paese d'origine, nonostante il principio di non refoulement sancito dal diritto internazionale vieti espressamente di mettere qualunque persona, a prescindere dal reato di cui si è accusata, a rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti. Dopo l'allarme lanciato da Amnesty, si attendono le reazioni da parte degli Stati membri e dell'intera UE. Da Bruxelles saranno pronti a spegnere le telecamere del Grande Fratello? Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Comunque
14: Comunque questa è Eurofonica, in diretta su tutte le radio del network Raduni, e la domanda che ci facciamo spesso è: che forma assumerà l'Unione Europea? Ormai ce la siamo fatta veramente tanto dopo l'uscita del Regno Unito. Il primo ministro britannico dalla Lancaster House ha annunciato la settimana scorsa che intende portare avanti una hard Brexit, quindi una Brexit veramente forte e potenzialmente distruttiva per tutta l'Unione, senza vie di mezzo e compromessi, un divorzio, quindi assolutamente non una separazione. 12 punti fermi del piano di uscita, e tutti ruotano intorno ad un accordo di libero scambio basato sulla piena reciprocità con i partner UE. Stiamo parlando di un accordo per l'accesso al mercato, un accesso completamente nuovo per la Gran Bretagna, perché appunto dovrebbe cambiare tutto, che però non prenderà la forma di una nuova adesione al mercato interno.
0: Ecco, esatto, ma sentiamo proprio a questo punto alcuni passaggi del discorso che ha tenuto la May, che hai citato appunto proprio tu prima, la Lancaster House. E siccome abbiamo una grandissima fiducia nelle vostre capacità, carissimi ascoltatori, noi ve lo faremo sentire addirittura in originale, direttamente in inglese.
15: Eurofonica!
16: A little over 6 months ago, the British people voted for change. They voted to leave the European Union and embrace the world, but believing that it leads towards a brighter future for their children and their grandchildren too. And it is the job of this government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be. My answer is clear. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united, and more outward-looking than ever before. That is why this government has a plan for Britain. The result of the referendum was not a decision to turn inward and retreat from the world. Because Britain's history and culture is profoundly internationalist. We are a European country and proud of our shared European heritage. But we are also a country that has always looked beyond Europe to the wider world. June the 23rd was not the moment Britain chose to step back from the world. It was the moment we chose to build a truly global Britain. It was a vote to restore, as we see it, our parliamentary democracy, national self-determination, and to become even more global and internationalist in action and in spirit. We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends. We want to buy your goods and services, sell you ours, trade with you as freely as possible, and work with one another to make sure we are all safer, more secure, and more prosperous through continued friendship. You will still be welcome in this country, as we hope our citizens will be welcome in yours. We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe. And that is why we seek a new and equal partnership between an independent, self-governing, global Britain and our friends and allies in the EU. Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out.
15: Eurofonica!
0: Abbiamo proprio sentito le parole della May. Se ne vanno dall'Europa, se ne vanno dall'Unione Europea, ma non dall'Europa. E bisogna dire che l'uscita di scena del Regno Unito ha aperto sicuramente la strada a tante altre spinte secessioniste. Ce lo ricorda tutti i giorni praticamente il nostro carissimo amico Trump, neopresidente.
14: Ma potrebbe di fatto aver spinto ancora di più l'Unione Europea verso la creazione di una sorta di direttorio a guida franco-tedesca. Ce ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
6: Eurofonica.
11: Eurofonica.
3: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
11: Non è mai stato troppo difficile accusare l'Unione Europea dei problemi che attanagliano l'Italia, dall'immigrazione al rigore nei bilanci, dalla politica estera ai progetti occupazionali, per poi concludere con la crisi economica, fiore all'occhiello di ogni invettiva anti-Bruxelles da almeno 10 anni a questa parte. Oro colato per i partiti euroscettici, dati in crescita in tutto il continente e ora più che mai sostenuti anche dalla nuova governance americana. Il neopresidente Donald Trump ha elogiato la Brexit e assicurato che sarà solo questione di tempo prima che gli altri seguano lo stesso esempio del Regno Unito. In tutto questo, i partiti tradizionali, le coalizioni al potere, il cosiddetto establishment, hanno sempre difeso a spada tratta i valori dell'europeismo. Certo è che se anche il presidente del Consiglio italiano e il suo ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente Paolo Gentiloni e Piercarlo Padoan, tendenzialmente vicini all'eurocrazia di Bruxelles, se persino loro accusano la Commissione europea di eccessiva rigidità sul deficit nostrano, qualcosa inizia a non quadrare. Se poi ci si mette anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rincarare la dose, imputando all'UE di essere rigida solo sui bilanci, allora il piatto è servito. Eppure Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha tenuto a ribadire che l'UE non stia chiedendo correzioni eccessive, si parla dello 0,2% del PIL, anzi starebbe preservando l'Italia da scenari ben peggiori. Il punto è che è bastato conoscere l'origine di Moscovici, nato a Parigi, per far crescere ulteriori indignazioni nei confronti del presunto duopolio, quello franco-tedesco, che si troverebbe ai vertici dell'UE. Moscovici stesso ha negato, ribadendo come l'Italia sia cruciale all'interno degli equilibri europei e che si tratta di sole chiacchiere. Chiacchiere però alimentate da alcuni punti fermi riguardo al presunto duopolio. Da una parte la straordinaria presenza tedesca nelle poltrone che contano in Europa, dalla vicepresidenza della Commissione europea di Martin Selmayr alla posizione chiave in sede di approvazione del bilancio di Günther Oettinger. Per non parlare dei dati che attestano la strapotenza tedesca all'interno degli equilibri dell'UE. Il quarto PIL al mondo, primo in Europa, e l'elevatissimo standard di vita rendono Angela Merkel un personaggio chiave all'interno delle dinamiche continentali, tanto da farla identificare con l'intero concetto di austerità, per il quale il suo vice socialista Sigmar Gabriel l'ha addirittura attaccata in una recente intervista a Der Spiegel. Più in sordina i movimenti della Francia, che dall'UE, oltre ad aver ricevuto il regalo e il Parlamento di Strasburgo, che costa alla comunità 180 milioni di euro all'anno, ha potuto prendere atto di una sostanziale autonomia, soprattutto militare, in politica estera. Memorabili le sue scorribande in Siria, Mali, Repubblica Centrafricana, ma soprattutto in Libia, dove i transalpini si sono resi protagonisti di un attacco volto quasi più a riaffermarsi come potenza internazionale che a sedare effettivamente una situazione che ad oggi forse è peggiorata. Il tutto col tacito consenso del Consiglio europeo. È chiaro che simili responsabilità non potevano prendersele Malta ed Estonia. Per mandare avanti la baracca servono rigore, decisione, potenza e controllo, specie dopo la Brexit e la frammentazione politica che sta dividendo sempre di più l'UE. Dopo il Leave, un articolo del giornale aveva pubblicato un documento, poi finito al Consiglio dell'UE, che metteva per iscritto gli intenti di una sorta di superstato europeo, chiamato a prendere finalmente pieni poteri su temi per i quali i singoli stati membri vacillano, l'immigrazione, la sicurezza e l'euro. E indovinate chi erano i firmatari? Frank-Walter Steinmeier e Jean-Marc Ayrault, i ministri degli esteri di, neanche a farlo apposta, Germania e Francia. Il testo alla fine era più una dichiarazione di intenti che una vera e propria chiamata all'azione, ma è servito per ribadire ancora una volta chi dovrebbe comandare, nel caso ancora qualcuno non l'avesse capito. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
17: Eurofonica.
10: Eurofonica.
18: Eurofonica.
15: Eurofonica.
10: Eurofonica.
19: Tre città, una sola voce.
20: 6023.
21: Sono le 10
22: e 43 minuti.
23: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
24: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
25: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
24: Radio 6023.
25: Comoda,
24: viva,
25: sempre al tuo fianco.
19: Radio 6023.
20: Radio
21: 6023.
22: 6023.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
28: E cosa fate?
27: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
28: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
27: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private.

0: scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: vi nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
1: In the European Parliament, there's one job title that might sound a bit old-fashioned, the quaestor. Does it ring a bell? No? Well, no wonder. It's a position that isn't often discussed. Nevertheless, it is essential for the proper functioning of the European Parliament. There are five quaestors in the Bureau, a political body which was the subject of another episode of this podcast series. Together, the five quaestors make up the College of Quaestors. They meet roughly once a month during plenary sessions. The College of Quaestors is the body of the European Parliament responsible for administrative and financial matters that directly affect MEPs and their working conditions. Its duties include dealing with the medical service, transport, trainees and language courses, as well as preparing office spaces. In short, everything directly related to MEPs, as former First Quaestor Anne Sander explained at the European Parliament's Open Day in May 2024.
2: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement européen.
3: Basically, we quaestors are five elected representatives who deal with the internal functioning of the European Parliament. So that means that we take care of the access rules, the operating rules, catering and the financial entitlements of MEPs. As well as ensuring that Parliament functions internally, we're also a sort of union for the MEPs. We represent them. When something is not right in this house, the MEPs turn to the quaestors. For example, we try to make dealing with the administration easier for them.
2: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
1: The European Parliament elects the quaestors after electing the president and the 14 vice presidents. The quaestors are elected by secret ballot in three rounds. An absolute majority of the votes cast is required for the first two rounds, while for the final round, a relative majority is enough. An absolute majority means half of the votes cast, plus one. A relative majority, or simple majority, is obtained by the candidate who simply receives the largest number of votes out of all the candidates. Candidates looking to become a quaestor can be put forward either by the political groups or by a minimum of 40 MEPs. Just like the European Parliament President, quaestors have a 2.5-year term of office. The quaestors have an advisory role in the Bureau. This means that they assist the Bureau in an advisory capacity, but they do not take part in votes. They may submit proposals to amend or rewrite texts on all the rules adopted by the Bureau. All MEPs are entitled to ask questions about the quaestors' activities. To find out who is in the College of Quaestors, you can consult the list of members and their remits on the website of the European Parliament. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
12: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
10: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: 1, 2, 3, 4. Piod TTA, Mike Check, Tommaso alias Piod ascolta 6023. Bombo.
15: Sei zero ventitré.
16: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
8: 623
9: 6020 che?
8: 6023
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Signore e signori capi di Stato e di Governo, signori presidenti delle istituzioni europee, gentili ospiti, sono molto onorato di accogliervi oggi al Quirinale, a conclusione della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo, nei giorni scorsi, ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
10: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
9: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
10: Cosa ho detto?
9: 27esima.
10: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
9: Comunque,
10: siamo
9: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
10: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
9: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
10: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha l'origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi 2 anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per 1 milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
9: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
6: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono 4 i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
11: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Uradio, e continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate?
12: Eurofonica.
6: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
14: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
23: 14ª puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che, come avete capito oramai da oramai quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapoli, accanto a me il grandissimo regista nonché speaker Nicola Pifferi e davanti a me la divina Caterina Moser.
24: Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana. E poi la decisione sempre del Parlamento europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna. E poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi. E poi, inevitabile, parliamo anche di cronaca, degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
25: Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentirci una clip del suo discorso.
24: Signore e signori, gentili colleghi, questa è la mia ultima plenaria come presidente del Parlamento europeo e rappresenta quindi un momento emozionante della mia vita. 5 anni fa, dopo le elezioni, ho detto chiaramente che il mio obiettivo sarebbe stato di rendere il Parlamento più ascoltato e con più capacità di influenzare le decisioni. 5 anni dopo posso dire che insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo, portando il Parlamento a un livello mai visto. Lo abbiamo trasformato in uno spazio di democrazia europea. Qui, in questa aula, si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente, ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore. Un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
23: Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016 è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno. E mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
25: Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia. 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
23: E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda per esempio l'esito ovviamente del 23 giugno 2016 che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni potenzialmente controverse e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
24: E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia, legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen. Schengen, che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni, con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. Insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
25: Ma non solo crisi all'interno insomma dell'Unione, anche con i paesi fuori, insomma la crisi con l'America, con il fallimento dell'accordo TTIP e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione ad Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Britagi Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
23: E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. Ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente, però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato all'interno dell'Unione Europea.
0: E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
24: Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono stanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
23: E proprio di questo, di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana, ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
16: Joyeux Noël. E banani.
17: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
19: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
20: C'è Maretta al Parlamento Europeo, così titolava il Post qualche settimana fa, e la metafora marina rende bene l'idea della situazione del PE. Lo scorso 24 novembre Martin Schulz ha annunciato che non si ricandiderà dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente dell'Europarlamento da regolamento dura la metà della legislatura, quindi 2 anni e mezzo su 5. Sembrerebbe un annuncio naturale. Schulz viene da 2 mandati consecutivi, un unicum nella storia dell'istituzione. Perché allora tanto allarme? Dalle elezioni per il Parlamento europeo del 2014 non è scaturita una maggioranza schiacciante. I due gruppi parlamentari più rappresentati sono stati il PPE ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i due gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i due gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri 2 italiani nelle fila di gruppi minoritari, come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai 2 grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo.
1: Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri due popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza, nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella, invece, punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menny, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
23: E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
17: Eurofonica.
21: Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana, quella che si annuncia il 17 di gennaio per la presidenza del Parlamento Europeo, per succedere a Martin Schulz, che ha governato l'aula di Strasburgo per 5 anni. L'esito è incerto, i numeri dicono che Pittella e Tajani saranno testa a testa, ma potrebbero esserci delle sorprese, come Guy Verhofstadt, il leader belga del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali, che potrebbe sfruttare le divisioni interne ai due principali gruppi politici del Parlamento europeo per affermarsi come prossimo presidente. Verhofstadt non ha ancora annunciato la sua candidatura, lo farà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker a partire da gennaio potrebbe scomparire. Questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo.
17: Eurofonica!
6: Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero uno in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo sì, scusate, mi sono arrivato un po'
25: ma
6: tardi.
25: Noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
6: Caffè dei Treni Persi.

0: espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi, Euradio, Sena.
1: Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
2: Euro. Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata a stragrande maggioranza una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. Provvedimenti necessari soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nigga per indicare le persone di colore. Il codice di condotta, entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani. Bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, Euradio Siena, per Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.

0: Distinto con Lili d'Agosto su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016 ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parleremo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo due giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
1: E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e tre feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks.

0: autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei tre attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
1: Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molti di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
2: Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
3: Ciao, grazie.
2: Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi non collegati tra loro, che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
0: Partiamo subito da Berlino.
3: Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino, non sono finora riusciti a contattarla. Quindi non possiamo dire nulla per ora perché non abbiamo la certezza, perché la Farnesina non ha ancora confermato.
0: Quello che ora è certo però è che erano due uomini alla guida, giusto?
3: Beh, due uomini, ma non proprio tutti e due alla guida, perché uno dei due era già morto prima che il tir travolgesse i mercatini di Natale. Si tratta di Lukasz Urban, polacco di 37 anni, finora nessun precedente penale, e secondo gli inquirenti il suo camion sarebbe partito da Cinisello Balsamo, che è una zona nord di Milano, ed è arrivato a Berlino lunedì pomeriggio, e in quel momento Lukasz sarebbe stato aggredito e ucciso dall'attentatore dopo aver opposto resistenza. Quindi si può dire che è morto prima della collisione con assoluta certezza. All'inizio la polizia aveva arrestato un pakistano che si trova lì al momento dell'incidente, però lo ha rilasciato subito dopo, qualche ora di confusione possiamo dire, e poi la polizia ha chiarito le idee ed è partita la caccia all'uomo in Germania. E la polizia tedesca sta cercando Anis A, tunisino, in passato osservato speciale delle autorità, sembra ironico dirlo ora, per i suoi legami con l'estremista islamico Abu Bala, che è un imam che predica per l'aiuto allo Stato islamico. Sotto il sedile del guidatore la polizia ha trovato un duldung, che non è un oggetto sessuale per provocare il piacere, ma è il nome di un documento che permette agli immigrati, acquistato o negato il permesso di soggiorno, di girare per il paese in attesa di un giudizio definitivo. Quindi a momenti ci potrebbe essere un blitz a Kleve, Nord Reno, e nel Nord Reno-Vestfalia, una regione che un land tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, perché è proprio quella dove si candiderà Martin Schulz alle prossime elezioni politiche. Lì, a Kleve, a pochi passi dal confine olandese, c'è un centro profughi che fino a dicembre ha ospitato Alice prima che il tunisino facesse perdere le sue tracce.
0: Quindi Andrea, il luogo scelto non è forse casuale?
3: No, c'è un punto di contatto tra tutti gli attentati che avete citato prima, cioè l'importanza del luogo. Perdonatemi per l'accento, visto che la puntata di oggi è proprio a Trento, però il Kurfürstendamm è uno dei viali di Berlino più ricchi della città, è una delle zone più importanti. E il mercatino si trova proprio sotto la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, cioè la chiesa simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché è stata bombardata dagli alleati, perché i suoi resti sono ancora rimasti. E quindi l'attentato è simile a quello del 16 luglio che è avvenuto a Nizza, dove, come avete ricordato prima, un tir ha travolto la folla e c'era sempre un tunisino alla guida, e sempre in quel momento è stato rivendicato dall'ISIS. La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale, quindi festa laica e festa religiosa.
0: Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta. Ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
3: Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra Stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
0: Se Berlino piange, però Ankara non ride.
3: Sì, l'altro evento importante è stato ieri, quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca, quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia, a Mosca, e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico, e visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
2: E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Daria Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
4: The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's going to bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria and Turkey government to fight ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability. And believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
5: Eurofonica!
6: Che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, partito socialdemocratico tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo. È un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare, per merito suo, e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
5: Ed erano i Desiratas con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai Kate.
0: No,
5: ti
0: siamo sempre
5: altre cose più interessanti.
0: No, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
5: Sì, esatto.
0: Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutta l'area del circuito Radio Unì, e continuiamo con la nostra press review.
2: Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di dei Houthi con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve, l'anno prossimo, in Germania e in Olanda. I due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
1: E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troika di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice: l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras e, visto che si è impegnato, a questo punto deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora, appunto per scelta politica, si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
0: Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto: la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.
7: Eurofonica!
5: Siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino d'Oro. No, stavo scherzando, Eurofonica. E dobbiamo parlare di social, vero Kate?
0: Parliamo di social, perché non solo noi siamo molto social e potete trovare raduni, Eurofonica, su Facebook, Twitter ed Instagram, eccetera. Insomma, dato che io sono la donna social ormai, il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazioni in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari. Quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
5: Che però è più americano Reddit, lo usano sì, tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
1: E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento Europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
8: Ciao Wissim, Radio Eurofonica, nuova album, si è sempre etic, Svetkus.
7: Eurofonica!
5: No, ma state scherzando? Cioè, Finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato? Qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso?
2: È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata. Abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
0: In chiusura anche di quest'anno.
5: Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
2: In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
5: E anche durante, però vabbè.
2: No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno, dopo la pausa invernale, la pausa natalizia. Ebbene, il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6, live sul network Raduni.
1: Avete sentito, per augurarvi buon Natale abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni, appunto, di Eurofonica, e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
0: E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le U-Skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia, Radiofonica.
1: Buon Natale!
9: I
7: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: Della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica.
14: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
15: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
2: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
15: Cosa ho detto?
2: 27esima?
15: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
2: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
15: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
2: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
15: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
2: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
11: Eurofonica.
5: Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
13: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
17: È l'una!
18: E 19 minuti.
19: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
20: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
21: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
20: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
21: Lavorerai per me.
20: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
21: Sei fuori.
22: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
24: Amici di Harlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
4: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.

0: una sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
8: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
7: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Yo, shut the fuck up.
11: Sessantadue, tre.
12: 6020 che?
13: 60 23.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.